0: tutta sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Menchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: Il 19 luglio 1992 un'autobomba fatta brillare in via Mariano D'Amelio a Palermo alle ore 16:58 e 20 secondi causò la morte del magistrato Paolo Borsellino e dei 5 agenti della Polizia di Stato. Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Edi Walter Cosina ed Agostino Catalano.

0: Nonostante la magistratura abbia ottenuto fondamentali risultati nell'accertamento della matrice mafiosa della strage e nell'individuazione dei responsabili interni all'associazione criminale Cosa Nostra, pesanti zone d'ombra permangono sulle entità esterne all'organizzazione mafiosa, che con questa hanno interagito nella deliberazione ed esecuzione del piano stragista.
1: Palermo non mi piaceva. Per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace, per poterlo cambiare.
0: Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940, in una famiglia borghese, nell'antico quartiere di origine araba della Khalsa. Entrambi i genitori sono farmacisti. Frequenta il liceo classico Meli e si iscrive presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo. All'età di 22 anni consegue la laurea con il massimo dei voti. Membro dell'esecutivo provinciale, delegato al congresso provinciale, nel periodo universitario Paolo Borsellino viene anche eletto come rappresentante studentesco. Pochi giorni dopo la laurea subisce la perdita del padre. Prende così sulle sue spalle la responsabilità di provvedere alla famiglia. Si impegna con l'ordine dei farmacisti a tenere l'attività del padre fino al conseguimento della laurea in farmacia della sorella. Tra piccoli lavoretti e le ripetizioni, Borsellino studia per il concorso in magistratura che supera nel 1963. L'amore per la sua terra, per la giustizia, gli danno quella spinta interiore che lo porta a diventare magistrato senza trascurare i doveri verso la sua famiglia. La professione di magistrato nella città di Palermo ha per lui un senso profondo. Nel 1965 è uditore giudiziario presso il Tribunale Civile di Enna. Due anni più tardi ottiene il primo incarico direttivo, pretore a Mazara del Vallo nel periodo successivo al terremoto. Si sposa alla fine del 1968 e nel 69 viene trasferito alla pretura di Monreale, dove lavora in stretto contatto con il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. È il 1975 quando Paolo Borsellino viene trasferito al Tribunale di Palermo. A luglio entra all'ufficio istruzione processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici. Con il capitano Basile lavora alla prima indagine sulla mafia. Da questo momento comincia il suo grande impegno, senza sosta, per contrastare e sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Nel 1980 arriva l'arresto dei primi sei mafiosi. Nello stesso anno il capitano Basile viene ucciso in un agguato. Per la famiglia Borsellino arriva la prima scorta con le difficoltà che ne conseguono. Da questo momento il clima in casa Borsellino cambia. Il giudice deve relazionarsi con i ragazzi della scorta che gli sono sempre a fianco e che cambieranno per sempre le sue abitudini e quelle della sua famiglia.

Borsellino, magistrato di ottima intelligenza, di carattere serio e riservato, dignitoso e leale. Dotato di particolari attitudini alle indagini istruttorie, definisce mediamente circa 400 procedimenti per anno. E negli anni si distingue per l'impegno, lo zelo, la diligenza che caratterizzano la sua opera. Per questi e altri lusinghieri giudizi a Borsellino viene conferita la nomina a magistrato d'appello con deliberazione in data 5 marzo 1980 dal Consiglio Superiore della Magistratura. Viene costituito un pool che comprende 4 magistrati, Falcone, Borsellino e Barrile. Lavorano uno a fianco all'altro, sotto la guida di Rocco Chinnici. È nei giovani la forza su cui contare per cambiare la mentalità della gente, e i magistrati lo sanno. Vogliono scuotere le coscienze e sentire intorno a sé la stima della gente. Sia Giovanni Falcone sia Paolo Borsellino hanno sempre cercato la gente. Borsellino comincia a promuovere e a partecipare ai dibattiti nelle scuole, parla ai giovani nelle feste giovanili di piazza, alle tavole rotonde per spiegare e per sconfiggere una volta per sempre la cultura mafiosa. Si chiede la promozione di pool di giudici inquirenti, coordinati tra loro ed in continuo contatto, il potenziamento della polizia giudiziaria, l'istituzione di nuove regole per la scelta dei giudici popolari e di controlli bancari per rintracciare i capitali mafiosi. I magistrati del pool pretendono l'intervento dello Stato perché si rendono conto che il loro lavoro, da solo, non basta. Chinnici scrive una lettera al presidente del Tribunale di Palermo per sollecitare un encomio nei confronti di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, utile per eventuali incarichi direttivi futuri. L'encomio richiesto non arriverà. Poi il dramma. Il 4 agosto 1983 viene ucciso il giudice Rocco Chinnici con un'autobomba. Borsellino è distrutto. Dopo Basile anche Chinnici viene strappato alla vita. Il leader del pool, il punto di riferimento, viene a mancare. A sostituire Chinnici arriva a Palermo il giudice Caponnetto e il pool, sempre più affiatato, continua nell'incessante lavoro raggiungendo i primi risultati. Nel 1984 viene arrestato Vito Ciancimino e si pente Tommaso Buscetta. Borsellino sottolinea in ogni momento il ruolo fondamentale dei pentiti nelle indagini e nella preparazione dei processi. Comincia così la preparazione del maxi processo e viene ucciso il commissario Beppe Montana. Ancora sangue, per fermare le persone più importanti nelle indagini sulla mafia, e l'elenco dei morti è destinato ad aumentare. Il clima è terribile.

Falcone e Borsellino vengono immediatamente trasferiti alla Sinara per concludere le memorie, predisporre gli atti senza correre ulteriori rischi. All'inizio del maxi processo l'opinione pubblica inizia a criticare i magistrati, le scorte e il ruolo che si sono costruiti. Conclusa la monumentale istruttoria del primo maxi processo all'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, insieme al collega Giovanni Falcone, unitamente al dottor Leonardo Guarnotta e al dottor Giuseppe Di Lello Filinoli, Paolo Borsellino chiede il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per ricoprire l'incarico di procuratore capo. Il CSM, con una decisione storica e non priva di strascichi polemici, accoglie la relativa istanza sulla base dei soli meriti professionali e dell'esperienza acquisita da Paolo Borsellino, negando per la prima volta validità assoluta al criterio dell'anzianità. Il clima comincia a cambiare. Il fronte unico che aveva portato a grandi vittorie della magistratura siciliana e che aveva visto l'opinione pubblica avvicinarsi agli uomini in prima linea e stringersi intorno a loro comincia a cedere. Nel 1987 Caponnetto è costretto a lasciare la guida del pool a causa di motivi di salute. Tutti a Palermo attendono la nomina di Giovanni Falcone al posto di Caponnetto, anche Borsellino è ottimista. Il CSM non è dello stesso parere e si diffonde il terrore di veder distruggere il pool. Il 14 settembre sempre il CSM si pronuncia. È Antonino Meli, per anzianità, a prendere il posto che tutti aspettavano per Giovanni Falcone. Paolo Borsellino torna a Marsala e riprende a lavorare. Nuovi magistrati arrivano a dargli una mano, giovani e a volte di prima nomina. Il suo modo di fare, il suo carisma ed il suo impegno in prima linea è contagioso. Lo affiancano con lo stesso fervore e con lo stesso coraggio nelle indagini sui fatti di mafia. I pentiti cominciano a parlare. Prendono forma le indagini su connessioni tra mafia e politica. Paolo Borsellino è convinto che per sconfiggere la mafia i pentiti abbiano un ruolo fondamentale. È tuttavia convinto che i giudici debbano essere attenti, controllare e ricontrollare ogni dichiarazione, ricercare i riscontri ed intervenire solo quando ogni fatto sia provato. L'opera è lunga e complicata, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Da questo momento gli attacchi a Borsellino diventano forti ed incessanti. Le indiscrezioni su Falcone e Borsellino sono ormai quotidiane. Si parla di candidature alla Camera o alla carica di sindaco. I due magistrati smentiscono ogni cosa. Comincia intanto il dibattito sull'istituzione della superprocura e su chi porre a capo del nuovo organismo. Falcone, intanto, va a Roma come direttore degli affari penali e preme per l'istituzione della superprocura. Si sente la necessità di coinvolgere le più alte cariche dello Stato nella lotta alla mafia. La magistratura da sola non può farcela. Con Falcone a Roma si ha un appoggio in più. Borsellino decide di tornare a Palermo. Lo seguono il sostituto Ingroia e il maresciallo Canale. Maturati i requisiti per essere dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, sia requirenti che giudicanti, pur rimanendo applicato alla Procura della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino chiede e ottiene di essere trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo, con funzioni di procuratore aggiunto. Grazie alle sue indiscusse capacità investigative, una volta insediatesi presso la Procura di Palermo alla fine del 1991, è delegato al coordinamento dell'attività dei sostituti facenti parte della direzione distrettuale antimafia. A Roma viene finalmente istituita la superprocura e vengono aperte le candidature. Falcone è il numero uno, ma anche questa volta sa che non sarà facile. Borsellino lo sostiene a spada tratta, sebbene non fosse d'accordo sulla sua partenza da Palermo. Il suo impegno aumenta quando viene resa nota la candidatura di Cordova. Borsellino esce allo scoperto, parla, dichiara, si muove. È di nuovo in prima linea. I due magistrati lottano uno a fianco all'altro. Temono che la superprocura possa divenire un'arma pericolosa se in possesso di magistrati che non conoscono la mafia siciliana.

0: Nel maggio 1992 Giovanni Falcone raggiunge i numeri necessari per vincere l'elezione a super procuratore. Borsellino e Falcone esultano, ma il giorno dopo, nell'atto tristemente noto come la strage di Capaci, Giovanni Falcone viene ucciso insieme alla moglie. Paolo Borsellino soffre molto. Il legame che ha con Falcone è speciale. Dalle prime indagini nel pool, alle serate insieme, alle battute per sdrammatizzare, ai momenti di lotta più dura, quando insieme sembravano intoccabili, al periodo forzato alla Sinara, fino al distacco per Roma. Una vita speciale quella dei due amici magistrati, densa di passione e di amore per la propria terra. Due caratteri diversi, complementari tra loro, uno un po' più razionale e l'altro più passionale, entrambi con un carisma, una forza d'animo ed uno spirito di abnegazione esemplari. A Borsellino viene offerto di prendere il posto di Falcone nella candidatura alla superprocura, ma rifiuta. Resta a Palermo, nella procura dei veleni, per continuare la lotta alla mafia, diventando sempre più consapevole che qualcosa si è rotto e che il suo momento è vicino. Vuole collaborare alle indagini sull'attentato di Capaci, di competenza della procura di Caltanissetta. Le indagini proseguono, i pentiti aumentano e il giudice cerca di sentirne il più possibile. Arriva la volta dei pentiti Messina e Mutolo. Ormai Cosa Nostra comincia ad avere sembianze conosciute. Spesso i pentiti hanno chiesto di parlare con Falcone o con Borsellino perché sapevano di potersi fidare, perché ne conoscevano le qualità morali e l'intuito investigativo. Continua a lottare per poter avere la delega per ascoltare il pentito Mutolo. Insiste e alla fine il 19 luglio 1992 alle 7 di mattina Gianmanco gli comunica telefonicamente che finalmente avrà quella delega e potrà ascoltare Mutolo. Lo stesso giorno Borsellino si reca a Villa Grazia per rilassarsi. Si distende, va in barca con uno dei pochi amici rimasti. Dopo pranzo torna a Palermo per accompagnare la mamma dal medico. Ad un tratto propone ad Agnese:
1: andiamo a Villa Grazia. Ho bisogno di un po' di aria, ma senza scorta, da soli.
0: Agnese è stupita.
2: Da soli? Paolo, cosa c'è? È successo qualcosa?
1: Andiamo.
0: Ordina. La moglie lo conosce. Lo segue. In macchina, in silenzio, mentre cala la sera, Agnese lo guarda. Capisce che è tormentato da mille angosce, mille dubbi. Riesce a fargli ammettere che qualcosa è successo. Mutolo ha parlato, ha detto cose gravissime. Ha accusato personaggi al di sopra di ogni sospetto. Paolo è sconvolto. Confida ad Agnese che alla fine dell'interrogatorio era così traumatizzato da avere addirittura vomitato.

0: Domenica 19 luglio, sono le 16:30. Ha con sé la borsa porta documenti dove ha lasciato scivolare le sue carte, l'inseparabile pacchetto di Dunhill, il costume, ancora un poco umido. E dove ha riposto la sua agenda rossa, fresca degli ultimi appunti della giornata. Passa dal villino degli amici a fianco al suo, saluta tutti, abbraccia e bacia Pippo Tricoli, con uno slancio inusuale che lascia stupito l'amico. Poi Manfredi e Vincenzo Barone lo accompagnano allo slargo davanti al cancello, dove sostano le auto blindate.
1: «Ciao a tutti!»
0: si congeda.
1: «Vado a prendere mia madre, devo portarla dal dottore.»
0: Apre lo sportello posteriore della croma blindata e lì posa la sua borsa. Un ultimo saluto. L'auto parte sgommando verso l'autostrada che conduce a Palermo. Comincia il viaggio, l'ultimo viaggio di Paolo Borsellino.

Ore 16:58 e 20 secondi. Una carica esplosiva di circa 100 kg di tritolo brilla all'interno di una Fiat 126 parcheggiata in via D'Amelio, in prossimità dell'ingresso della casa dove abita la madre del magistrato. Vengono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Eddie Walter Cosina. Resta ferito l'ultimo agente della scorta, Antonio Vullo, che si salva poiché era l'unico rimasto all'interno di una delle auto blindate.

0: Subito dopo l'attentato, la borsa del giudice Borsellino si materializza, poi scompare di nuovo, per riapparire nella stanza dirigente della squadra mobile. Chi l'ha presa? Chi l'ha portata? Un mistero lungo 30 anni, di cui ancora non si conosce che una parziale verità. Che fine ha fatto l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992? Non si sa, perché non c'è una verità assoluta, ma tante illazioni che in questi anni si sono susseguite. Secondo quanto raccontato dai suoi più stretti collaboratori e dopo l'attentato a Giovanni Falcone, il giudice aveva iniziato a scrivere una serie di appunti. Ma cosa c'era scritto in quell'agendina da cui non si separava? Nessuno lo saprà mai. Il suo collaboratore fidato, l'allora tenente Carmelo Canale, gli disse un giorno:
1: «Ma che fa? Vuole diventare pentito pure lei?»
0: E lui, il giudice, rispose serio:
2: «Sono successi troppi fatti in questi mesi. Anch'io ho le mie cose da scrivere.»
0: Proprio in quei giorni, Borsellino, da procuratore aggiunto a Palermo, stava raccogliendo le prime rivelazioni di diversi pentiti di mafia di primissimo piano. Di fatto, questa agenda non è mai stata ritrovata.

Le caratteristiche della caparbietà, dell'allegria e della passione per il suo lavoro fanno di Paolo Borsellino una persona speciale, un esempio, capace di trasmettere dei valori positivi per le generazioni future. La triste tragedia del suo assassinio, come quella dell'amico e collega Giovanni Falcone, non va dimenticata, per il semplice fatto che deve ancora essere raggiunto l'obiettivo di una vita: sconfiggere per sempre la mafia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero.

la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Combers, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 polene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanie Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni. Dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. In legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr con 7.367 passaporti e documenti di identità, l'americano Ken Bannister con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana e il suo connazionale Richard T. Porter che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Cristian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca. Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati. E Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400, tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, Per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bidama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète, dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia. Risale infatti al periodo fra le due guerre mondiali. Philippe se ne innamora e decide di dare inizio alla collezione di scatole di sardine. Oggi ne possiede più di 1.000. Non solo, riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di etnologia sulla dimensione della sardina nell'immaginario mediterraneo. Diventa il primo sardinologo di Francia e crea con il tempo il primo museo del mondo occidentale dedicato a questo pesciolino.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. La sindrome della croce rossina. Prendersi cura del partner come se fosse un bambino è il modo migliore per far naufragare la coppia. Eppure ci sono molte donne che accudiscono eccessivamente il compagno nell'illusione di proteggerlo o addirittura di salvarlo. Di Andrea Porta. L'annuario Istat, che ogni anno fotografa lo stato della società italiana nell'edizione 2019, ha rilevato un dato significativo. Siamo sempre più soli. Da un lato, i matrimoni diminuiscono. Quasi 12.000 celebrazioni in meno nel 2017 rispetto all'anno precedente. Dall'altro, il numero dei single continua a crescere. Oggi sono il 33% della popolazione. L'Istat non rileva le cause di questo fenomeno, anche se i sociologi e psicologi segnalano come alla base esista una paura a costruire legami stabili, non di rado legata a una certa immaturità affettiva diffusa nella popolazione. Viviamo in una società di eterni Peter Pan. Sentiamo spesso dire: maschi che sembrano voler rimanere per sempre ragazzini per non prendersi la responsabilità della vita adulta. Il primo a parlare di questo fenomeno fu lo psicologo americano Dan Kiley, che già nel 1983 pubblicò il saggio The Peter Pan Syndrome, la sindrome di Peter Pan, uomini che non sono mai cresciuti. D'altro canto, molte donne danno manforte a Peter Pan, accettando di ricoprire il ruolo di mamma accudente più che di moglie o fidanzata. Questa tipologia di donna è ben esemplificata proprio dalla controparte di Peter Pan, il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barrie. La ragazzina Wendy, che permette al suo amico di vivere nel suo mondo fanciullesco. Così non stupisce che oggi sempre più persone di entrambi i sessi preferiscano restare in solitudine, magari dopo diverse relazioni naufragate per colpa di queste dinamiche patologiche. Il troppo storpia. A casa nostra, quella che gli anglosassoni chiamano sindrome di Wendy è nota come sindrome della croce rossina, ma il risultato e gli effetti non cambiano. Perché questa sindrome si sviluppi, spiega Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e autore di Relazioni crudeli, narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Franco Angeli, occorre che si incontrino una persona che offre affetto e ne ricava approvazione e un'altra che per varie ragioni ne abbia bisogno. Se prendersi cura dell'altro è sano e fisiologico in una normale relazione, l'eccesso diventa patologico. Il desiderio di accudire l'altro, precisa anche Roberto Cavaliere in «Se non mi amo, non ti amo», rompere il circolo vizioso della dipendenza affettiva e non solo, edito sempre da Franco Angeli, è naturale nella fase dell'innamoramento, dove è una dimostrazione particolarmente evidente e continua. Ma quando si eccede nel prendersi cura dell'altro, si può innescare un meccanismo pericoloso. L'accudimento finisce con l'essere percepito da entrambi i partner come essenziale affinché la relazione possa andare avanti, tanto che la sua mancanza viene temuta. Riconoscersi a colpo d'occhio. Il partner, che gioca il ruolo di soggetto bisognoso, generalmente l'uomo, è tipicamente una persona fragile e si trova nel mezzo di un periodo di difficoltà che lo porta a regredire e a cercare attenzioni da una compagna. È proprio in situazioni come queste che la Croce Rossina dà un senso alla sua missione, scrive a questo proposito la psicoterapeuta Chiara Carlucci in un saggio uscito su State of Mind. Io ti aiuterò, tu starai meglio, mi sarai riconoscente e mi amerai. Curiosamente, entrambi i soggetti sembrano avere una sorta di sesto senso che consente loro di individuarsi reciprocamente, quasi alla prima occhiata, ben prima di formare la coppia. La Croce Rossina ha sempre una spiccata empatia e una sottile capacità di immedesimarsi nell'altro, prosegue Ghezzani, e adopera le sue qualità non in modo sano, ma per alimentare la sua patologia. Le ragioni possono essere varie. In genere, non ha imparato a valorizzare i propri bisogni, temendo di apparire egoista e cattiva. Questa paura può essere sorta già nell'infanzia, per esempio, quando un genitore egoista o malato le ha imposto un ruolo marginale o di accudimento servile. Ma va detto, poi, che il temperamento della Croce Rossina è spesso favorito da stereotipi sociali, che enfatizzano l'importanza nelle donne di un ruolo altruista verso il maschio. Trucchi per attirare l'attenzione. D'altronde, anche il partner accudito ha le sue responsabilità. Per attirare l'attenzione della Croce Rossina, i Peter Pan impiegano vari strumenti. Claudia e Rainer Sasch, autori di Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente e smettere di farlo, edito da Feltrinelli, presentano le dinamiche più tipiche. In particolare sostengono che un'arma infallibile per distruggere ogni relazione consiste nel fare il poverino. Cioè avviene quando l'eterno fanciullo attira l'attenzione della Croce Rossina, dipingendosi come una vittima, e per farlo manifesta o enfatizza sintomi depressivi, ansiosi, fobici o addirittura patologie fisiche più o meno reali. In pratica implora aiuto. Se ne può uscire. Tutto questo però sfocia in una vicinanza eccessiva tra i partner, che toglie a entrambi spazi di autonomia personali, fondamentali per il benessere di ogni coppia. Se portata all'esasperazione, questa dinamica può condurre alla rottura. Questa diventa necessaria quando c'è una collusione perversa tra i due partner e quando il soggetto bisognoso è un narcisista patologico, dice Ghezzani. Negli altri casi, quelli meno compromessi, può sempre intervenire la consapevolezza della dinamica che può condurre a un aggiustamento. In questo, la psicoterapia di coppia è di grande aiuto. Lo psicologo Davide Algeri, nel suo blog davidealgeri.com, illustra alcune vie d'uscita per entrambi. La prima cosa da fare è riappropriarsi della propria autonomia, spiega. Spesso l'esserci dedicati troppo a lungo all'altro porta a ignorare le proprie passioni, i propri interessi e i propri hobby, fino a credere di non averne. Ma non è tutto. Assumete un atteggiamento meno scontato agli occhi del partner, evitando di intervenire a ogni minima manchevolezza e lasciando che l'altro si assuma la responsabilità delle proprie azioni, avverte lo psicologo. Questo può essere utile a far emergere ciò che ci fa soffrire e a prenderne le distanze da dinamiche di coppia pericolose, così da riappropriarci di un sano equilibrio. L'uomo Peter Pan. 5 segnali che ci aiutano a smascherarlo. Si innamora facilmente, ogni volta che incontra una donna che gli piace. L'eterno fanciullo ha l'impressione di aver trovato quella giusta. Si esalta facilmente, ma ha un tale bisogno di simbiosi che finisce con l'idealizzare la partner e non fare più nulla senza di lei. Si tratta di uno stile di relazione caratterizzato da un drammatico e ossessivo desiderio amoroso, scrive Nicola Ghezzani in L'amore impossibile. È in quel momento che diventa psicologicamente dipendente. 2. È stato un bambino iperaccudito. Umbelina Robles Ortega, psicologa all'Università di Granada, Spagna, spiega in un'intervista su Science Daily che sono spesso genitori iperprotettivi la causa di comportamenti dipendenti. Chi è stato eccessivamente accudito in famiglia non ha sviluppato le abilità per fronteggiare la vita, chiarisce. Sono persone che vedono la vita adulta come troppo problematica e tendono a idealizzare l'adolescenza. 3. Ha avuto genitori permissivi. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università Complutense di Madrid e di Deusto, Spagna, e di Banabi, Ecuador, pubblicato nel 2018 dagli Annales of Psychology, ha dimostrato una correlazione tra tendenza alla dipendenza affettiva e permissività genitoriale. Essere stati viziati da bambini favorirebbe dinamiche di questo tipo. 4. Non sopporta i giudizi. È a disagio nell'ambiente lavorativo quando si trova a essere valutato dai superiori, prosegue Ortega, ed è tipicamente intollerante alle critiche. Il motivo? È spesso un narcisista patologico. 5. Sceglie partner più giovani. Si spaventa quando le sue relazioni si fanno serie e le responsabilità aumentano. È esattamente in quel momento che tende a scappare, aggiunge la psicologa spagnola. Per questo l'uomo Peter Pan sceglie spesso donne più giovani. Ciò gli dà l'impressione di potersi impegnare meno e di avere la possibilità di fuggire senza fare troppi danni. 3 consigli contro la dipendenza affettiva. Evitare di cadere nella sindrome della Croce Rossina o di Peter Pan significa, prima di tutto, stare alla larga dal rischio di dipendenza psicologica dal partner. Ecco 3 consigli per evitarla. 1. Non limitiamo l'autonomia del partner. Evitiamo di costruire una gabbia attorno alla relazione. Stare insieme non significa dipendere l'uno dall'altro. È importante che entrambi i partner conservino la propria autonomia, le proprie passioni e le proprie amicizie, a cui dedicarsi anche separatamente. 2. Rispettiamo i confini. Stare insieme non vuol dire fondersi. Ciascuno deve mantenere uno spazio privato. Chiediamo il permesso se dobbiamo toccare o guardare gli oggetti personali del partner, come la borsa o i cassetti della scrivania. Ciascuno di noi ha un fisiologico bisogno di definire confini precisi, anche se siamo in coppia. Rispettiamo questa esigenza. 3. Non diamo per scontata la presenza dell'altro. Spesso, in una relazione duratura, finiamo col dare per scontato che il nostro partner ci sarà sempre, che non se ne andrà mai. Quasi abbia il dovere di stare con noi. Partire dal principio che l'altro non ha nessun dovere a restare al nostro fianco ci spingerà a prestargli più attenzione e a non trasformarlo in una parte di noi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Wired.it. Perché ci servono le banche dei semi? Aiutano a fare ricerche sulla biodiversità, tutelare la ricchezza degli ecosistemi e prevenire gli effetti di calamità naturali e umane. Di Antonio Piemontese. Dal caldo dell'Etiopia al fresco del Sussex, dal clima rovente, reso ancora più torrido dalla repressione, di Aleppo al freddo delle isole norvegesi Svalbard, sono i luoghi in cui si combatte la battaglia per la biodiversità, messa a rischio dal cambiamento climatico, ma anche da scelte industriali. Le banche del germoplasma, come si chiamano tecnicamente i giganteschi depositi di semi sparsi nei 5 continenti, stanno di norma a decine di metri sottoterra, abbastanza per resistere a calamità naturali e a un attacco bellico. Quello che conta è preservare il più a lungo possibile il patrimonio genetico con cui l'imprevedibilità del caso e milioni di anni di selezione naturale hanno arricchito il pianeta, come accade nelle Svalbard, arcipelago norvegese a 1200 km dal Polo Nord. Il Global Seed Vault è una galleria scavata nel permafrost per 130 metri, con temperatura costante compresa tra i meno 3 e i meno 4 gradi, costruita nel 2008 dal governo di Oslo, e che oggi contiene 1,2 miliardi di semi che fanno capo a 5.694 specie, un backup della biodiversità globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, entrato in vigore nel 2004. Secondo l'accordo, i semi inviati alla speciale banca delle Svalbard restano proprietà del paese che li spedisce. Unica condizione per il deposito: accettare di rendere disponibili campioni delle proprie scorte per scopi di ricerca, di coltivazione ed educativi. E, proprio come accade negli sportelli bancomat, 7 anni dopo è arrivato il giorno del primo prelievo. A richiederlo, nel 2015, il Centro Internazionale per la Ricerca Agricola in Aree Asciutte, ICARDA, di Aleppo, in Siria. La struttura, una delle più importanti a livello globale, era stata occupata da bande armate nel corso della guerra civile che da oltre un decennio insanguina il paese. Fortunatamente i semi erano già stati spediti nell'Artico. Così il direttore ha potuto richiedere un terzo delle circa 325 scatole stoccate a Svalbard, tra cui varietà di erbe, frumento e orzo, particolarmente adatti ai climi aridi. Il debito nel 2017 è stato saldato e gli scatoloni carichi dei preziosi semi hanno ripreso la via del nord. Preservare la biodiversità non è solo una preoccupazione da scienziati o ambientalisti, è necessario ad aiutare l'umanità a superare le sfide del futuro. L'orzo, tradizionalmente coltivato in Africa, è molto diverso dal nostro. Non necessariamente migliore, ma dotato di caratteristiche che lo rendono più resistente alla crisi climatica, proprio perché più rude, spiega Wired Matteo Dell'Acqua, professore associato di genetica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Per esempio ha bisogno di meno irrigazione, fertilizzanti, resiste meglio alla siccità e alle malattie. Dell'Acqua e il suo staff hanno da poco sequenziato il genoma di centinaia di varietà del cereale etiope. In pratica abbiamo letto cosa c'è scritto nel DNA, chiarisce. L'agrobiodiversità delle coltivazioni africane è una risorsa non sfruttata. Contengono caratteristiche che potrebbero essere molto utili anche in Europa e non necessita di ricorrere a tecniche di bioingegneria, argomento che so essere caldo. Il trasferimento di geni si realizza da solo tramite incrocio. Tecniche computazionali avanzate e machine learning hanno permesso ai ricercatori dell'Ateneo Toscano di incrociare dati genomici e climatici per tentare di prevedere gli scenari da qui al 2100. Ci siamo accorti che in alcune zone è necessario intervenire per tempo e cambiare la tipologia di orzo che viene coltivata, ma anche, e questo chiude metaforicamente il cerchio, che in Europa esistono già varietà pronte per il clima del futuro, dice l'esperto. Il progetto Africa Connect della Scuola Sant'Anna prevede scambi frequenti con il continente e un accenno particolare sul tema dell'agricoltura di sussistenza, che impiega 500 milioni di lavoratori per sfamare 2 miliardi di persone, dice Dell'Acqua. In Europa sembra difficile da credere, ma in Africa si vede chiaramente quanto conti. Ma la conservazione della biodiversità non avviene solo in profondi tunnel artici o in avveniristici laboratori. Secondo Roberto Papa, ordinario di genetica agraria all'Università Politecnica delle Marche, anche il pollice verde di semplici cittadini a digiuno di biologia può fornire un piccolo contributo alla conoscenza. Il progetto di Citizen Science, si chiama INCREASE, durerà 6 anni ed è finanziato dalla Commissione europea con 7 milioni di euro. Per partecipare basta scaricare l'applicazione sul cellulare dagli store online e registrarsi. A casa arriverà un pacco di semi di fagioli, dice a Wired il docente, che è coordinatore del progetto. A questo punto il cittadino dovrà coltivarli in balcone o in giardino e inserire le informazioni sulla crescita delle piantine nel sistema a intervalli regolari. Naturalmente, a fine del percorso, il frutto di tanta fatica potrà essere consumato. Il progetto ha l'approvazione della FAO e l'applicazione ha da poco raggiunto i 1000 utenti registrati, assicura Papa. Perché partecipare? Innanzitutto per contribuire alla raccolta di informazioni che serviranno per valutare il potenziale e la diversità di oltre 1000 varietà locali di fagioli. In secondo luogo, per misurare i caratteri delle piante in condizioni di crescita locali, che mostrano l'adattamento ai diversi ambienti europei, ma anche per contribuire allo sviluppo di nuove varietà, incrociando e selezionando varietà specifiche. E infine, per una questione educativa, se vogliamo fare in modo che le risorse genetiche siano conservate, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. E chissà che qualche campione non finisca a Svalbard, dove sono già pronti ad accettare donazioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Storica di National Geographic. La giornata di una donna nell'antica Atene. L'universo delle aristocratiche greche era sostanzialmente ristretto alla loro casa e alle faccende domestiche. Di Raquel López Melero. A 20 anni, per un ateniese del V o IV secolo avanti Cristo, aveva inizio la terza e ultima fase dell'esistenza, perché a quell'epoca l'aspettativa di vita delle donne non arrivava a 30 anni. Su questo influiva molto la maternità, che causava la morte di una donna su 4. Immaginiamo la situazione di una di queste donne, di nome Eudossia. A 14 anni si era sposata con l'erede di una tenuta di medie dimensioni che aveva già superato i 30 anni. All'inizio aveva svolto solo un ruolo secondario nella casa del marito, dove si era trasferita dopo il matrimonio. Tuttavia, ora che è già madre di 2 figli, si comporta da signora e padrona. D'altra parte aveva portato al marito una dote cospicua. Allo stesso modo il patrimonio della famiglia dello sposo si era ridotta in misura simile per costituire la dote della cognata di Eudossia. Nella sua casa paterna aveva appreso i lavori femminili e ricevuto una serie di insegnamenti che avrebbero garantito il suo valore come futura sposa di un cittadino facoltoso. Così ora sa suonare la lira e può seguire l'educazione dei suoi figli, fino ai 7 anni quella dei maschi e fino alle nozze quella delle femmine, assistita in questo compito da schiavi istruiti. I lavori mattutini. Si può ipotizzare che Eudossia sia una donna realizzata, ben voluta e rispettata, perché si fa carico del suo ruolo di moglie e madre, così come suo marito si addestra per la guerra e va a combattere se è necessario. Lui ha il dovere di assicurare la sopravvivenza della comunità con le armi, mentre lei deve dare alla luce e crescere i figli, che un giorno sostituiranno i morti in battaglia e gli anziani. D'altra parte, mentre il marito partecipa alla direzione politica e all'amministrazione dello Stato, lei, che non ha motivo di assentarsi per motivi bellici o di lavoro, si incarica di governare e amministrare la casa. In un giorno qualunque si sveglia alla prima luce del sole. Mentre allatta il suo bambino, può sentire dalla camera da letto, situata al piano alto della casa, il rumore degli schiavi che iniziano le loro attività quotidiane e il marito che si prepara per uscire. La figlia maggiore, di 4 anni, è già scesa dal letto. Per quanto consumi anche altri alimenti, è ancora una lattante, ma è la balia a occuparsi di lei. Quando ha finito di allattare il neonato, Eudossia toglie rapidamente dal viso la maschera a base di latte applicata la sera precedente e si raccoglie i capelli in una specie di chignon. Poi indossa un semplice peplo di lana, una stoffa rettangolare che si avvolge intorno al corpo e si fissa sulle spalle con 2 fibule. Dopo aver preso le chiavi della dispensa, scende lungo la scala di legno al piano inferiore, dove si trovano la cucina e il grande cortile centrale, da cui si accede alle diverse dépendances. Lì si trovano 2 schiave in attesa dei suoi ordini. Eudossia chiede a una di loro di attingere l'acqua dal pozzo per lavare dei vestiti, mentre si dirige con l'altra verso la dispensa per preparare la colazione, costituita da pane d'orzo imbevuto di vino e latte di capra. Ora è il momento di rivedere i conti e il registro delle scorte. Eudossia tira fuori una tavoletta cerata da una cassapanca. Prende nota del miele e dei fichi prodotti nella proprietà, che uno degli schiavi venderà al mercato dell'Agorà di Atene. E pensa a ciò che invece dovrà essere acquistato. La casa si trova alla periferia dell'area urbana, propriamente detta, e il servo deve percorrere un lungo cammino a piedi per raggiungere il mercato. Non può andarci tutti i giorni. L'ideale è che lo schiavo porti con sé l'asino e svolga più commissioni insieme, così da rimanere poi libero per altre faccende. Poi Eudossia si reca nella stanza dei telai. Lì si aggira la sua bambina, incuriosita dalle attività a cui non è ancora ammessa. La suocera, vedova e per l'epoca già anziana, si intrattiene filando, poiché ormai non ha più la vista per tessere. Sta raccontando alla nipote del suo più grande orgoglio. Era stata una delle arrefore. Le 2 bambine tra i 7 e gli 11 anni, scelte ogni anno per trascorrere 9 mesi in un edificio dell'Acropoli ateniese, dove tessevano il magnifico peplo che veniva offerto alla dea Atena ogni 4 anni. Questa storia, ripetuta tante volte con dovizia di particolari, suscitava sempre tra le donne presenti un bisbiglio di ammirazione. Era l'onore più grande che una bambina ateniese potesse immaginare. Prepararsi per uscire. Dopo aver esaminato il lavoro delle tessitrici e aver dato loro le opportune istruzioni, Eudossia prende per mano la figlia e con lei si reca a compiere il rituale quotidiano più importante. Accostatasi all'altare della dea Estia, protettrice del focolare, Eudossia sparge su di esso dei semi di grano. Profondamente fiduciosa che tale atto di devozione avrebbe garantito protezione divina alla sua casa. La bambina osserva in silenzio ciò che un giorno dovrà fare lei stessa. È giunta l'ora che Eudossia si prepari per le attività fuori di casa previste per la giornata. Una delle schiave ha riempito d'acqua una tinozza per l'igiene personale e si curerà di truccarla e pettinarla. Un aiuto indispensabile perché gli specchi metallici dell'epoca erano piccoli e non riflettevano bene come quelli moderni. Dopo il bagno, Eudossia sostituisce il semplice peplo di lana con una tunica appariscente. Anche questo è un tessuto rettangolare, ma di un lino molto vaporoso, dal colore sgargiante. Chiuso da una cucitura laterale, lascia nella parte superiore un'ampia scollatura e le braccia in vista, ed è stretto alla vita da una cintura che crea morbidi drappeggi sui fianchi. La schiava porge a Eudossia il portagioie. La nobildonna sceglie due bracciali lavorati a spirale a forma di serpente. Esita poi sugli orecchini, decidendosi per due grandi cerchi con pendenti. Indossa quindi una collana di pietre preziose combinate con parti metalliche e arricchisce la sua pettinatura con alcuni ornamenti. È finalmente soddisfatta dell'immagine che le restituisce lo specchio. Infilati dei sandali intrecciati, scende velocemente le scale. La posizione del sole le rivela che avrebbe già dovuto essere fuori. In compagnia delle amiche. Eudossia, insieme a una schiava, percorre in fretta la distanza che la separa da una delle case vicine. Lì si sono riunite quattro donne del suo stesso ceto per pranzare e trascorrere insieme il pomeriggio. Si accomodano dunque sui triclini, davanti ai quali vi sono dei piattini di ceramica con olive, fichi, formaggio e pesce essiccato. Si scambiano complimenti sull'abbigliamento e si interessano vicendevolmente delle situazioni personali. Quando una di loro annuncia di essere incinta, l'abbracciano e le augurano un parto sereno. Un'altra racconta del tale che ha incontrato il giorno prima, mentre compiva il rito funebre sulla tomba del marito, morto in guerra. Eudossia parla dei suoi bambini. La quarta donna sta organizzando le nozze della figlia e chiede consiglio alle amiche su alcuni dettagli della celebrazione. La padrona di casa prende la lira e si accompagna con lo strumento mentre recita alcuni emozionanti versi della dorata poetessa Saffo. Prima del tramonto, Eudossia si congeda dalle amiche e torna a casa, anche questa volta accompagnata da una schiava. Ha passato un pomeriggio piacevole ed è ora ben disposta a condividere il talamo con il marito, sotto il segno di Eros.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Negli occhi dei pazzi. Uno scrittore, un fotografo. Viaggio nei luoghi della malattia mentale in Italia. L'esplosione delle patologie nel 2021, la narrazione che ne facciamo, è una domanda a cui nessuno dovrebbe sottrarsi. È possibile essere uomini e donne fino in fondo, guardando in faccia alla fragilità, invece di pensare subito a combatterla? Di Daniele Mencarelli. I pazzi fanno paura, perché colgono i precipizi dell'esistenza, perché li affrontano per come lo può fare un essere umano senza armi, difese. I pazzi fanno paura, da sempre, per sempre. Guardano quello che gli altri, i normali, non riescono a sostenere con lo sguardo. E alla fine si bruciano, dal troppo dolore. Ma la malattia mentale non può essere una narrazione sempre uguale a se stessa. Nulla che appartenga all'umanità è veramente immutabile. Figuriamoci i suoi mali visceralmente legati a tempi e luoghi del vivere. Una coniugazione al presente della malattia mentale, all'anno 2021. Una perlustrazione di luoghi, di nuove cause scatenanti e possibili cure. La pazzia oggi. Questo viaggio è possibile grazie alle fotografie di Valerio Bispuri. L'arte, quando è vera, sa cristallizzare l'umano all'infinito, lo eterna. Ognuno di questi scatti vibra di esistenza, di quella disperata vitalità che Pasolini immortalò in una sua poesia straordinaria. I malati che vedrete vi rimarranno addosso, incastrati negli occhi, continueranno a parlarvi per giorni. Partiamo dall'Arena. ASL Roma 1. L'azienda sanitaria locale che comanda quasi interamente tutta Roma Nord. Una popolazione residente di oltre 1 milione di persone, pari al 36% dell'intera capitale. Quasi 200.000 immigrati regolari, il 40% e oltre dell'intero bacino dell'area metropolitana. Ancora, nel territorio della ASL Roma 1 insistono due carceri, la casa circondariale di Regina Coeli con 800 reclusi e un turnover di circa 5.000 detenuti l'anno, e l'istituto di pena minorile di Casal del Marmo, 70 detenuti di età compresa tra i 14 e i 25 anni. Ecco la scena di questa perlustrazione per immagini e parole. Nella lotta contemporanea alla malattia mentale, gli acronimi la fanno da padrone, uno per ogni luogo di cura, creato con precise finalità. I luoghi non sono disposti in un ordine orizzontale, non sono tutti uguali. A luogo corrisponde gravità, momento, fase della vita del paziente. Procediamo in ordine di gravità. SPDC, Servizio Psichiatrico, Diagnosi e Cura. Sono i reparti ospedalieri, quelli che accolgono il TSO, cioè i pazienti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. Il TSO, introdotto dalla legge Basaglia, viene combinato con un iter giuridico molto preciso che prevede anche il coinvolgimento del comune di residenza del soggetto. Ma gli SPDC non accolgono solo TSO. Più in generale, servono come primo contrasto alla fase acuta della malattia, nel momento della crisi, quando un malato può essere pericoloso per sé e per gli altri. Per fortuna, le fasi acute non sono la norma. Il paziente psichiatrico viene preso in cura attraverso il coinvolgimento della ALS di appartenenza, in quelli che oggi vengono chiamati CSM, Centri di Salute Mentale, ex CIM, Centri di Igiene Mentale. Nel CSM i pazienti strutturano cure e terapie, attività di reinserimento sociale, di convivenza e relazione con altri pazienti e la comunità. In un certo senso, gli SPDC sono una prima linea di conflitto, mentre i CSM rappresentano l'ordinaria attività di cura del paziente. A queste due strutture se ne aggiungono altre, come le comunità, le case famiglia, strutture che accolgono stabilmente il paziente psichiatrico, a cui offrono, oltre al vitto e all'alloggio, tutte quelle possibilità di scambio e relazioni utili al suo miglioramento terapeutico. In un altro ambito ci sono i REMS, ovvero le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Quelli che una volta erano i manicomi criminali, dunque, i luoghi dove curare i pazienti che stanno scontando una condanna per reati di vario genere. La vita di un malato mentale trascorre dentro questi luoghi. E va detta una cosa, per amore di verità, che vale per la ASL Roma 1, come per tante altre sparse sul territorio del nostro paese. Esistono luoghi d'eccellenza, dove il paziente è in primis un individuo, dove l'empatia è la pratica terapeutica fondamentale, il primo farmaco, medici e personale assistenziale dedicati realmente alla loro professione. Di contro, esistono realtà totalmente devastate nei luoghi e nelle persone che le animano, dove il malato è in buona sostanza il proprio male, non una persona che ha sviluppato una patologia, ma che rimane innanzitutto degna d'ascolto e attenzione. Purtroppo, come spesso capita nelle narrazioni dominanti, è il brutto, il malfunzionante, a essere portato come norma, a diventare nell'immaginario collettivo la verità definitiva.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, prima puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma di essere Re Salomone, perché in quel periodo si era soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Nell'Ecclesiaste viene esposto in forma dialettica un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male. Lettura di Luisa Mazzone.

Capitolo 1. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione. Va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare, a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto, parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dov'è molta saggezza, c'è molto affanno. E chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore.

Capitolo 2. Io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia, e tu godrai il piacere. Ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso è una follia, e della gioia, a che giova? Io presi in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente, di attenermi alla follia, per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruii stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne, in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica ed è la ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo? Che succederà al re? Quello che è già stato fatto. E vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte, perciò ho detto in cuor mio: la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole, e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto. Eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità. È un male grande. Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non ha posa. Anche questo è vanità. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che gli sostiene. Ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma al peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità. E un correre dietro al vento.

Capitolo 3. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio, un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà, e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà. E ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Io ho detto in cuor mio, così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li metta alla prova ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie. Infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui? Capitolo 4. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri, è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino. Non ha né figlio né fratello. E tuttavia si affatica senza fine. I suoi occhi non si saziano mai di ricchezze. Non riflette. Ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Due valgono più di uno solo, perché son ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade,
L'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme si riscaldano. Ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. È uscito di prigione per essere re. Egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Capitolo 5. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio «è stato uno sbaglio». Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani. Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare. Poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ma vantaggioso per un paese è, per ogni rispetto, un re che si occupi dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto. Di tutta la fatica non può prendere nulla da portare con sé. Anche questo è un male grave, che egli se ne vada tale quale era venuto. Quale profitto gli viene dall'avere faticato per il vento? Per di più, durante tutta la vita egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e crucci. Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori e gli ha dato potere di goderne, di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Un tale uomo, infatti, non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, poiché Dio gli concede gioia nel cuore.

Capitolo 6. C'è un male che ho visto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini. Eccone uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare. Ma Dio non gli dà il potere di goderne, ne gode uno straniero. Ecco una vanità, un male grave. Se uno generasse 100 figli, vivesse molti anni tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero. Se egli non si sazia di beni e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui. Perché l'aborto nasce invano, se ne va nelle tenebre e il suo nome resta coperto di tenebre. Non ha neppure visto né conosciuto il sole. E tuttavia ha più riposo di quell'altro. Anche se questi vivesse 2 volte 1.000 anni, se non gode benessere, a che scopo? Non va tutto a finire in un medesimo luogo. Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito suo non è mai sazio. Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in presenza dei viventi? Vedere con gli occhi vale più del lasciare vagare i propri desideri. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo, ed è noto che cosa l'uomo è. E che non può contendere con colui che è più forte di lui. Moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità. Che vantaggio ne viene all'uomo? Infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita, durante tutti i giorni della sua vita vana, che egli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole?

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Prima puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo?

0: Lunedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Un piccolo puntino.

Lo spazio. La PAL Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del Sistema Solare è stata di Carl Edward Sagan. New York, 9 novembre 1934, Seattle, 20 dicembre 1996. Uno dei più famosi astronomi, divulgatore scientifico e autore di fantascienza, astrofisico, astrobiologo e astrochimico del Novecento. In seguito, il nome della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994, PAL Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro, Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie, è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere, sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo in una qualche posizione privilegiata dell'universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario, nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare e sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto.
Carl Edward Sagan.

noi due, io e Tobin, ce ne andammo a Coney un giorno e fra me e lui avevamo $4 e Tobin aveva bisogno di distrarsi per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di Countess Ligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bog Chanou. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin l'aveva messo inserzione sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. «Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano». «La linea mostra», dice Madame, «che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri». «Sta parlando di Katie Mahoner», mi sussurra Tobin a gran voce. «Vedo», dice la chiromante, «dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M». «Hai sentito?» mi dice Tobin. «Fa attenzione», continua la chiromante, «ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato». «C'è anche il nome?» chiede Tobin. «Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna». La chiromante guardò la mano pensosa. «Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O. Non c'è altro da dire. Buonasera, non ingombrate l'uscita». «È incredibile quante cose sa», dice Tobin, mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli
e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai, Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando c'eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali, mentre si scusa cerca di far la mossa col cappello, ma gli dà una botta e il vento se lo porta via in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato: «Yon», dice, «sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua». «Senti un po', dico io, tienti calmo, in 10 minuti si arriva a terra». «Guarda», dice, «quella donna seduta sulla panchina, è bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo, $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze. «Ascolta», dice Tobin, «non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati». «Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi». «Attenzione», dice all'uomo nero e alla donna bionda, «ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno?» Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione, sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta a Coney potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. «Dovresti saperlo», dice. «Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto?» Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù 2 volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte, come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di John Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i 2 segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda,
quella coi piedi incrociati sulla barca, senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito. L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, «se per caso ci fosse una guardia, ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Col che si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa, io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Colché io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io, già che, a mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice, «come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopraelevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo.
Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa. In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente. Il vostro modo di parlare, dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito. Sentite un po', dice il lungo. Vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta. Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato e beve zitto e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle, l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice. «E mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto, perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia e di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia. L'inferno. L'inferno è immaginato da Dante come una grande cavità a forma di cono che si è aperta sotto la città di Gerusalemme, quando Lucifero, l'angelo ribelle, fu scagliato sulla terra. Nel punto in cui Lucifero toccò la crosta terrestre, la terra si ritirò inorridita e lui finì conficcato nel lago ghiacciato, posto nel centro del globo terrestre. L'inferno è suddiviso in 9 cerchi collocati in una struttura a spirale che va da un anello più ampio, il primo cerchio, più vicino alla superficie della terra, al più stretto, quello che corrisponde alla zona in cui si trova Lucifero. Dopo aver attraversato la porta dell'inferno, i due viaggiatori passano attraverso la zona dell'anti-inferno, dove si trovano gli ignavi, cioè coloro che non si sono mai schierati né dalla parte del bene e né dalla parte del male. Poi, attraversato il fiume infernale sull'imbarcazione di Caronte, i due viaggiatori arrivano nel primo cerchio, dove si trova il limbo, la zona in cui stanno le anime di quelli che non hanno ricevuto il battesimo. Essi non subiscono alcuna pena, ma continuano a desiderare Dio in eterno, sospirando. Tra il secondo e il quinto cerchio si trovano differenti tipi di peccatori, accomunati dall'aver amato cose o persone in modo eccessivo, dimenticando di seguire Dio. Il criterio per la punizione dei peccati è la legge del contrappasso, da latino contra e passior, cioè soffrire il contrario, che colpisce i colpevoli con una punizione simile o opposta alla colpa commessa. Ad esempio, nel quinto canto dell'inferno i lussuriosi, nel secondo cerchio, sono trascinati per l'eternità in una bufera continua, così come in vita si sono lasciati trascinare dalla bufera delle passioni senza frenare i propri istinti. Sotto il quinto cerchio si trova la città di Dite, entrando nella quale accedono al sesto cerchio. Qui si trovano puniti coloro che si sono macchiati di eresia, cioè delle dottrine contrarie a quelle stabilite dalla Chiesa. Al di sotto c'è un precipizio, il burrato, che porta al settimo cerchio, dove sono puniti i violenti, suddivisi in 3 gironi. I violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi, i violenti contro Dio, natura ed arte. Nella parte più profonda dell'inferno, fra l'ottavo e il nono cerchio, sono punite le anime dei fraudolenti, cioè quelli che hanno ingannato o tradito. L'ottavo cerchio è a sua volta suddiviso nelle male bolge, cioè delle borse, e sono 10. Ci sono i ruffiani, i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordi e scismi e i falsari. Dopo l'ottavo cerchio c'è il pozzo dei giganti e si arriva all'ultimo cerchio, il nono, suddiviso in 4 zone: la caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, l'antenora, dove si trovano i traditori della patria, la tolomea con i traditori degli ospiti e la giudecca con i traditori dei benefattori. Proprio in quest'ultima zona si trova Lucifero. Dopo aver visto Lucifero rappresentato come un mostro a 3 facce conficcato nel lago ghiacciato, Dante e Virgilio passano attraverso uno stretto cunicolo, la natural burella, nell'altro emisfero, e così riuscirono a rivedere le stelle.

0: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
1: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza.

0: mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento, sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma. E a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine Doxa del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Susan Shu, scienziata del Cornell University, USA. Shu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare l'atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Barton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa. La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbert, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo bolliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, il grande e astuto mecenate. Il Magnifico investì il suo patrimonio per attorniarsi di letterati, poeti e artisti. Ma non si trattò solo di mecenatismo, era un'abile mossa politica. Di Federica Campanelli. Ammetteva nel gruppo dei suoi familiari tutti quelli di cui aveva riconosciuto le doti naturali o il talento artistico. Li trattava con generosità, li accarezzava e non li lasciava mai. Con queste parole, Niccolò Valori, politico e letterato fiorentino contemporaneo di Lorenzo il Magnifico, sintetizzò l'abitudine di quest'ultimo a circondarsi di artisti, contribuendo così a donare a Firenze la sua età dell'oro. Eppure, come sottolinea molta storiografia contemporanea, il suo mecenatismo non è paragonabile a quello del padre Piero o del nonno Cosimo il Vecchio, l'esponente della famiglia Medici che più di tutti si prodigò nel finanziare artisti e architetti per dar lustro alla città. È a lui che si devono infatti molti monumenti ed edifici di Firenze, tra cui Palazzo Medici Riccardi, che racchiude la Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli. Appassionato di cultura umanistica, fu Cosimo a patrocinare la fondazione dell'Accademia Neoplatonica, cenacolo di dotti e letterati presieduto dal filosofo umanista Marsilio Ficino. Il ruolo di Lorenzo come mecenate è dunque una leggenda? Tutt'altro. Nei suoi oltre 20 anni di governo della Signoria, 1469-1492, il Magnifico si dedicò alla protezione di artisti ed eruditi, così come avevano fatto i suoi avi. Ma a differenza loro portò avanti una politica culturale in cui le committenze dirette, che comunque vi furono, giocarono un ruolo secondario. Nel complesso, come annotava il Valori, Lorenzo fu un aggregatore di talenti. Ciò appare chiaro dal tipo di protezione che egli riservava ai filosofi, artisti e letterati, ai quali amava presentarsi in qualità di amico, consigliere e collega, più che come principe che concede sovvenzioni in cambio di servitù cortigiana. Conferma Giovanni Delle Donne, autore del saggio Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, Armando Editore. Inoltre fu egli stesso un letterato, si interessò alle dottrine filosofiche e fu un grande collezionista di oggetti antichi. Lorenzo era un uomo di cultura a tutto tondo e, piuttosto che un mecenate nel senso classico del termine, preferì considerarsi un intenditore d'arte. In questa veste tentò di dare una specifica direzione alla produzione artistica fiorentina, preoccupandosi in prima persona della formazione di pittori e scultori. L'esempio più nobile del mecenatismo di Lorenzo si riscontra nella fondazione della cosiddetta Scuola del Giardino di San Marco, considerata la prima accademia di belle arti d'Europa. Si trattava di un laboratorio aperto a giovani talenti che si trovava fra Palazzo Medici e Piazza San Marco, dove Lorenzo conservava la propria collezione di sculture antiche. Il Giardino di San Marco, fondato dopo il 1475, aveva lo scopo di offrire la possibilità di acquisire una formazione più vasta e accurata di quella che si riceveva nelle botteghe tradizionali, racconta Delle Donne. Gli allievi potevano esercitarsi copiando i modelli antichi e imparando le regole della tradizione classica sotto la direzione dello scultore Bertoldo Di Giovanni, discepolo di Donatello. Altra peculiarità del Magnifico fu lo stretto rapporto col vivace ambiente delle botteghe fiorentine, che gli permise di entrare in confidenza con artisti dello spessore di Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Domenico Ghirlandaio e Sandro Botticelli, il pittore mediceo per eccellenza. Negli ultimi anni della vita di Lorenzo entrò a far parte della cerchia delle persone a lui vicine anche un giovane Michelangelo Buonarroti, che all'età di 12 anni era entrato nel laboratorio del Ghirlandaio imparando le tecniche del disegno fiorentino, prosegue lo storico. E quando il Magnifico gli chiese di indicargli qualcuno fra i suoi migliori allievi per inserirlo nella scuola di San Marco, il Ghirlandaio fece tra gli altri proprio il nome del Buonarroti. Fu così che Michelangelo entrò nel giardino ricevendovi la sua prima formazione come scultore. Ma il Magnifico gli offrì un'ulteriore opportunità, aprendogli nel 1490 le porte della propria residenza a Palazzo Medici, dove il giovane artista soggiornò per almeno 2 anni. Prima di Michelangelo, Lorenzo aveva attratto nella propria orbita anche Leonardo da Vinci, ma si trattò di una frequentazione breve, iniziata intorno al 1479 e conclusasi già nel 1482, quando il maestro toscano si trasferì presso la corte milanese di Ludovico il Moro. Anzi, pare proprio che sia stato Lorenzo a raccomandarne la partenza. Possibile che se lo sia fatto scappare? In realtà faceva parte della politica del Magnifico che, per affermare il primato culturale di Firenze nel panorama italiano, permetteva ai suoi artisti di lavorare anche in altri centri, così da diffondere lo stile fiorentino e portare in alto il nome della città. Già nel 1481, su richiesta di Papa Sisto IV, aveva inviato a Roma un folto gruppo di pittori per affrescare le pareti della Cappella Sistina. Si trattava di Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo e Luca Signorelli, tutti fiorentini o comunque formatisi a Firenze. Qualche anno dopo partì anche il Verrocchio per lavorare a Venezia, mentre il Pollaiolo, che il Magnifico definiva il principale maestro di questa città, si recò a Roma. Persino il suo architetto preferito, Giuliano da San Gallo, fu raccomandato al re di Napoli. Insomma, Lorenzo usava gli artisti come ambasciatori culturali. Nell'esclusiva rete di amicizie del Magnifico, prima ancora che gli artisti, trovarono posto i maggiori esponenti della cultura umanistica fiorentina. Su tutti, i poeti Luigi Pulci e Agnolo Ambrogini, detto Poliziano, affiancati dai filosofi Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, i quali rielaborarono in chiave cristiana l'antico neoplatonismo. Con la sua esclusiva corte di letterati, il Magnifico amava ritirarsi nella villa di campagna a Careggi, dialogando di filosofia, amore e poesia, proprio come in un antico simposio greco. Quest'ambiente ebbe un forte ascendente sulla sua formazione, tanto che non fu solo abile nel patrocinare le arti, ma anche un uomo di lettere e un prolifico compositore di versi. Sempre pronto a sperimentare nuovi stili, il Lorenzo poeta spaziò tra generi molto diversi, passando dalla poesia colta alle rime d'amore di ispirazione dantesca, fino ad arrivare agli scritti burleschi e disimpegnati. Di sua invenzione sono i canti carnascialeschi, componimenti metrici che venivano musicati in occasione delle feste di carnevale cittadine, molto amate dal popolo fiorentino. Il più famoso di questi è senz'altro il Trionfo di Bacco e Arianna, vero inno alla giovinezza e ai piaceri della vita. Il suo incipit lo conosciamo tutti. Quant'è bella giovinezza che ci fugge, tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Il principe di Firenze lo scrisse in occasione del carnevale del 1490, 2 anni prima di morire, a soli 43 anni, come se sentisse l'urgenza di cantare l'amore e le altre gioie terrene finché ne aveva ancora la possibilità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è stata precisa e dettagliata la richiesta, il cosiddetto prompt. Ma in generale è estremamente facile e veloce produrre testi che avrebbero normalmente richiesto tempo, ulteriori ricerche e un supplemento di creatività. Immaginate cosa significa questa rivoluzione per copywriter, giornalisti, addetti all'assistenza clienti. Una parte di queste persone potrà godere dei vantaggi di un'assistenza digitale che moltiplica la loro creatività e produttività. Ma molti vedranno messo a rischio il proprio lavoro perché affidare la generazione di contenuti alle macchine diventerà più efficiente ed economico. La AI generativa cambia radicalmente anche il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta, perché ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi, un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe, ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale, lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine. In particolare il secondo turno ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica per Bravissimi. Archeologia, le vie cave, di Fabrizio Cantelmi. Il territorio collinare che va dai Monti Volsini, lago di Bolsena, ai Monti Sabatini, lago di Bracciano, comprendendo quindi il territorio interno della Maremma toscana fino all'Alto Lazio, è segnato dalla bellezza di boschi e di impervie vallate. Modellata dalle antichissime eruzioni vulcaniche, questa vasta area di oltre 2000 chilometri quadrati si presenta come una ampia piattaforma tufacea attraversata da profonde e scoscese incisioni, ricche di vegetazione, percorse da una ramificata idrografia. In questa zona si insediarono gli Etruschi e tra i loro resti, quelli più caratteristici, sono le cosiddette vie cave o tagliate, lunghi corridoi molto profondi, stretti e ombrosi, tracciati all'interno della roccia di tufo. C'è una strettissima relazione tra queste vie cave, cioè scavate, e la presenza delle formazioni tufacee, frutto dell'attività vulcanica tra 900.000 e 30.000 anni fa circa. E furono proprio le caratteristiche morfologiche della regione tufacea e gli ostacoli che essa pone alla viabilità a sollecitare la realizzazione di questi tracciati. Passaggi ripidissimi, tortuosi e profondamente incassati nella roccia per collegare, con un tragitto più breve ed economizzare così i tempi di percorrenza, i centri abitati con la campagna coltivata o con gli altri insediamenti. Di fronte poi allo stupore che si prova percorrendo tali imponenti trincee, l'altezza delle pareti può arrivare a 10, 15 e a volte superare i 20 metri, realizzate solo con l'uso di picconi e di cunei, occorre ricordare che il tufo, ottimo materiale da costruzione, ancora oggi largamente impiegato, acquista resistenza agli agenti atmosferici e si indurisce solo con il passare del tempo. Inizialmente risulta relativamente tenero e facilmente lavorabile. Inoltre, l'attuale livello di percorrenza delle vie cave è assai sempre più basso di quello originario, a volte di molti metri. Per quanto concerne invece la cronologia, le vie cave non furono una realizzazione esclusiva dell'ingegneria etrusca. Anzi, i tracciati sicuramente attribuibili agli Etruschi sono in netta minoranza rispetto a quelli d'età romana, medievale e moderna. Tra le testimonianze presenti nella Tuscia viterbese possiamo ricordare alcuni tratti di strade incavate nei dintorni di Blera. A Norchia, particolarmente interessante per le soluzioni tecniche adottate, appare la cosiddetta cava buia, realizzata intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo e che reca sulle pareti diverse iscrizioni sia di età romana sia alto medioevali. Altre vie cave antiche sono attestate nei dintorni di Sutri e nella regione tra Castel d'Asso e Viterbo. Per la sua ampiezza, 5,2 metri, è probabile che la cava di Castro, attraverso la quale passarono le truppe pontificie di Innocenzo X che rasero al suolo la città nel 1649, facesse parte del tracciato della Via Clodia. La tagliata è imponente. Le sue pareti in alcuni punti raggiungono attualmente l'altezza di 20 metri. Nel distretto Falisco si segnalano le cave di Santi Bassi, nei pressi di Falerii Novi, con oltre 11 metri di profondità, e diverse vie nei pressi di Corchiano. Sebbene il distretto tufaceo toscano sia, per estensione, il più piccolo dell'Italia centrale, ospita tuttavia le cave più monumentali. A Pitigliano, la via cava del Gradone è un percorso affascinante sia dal punto di vista geologico sia per l'aspetto naturalistico. La tagliata si fa subito stretta e assume un tracciato tortuoso per superare le forti pendenze. Sono molti i segni lasciati dall'uomo che l'ha realizzato e dagli animali che lo hanno percorso. Le altre due vie cave di Pitigliano sono quelle di Fratenuti e di San Giuseppe. Il tracciato di Fratenuti è uno dei più imponenti della zona, superando con un breve tratto di percorso un dislivello di quasi 50 metri. La trincea taglia in due un'area di tombe etrusche situate sul pianoro soprastante, ma nessuna di queste si affaccia sulla via cava. La realizzazione, o almeno un importante rifacimento di questo percorso, è del resto indicato in modo preciso dalla data scolpita quasi all'imbocco, 1644. La tagliata collegava con un percorso di oltre 2 chilometri la parte orientale del paese con il convento, il romitorio e i terreni di Santa Maria delle Grazie. La via cava di San Giuseppe collega Pitigliano a Sovana, il centro etrusco caratteristico per le necropoli di età ellenistica a facciata rupestre, con un percorso di 7 chilometri circa. A Sovana le due grandiose vie cave di San Sebastiano e di Poggio Stanziale sono entrambe di età etrusca. La via cava di San Sebastiano, assai suggestiva ma non facilmente praticabile, conduce attraverso un percorso incassato tra pareti alte fino a 30 metri dalla valle del Calesine verso il pianoro di Sopra Ripa. La vasta necropoli di Poggio Stanziale è attraversata dal Cavone, la tagliata più ampia e maestosa attestata nella zona. Periodicamente livellata fino agli anni 30 del Novecento, è percorribile dal torrente Picciolana al pianetto di Sovana per alcune centinaia di metri. Sulla via del Cavone si aprono molte tombe etrusche a camera, il cui accesso segna il livello stradale in età arcaica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Di Viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di Viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine, ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale, traduzione di Ada Arduini, editore Einaudi, 2017. Letto da Graziano Sessolo. Il testo racconta un

0: fatto di cronaca realmente accaduto nel 1995. Il tredicenne Robert Kumbes uccide a sangue freddo la madre, Emily, e insieme al fratellino Natty continua la vita quotidiana come se nulla fosse, assistendo a partite di cricket e ospitando in casa il portuale John Fox, ignaro del delitto. Per 10 giorni i due ragazzi vivono nella casa con il cadavere nascosto, finché una vicina e una zia, insospettite, fanno intervenire la polizia. Il corpo viene ritrovato e Robert confessa l'omicidio con disarmante freddezza. Una vicenda scioccante che svela l'orrore celato dietro l'apparente innocenza infantile. Buon ascolto.
1: Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Kumbes si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Natty 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15, James Robertson udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Kumbes. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Natty, più pallido e minuto. Sapeva che erano due ragazzi molto svegli. Robert tirò fuori una sovrana d'oro del valore di 20 scellini o una sterlina e chiese al signor Robertson se poteva cambiargliela. Il signor Robertson disse di non avere spiccioli, ma si offrì di cambiargliela con 2 mezze sovrane e rientrò a prendere le 2 monete d'oro. Robert poi gli domandò se poteva andare a pagare al posto loro l'affitto del numero 35 di Cave Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede 1 delle 2 mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Natty volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's, nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Kumbes si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento o ha avuto un attacco». Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa 1 ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. «La signora England?» suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Kumbes sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs.
2: No,
1: rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse: forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson. E i due ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati, e il giorno del grande match brulicavano di persone, gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto. I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie. In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo-dilettanti del cricket. Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune, delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza. Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo capellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti, sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime test series d'Australia e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussaud in Baker Street. Nonostante i professionisti avessero realizzato dei lanci eccellenti, 2 ore dopo Grace e Stoddart erano ancora al crease e in 2 avevano racimolato 137 run. La partita fu sospesa alle 7 del pomeriggio. I 2 battitori avrebbero continuato i loro innings il giorno seguente. I giovani Coombs lasciarono St. John's Wood al crepuscolo e tornarono a West Ham quando ormai si era fatto buio. Verso le 9 Robert passò dal vicino, il signor Robertson, e bussò alla porta del 37 mentre Nettie aspettava fuori dal cancello. «Sono venuto per il resto», disse. «Tutto bene a casa nostra?» «Credo di sì», replicò il signor Robertson. «Non ho notato nulla di strano». Diede a Robert il libretto dell'affitto e i 3 scellini di resto. In Cave Road l'affitto di una casa costava 7 scellini la settimana, somma nella media per quella zona, ma che al centro di Londra sarebbe bastata soltanto per un'unica stanza, anche se grande. Una volta rientrati, i ragazzi non salirono in camera da letto, ma si sistemarono per la notte nel salottino sul retro. Robert prese il divano e Nettie la poltrona. Si addormentarono vestiti. La mattina seguente, Robert e Nettie andarono di nuovo a Lord's. L'amica della madre, Amelia England, che abitava al 33, li vide in strada e chiese dove stessero andando. Robert rispose che avrebbero fatto visita a una zia a St. John's Wood. Aggiunse che la madre era fuori città, ma che aveva appena ricevuto una sua lettera contenente anche del denaro. Molto probabilmente tornerà domani sera. Il martedì, a Lord's, la folla era ancora più numerosa e il tempo altrettanto bello. Nella mezz'ora precedente l'inizio della partita, fiumi di tifosi si riversarono da treni, carrozze e omnibus. I dilettanti ripresero i loro innings alle 11:30. Nel giro di 15 minuti, Stoddart fu eliminato per 71, ma Grace continuò. Man mano che si avvicinava ai 100, la folla si fece sempre più eccitata e una volta raggiunti, un applauso fragoroso si levò dal pubblico e dai giocatori. Era il 7° century di Grace nella stagione in una partita first class. E considerata la straordinaria qualità dei lanci quella mattina, il risultato apparve ancora più notevole. Alle 13:40 l'innings di Grace finì con una presa al volo al wicket. 8 dei suoi 10 compagni di squadra erano già stati eliminati quando alle 2 fu annunciata la pausa pranzo. Nonostante il century di Grace, i dilettanti avevano soltanto 252 run per 9 wicket. I fratelli Coombs si erano portati il pranzo da casa e mangiarono le loro provviste all'ombra di un capanno sito nei paraggi. Dopo pranzo la partita riprese e in 10 minuti i dilettanti si ritrovarono tutti fuori dopo aver segnato soltanto altri 7 run. I professionisti passarono alla battuta per il secondo innings e quando alle 19 la partita fu sospesa avevano totalizzato 269 run e perso soltanto 6 wicket. Erano nettamente in vantaggio. Robert e Nettie ritornarono verso East London, ma invece di andare dritti a casa, presero per il nuovo Theatre Royal di Stratford, quasi 5 chilometri a nord-ovest di Cave Road. Lo spettacolo che videro quella sera, luci all'orizzonte, raccontava la storia di un uomo ingiustamente accusato di omicidio dall'operaio di un cantiere navale diventato falsario, bigamo e assassino. Il gazzettino teatrale The Era osservò che lo spettacolo sarebbe piaciuto a platea e piccionaia, cioè a un pubblico proletario come quello di Stratford, ma si aggiunse che si trattava di una pièce irregolare e faticosa, che procede per un tempo considerevole senza che si intraveda alcuna luce all'orizzonte su quale sarà la sua evoluzione e la sua fine. I punti di forza della messa in scena erano una scialuppa di salvataggio costruita per l'occasione e che per il finale veniva issata sul palcoscenico. Un'eroina femminile e seducente e un intrepido cattivo, la cui vivace malignità aveva suscitato l'ammirazione perfino del critico del giornale. Nel salottino del 35 di Cave Road, dove Robert e Nettie dormirono anche quella notte, Robert custodiva la sua collezione di Penny Dreadfuls o Penny Bloods. Si trattava di avventure melodrammatiche sulla falsa riga di Luci all'orizzonte, pubblicate a cadenza settimanale in forma di rivista. Erano ambientate in tutto il mondo. In mare aperto, nelle strade brulicanti di criminali di Londra e New York, nelle giungle africane, nelle pianure del selvaggio West e nelle isole dell'estremo oriente. Alcune si svolgevano in un futuro fantastico, popolato di diligenze elettriche e macchine volanti, altre in un passato intriso di sangue e interpretate da nobili crociati e cavalieri maledetti. Tra gli acquisti più recenti di Robert c'era Jack Wright e i cacciatori di tesori del Mar Rosso, parte di una serie americana vagamente ispirata ai romanzi di Jules Verne. Jack è un orfano inventore, un ragazzo dall'aspetto virile, con una figura elegante e atletica, che viaggia il mondo a bordo di ingegnose imbarcazioni da lui stesso costruite per combattere i malvagi e riportare alla luce tesori. Nell'avventura del Mar Rosso, pubblicata la prima settimana di luglio, Jack attraversa l'Atlantico dall'America all'Africa. Il suo sottomarino, il Meteor, è un siluro di vetro e acciaio, le cui minuscole cabine sono inondate di luce argentea e del bagliore luccicante dei vari strumenti, leve, cavi ed elettromagneti. Dopo molti pericoli e imprese addimentose, tempeste di sabbia e pioggia, il salvataggio di una fanciulla in procinto di annegare, combattimenti con pescatori di perle arabi e rapinatori di banche yankee, raggiunge la meta. Il nascondiglio sul fondo del Mar Rosso, dove giace un tesoro, sorvegliato da una lucertola alata lunga 6 metri. Per sconfiggere il drago e impossessarsi del bottino, Jack si infila uno scafandro e si tuffa nel mare rosso sangue fino alla caverna della creatura. Una volta dentro la grotta, un masso di corallo rotola davanti all'ingresso. Murato vivo. La lucertola gigante balza su Jack e affonda la sua doppia fila di denti neri e ricurvi nella carne del ragazzo. Jack riesce a divincolarsi, punta la pistola e spara, ma la creatura arretra soltanto un istante. La belva galleggiava sopra la sua testa sfiorando il soffitto, agitando il corpo lungo e sottile come quello di un serpente e scrutandolo con i suoi occhi immensi e crudeli. Poi gli si avventa di nuovo contro, l'enorme bocca rossa spalancata. «Se mi raggiunge», pensa Jack, «senza dubbio mi farà a pezzi, visto che è all'apice della propria furia». Quando la creatura si lancia in avanti e si attorciglia attorno al corpo di Jack, il ragazzo lascia cadere la pistola ed estrae un pugnale. Lo conficcò nella testa della bestia e affondò la lama fino all'elsa. La creatura parve traversata da un convulso spasimo di dolore e piombò a terra. Cadendo, il mostro lascia andare Jack. Vedendo quell'oggetto repellente steso morto davanti a sé, il ragazzo si lascia sfuggire un sospiro e si alza in piedi. «Crudele, selvaggio, maledetto!» mormora. «Non avevo mai incontrato prima d'ora una belva tanto temeraria e assetata di sangue!» Ora Jack può impadronirsi dei rubini e degli zaffiri sparsi sul fondo del mare, li raccoglie e si apre una strada fuori della caverna e verso la libertà. Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Coombs si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate le 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Nettie 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15, James Robertson udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Coombs. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Nettie, più pallido e minuto. Sapeva che erano due ragazzi molto svegli. Robert tirò fuori una sovrana d'oro del valore di 20 scellini o una sterlina e chiese al signor Robertson se poteva cambiargliela. Il signor Robertson disse di non avere spiccioli, ma si offrì di cambiargliela con 2 mezze sovrane e rientrò a prendere le 2 monete d'oro. Robert poi gli domandò se poteva andare a pagare al posto loro l'affitto del numero 35 di Cave Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede 1 delle 2 mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Nettie volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Coombs si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento, o ha avuto un attacco». Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa 1 ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. La signora England, suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Coombs sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs. No, rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse: forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson. E i due ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati, e il giorno del grande match brulicavano di persone, gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto. I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie. In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo dilettanti del cricket. Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune, delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza. Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo cappellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti. Sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime test series d'Australia e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussaud in Baker Street.

0: Avete ascoltato un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale. Traduzione di Ada Arduini. Editore Einaudi, 2017. Letto da Graziano Sessolo.
1: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il giudice Paolo Borsellino. Scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.
3: Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutta sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra.

0: come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Menchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: Il 19 luglio 1992, un'autobomba fatta brillare in via Mariano D'Amelio a Palermo, alle ore 16:58 e 20 secondi, causò la morte del magistrato Paolo Borsellino e dei 5 agenti della Polizia di Stato: Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Edi Walter Cosina ed Agostino Catalano.
2: Non voglio ballare,

0: Nonostante la magistratura abbia ottenuto fondamentali risultati nell'accertamento della matrice mafiosa della strage e nell'individuazione dei responsabili interni all'associazione criminale Cosa Nostra, pesanti zone d'ombra permangono sulle entità esterne all'organizzazione mafiosa, che con questa hanno interagito nella deliberazione ed esecuzione del piano stragista.
1: Solo per farmi amare.
2: Palermo non mi piaceva. Per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace, per poterlo cambiare.
0: Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940, in una famiglia borghese, nell'antico quartiere di origine araba della Khalsa. Entrambi i genitori sono farmacisti. Frequenta il liceo classico Meli e si iscrive presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo. All'età di 22 anni consegue la laurea con il massimo dei voti. Membro dell'esecutivo provinciale, delegato al congresso provinciale, nel periodo universitario Paolo Borsellino viene anche eletto come rappresentante studentesco. Pochi giorni dopo la laurea subisce la perdita del padre. Prende così sulle sue spalle la responsabilità di provvedere alla famiglia. Si impegna con l'ordine dei farmacisti a tenere l'attività del padre fino al conseguimento della laurea in farmacia della sorella. Tra piccoli lavoretti e le ripetizioni, Borsellino studia per il concorso in magistratura che supera nel 1963. L'amore per la sua terra, per la giustizia, gli danno quella spinta interiore che lo porta a diventare magistrato senza trascurare i doveri verso la sua famiglia. La professione di magistrato nella città di Palermo ha per lui un senso profondo. Nel 1965 è uditore giudiziario presso il Tribunale Civile di Enna. Due anni più tardi ottiene il primo incarico direttivo, pretore a Mazara del Vallo nel periodo successivo al terremoto. Si sposa alla fine del 1968 e nel 69 viene trasferito alla pretura di Monreale, dove lavora in stretto contatto con il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. È il 1975 quando Paolo Borsellino viene trasferito al Tribunale di Palermo. A luglio entra all'ufficio istruzione processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici. Con il capitano Basile lavora alla prima indagine sulla mafia. Da questo momento comincia il suo grande impegno, senza sosta, per contrastare e sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Nel 1980 arriva l'arresto dei primi sei mafiosi. Nello stesso anno il capitano Basile viene ucciso in un agguato. Per la famiglia Borsellino arriva la prima scorta con le difficoltà che ne conseguono. Da questo momento il clima in casa Borsellino cambia. Il giudice deve relazionarsi con i ragazzi della scorta che gli sono sempre a fianco e che cambieranno per sempre le sue abitudini e quelle della sua famiglia.

Borsellino, magistrato di ottima intelligenza, di carattere serio e riservato, dignitoso e leale. Dotato di particolari attitudini alle indagini istruttorie, definisce mediamente circa 400 procedimenti per anno. E negli anni si distingue per l'impegno, lo zelo, la diligenza che caratterizzano la sua opera. Per questi e altri lusinghieri giudizi a Borsellino viene conferita la nomina a magistrato d'appello con deliberazione in data 5 marzo 1980 dal Consiglio Superiore della Magistratura. Viene costituito un pool che comprende 4 magistrati: Falcone, Borsellino e Barrile. Lavorano uno a fianco all'altro, sotto la guida di Rocco Chinnici. È nei giovani la forza su cui contare per cambiare la mentalità della gente, e i magistrati lo sanno. Vogliono scuotere le coscienze e sentire intorno a sé la stima della gente. Sia Giovanni Falcone sia Paolo Borsellino hanno sempre cercato la gente. Borsellino comincia a promuovere e a partecipare ai dibattiti nelle scuole, parla ai giovani nelle feste giovanili di piazza, alle tavole rotonde per spiegare e per sconfiggere una volta per sempre la cultura mafiosa. Si chiede la promozione di pool di giudici inquirenti, coordinati tra loro ed in continuo contatto, il potenziamento della polizia giudiziaria, l'istituzione di nuove regole per la scelta dei giudici popolari e di controlli bancari per rintracciare i capitali mafiosi. I magistrati del pool pretendono l'intervento dello Stato perché si rendono conto che il loro lavoro, da solo, non basta. Chinnici scrive una lettera al presidente del Tribunale di Palermo per sollecitare un encomio nei confronti di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, utile per eventuali incarichi direttivi futuri. L'encomio richiesto non arriverà. Poi il dramma. Il 4 agosto 1983 viene ucciso il giudice Rocco Chinnici con un'autobomba. Borsellino è distrutto. Dopo Basile anche Chinnici viene strappato alla vita. Il leader del pool, il punto di riferimento, viene a mancare. A sostituire Chinnici arriva a Palermo il giudice Caponnetto e il pool, sempre più affiatato, continua nell'incessante lavoro raggiungendo i primi risultati. Nel 1984 viene arrestato Vito Ciancimino e si pente Tommaso Buscetta. Borsellino sottolinea in ogni momento il ruolo fondamentale dei pentiti nelle indagini e nella preparazione dei processi. Comincia così la preparazione del maxi processo e viene ucciso il commissario Beppe Montana. Ancora sangue per fermare le persone più importanti nelle indagini sulla mafia, e l'elenco dei morti è destinato ad aumentare. Il clima è terribile.

Falcone e Borsellino vengono immediatamente trasferiti alla Sinara per concludere le memorie, predisporre gli atti senza correre ulteriori rischi. All'inizio del maxi processo l'opinione pubblica inizia a criticare i magistrati, le scorte e il ruolo che si sono costruiti. Conclusa la monumentale istruttoria del primo maxi processo all'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, insieme al collega Giovanni Falcone, unitamente al dottor Leonardo Guarnotta e al dottor Giuseppe Di Lello Filinoli, Paolo Borsellino chiede il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per ricoprire l'incarico di procuratore capo. Il CSM, con una decisione storica e non priva di strascichi polemici, accoglie la relativa istanza sulla base dei soli meriti professionali e dell'esperienza acquisita da Paolo Borsellino, negando per la prima volta validità assoluta al criterio dell'anzianità. Il clima comincia a cambiare. Il fronte unico che aveva portato a grandi vittorie della magistratura siciliana e che aveva visto l'opinione pubblica avvicinarsi agli uomini in prima linea e stringersi intorno a loro comincia a cedere. Nel 1987 Caponnetto è costretto a lasciare la guida del pool a causa di motivi di salute. Tutti a Palermo attendono la nomina di Giovanni Falcone al posto di Caponnetto, anche Borsellino è ottimista. Il CSM non è dello stesso parere e si diffonde il terrore di veder distruggere il pool. Il 14 settembre, sempre il CSM si pronuncia, è Antonino Meli, per anzianità, a prendere il posto che tutti aspettavano per Giovanni Falcone. Paolo Borsellino torna a Marsala e riprende a lavorare. Nuovi magistrati arrivano a dargli una mano, giovani e a volte di prima nomina. Il suo modo di fare, il suo carisma ed il suo impegno in prima linea è contagioso. Lo affiancano con lo stesso fervore e con lo stesso coraggio nelle indagini sui fatti di mafia. I pentiti cominciano a parlare. Prendono forma le indagini su connessioni tra mafia e politica. Paolo Borsellino è convinto che per sconfiggere la mafia i pentiti abbiano un ruolo fondamentale. È tuttavia convinto che i giudici debbano essere attenti, controllare e ricontrollare ogni dichiarazione, ricercare i riscontri ed intervenire solo quando ogni fatto sia provato. L'opera è lunga e complicata, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Da questo momento gli attacchi a Borsellino diventano forti ed incessanti. Le indiscrezioni su Falcone e Borsellino sono ormai quotidiane. Si parla di candidature alla Camera o alla carica di sindaco. I due magistrati smentiscono ogni cosa. Comincia intanto il dibattito sull'istituzione della superprocura e su chi porre a capo del nuovo organismo. Falcone, intanto, va a Roma come direttore degli affari penali e preme per l'istituzione della superprocura. Si sente la necessità di coinvolgere le più alte cariche dello Stato nella lotta alla mafia. La magistratura da sola non può farcela. Con Falcone a Roma si ha un appoggio in più. Borsellino decide di tornare a Palermo. Lo seguono il sostituto Ingroia e il maresciallo Canale. Maturati i requisiti per essere dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, sia requirenti che giudicanti, pur rimanendo applicato alla Procura della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino chiede e ottiene di essere trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo, con funzioni di procuratore aggiunto. Grazie alle sue indiscusse capacità investigative, una volta insediatesi presso la Procura di Palermo alla fine del 1991, è delegato al coordinamento dell'attività dei sostituti facenti parte della direzione distrettuale antimafia. A Roma viene finalmente istituita la superprocura e vengono aperte le candidature. Falcone è il numero uno, ma anche questa volta sa che non sarà facile. Borsellino lo sostiene a spada tratta, sebbene non fosse d'accordo sulla sua partenza da Palermo. Il suo impegno aumenta quando viene resa nota la candidatura di Cordova. Borsellino esce allo scoperto, parla, dichiara, si muove. È di nuovo in prima linea. I due magistrati lottano uno a fianco all'altro. Temono che la superprocura possa divenire un'arma pericolosa se in possesso di magistrati che non conoscono la mafia siciliana.

0: Nel maggio 1992 Giovanni Falcone raggiunge i numeri necessari per vincere l'elezione a super procuratore. Borsellino e Falcone esultano, ma il giorno dopo, nell'atto tristemente noto come la strage di Capaci, Giovanni Falcone viene ucciso insieme alla moglie. Paolo Borsellino soffre molto. Il legame che ha con Falcone è speciale. Dalle prime indagini nel pool, alle serate insieme, alle battute per sdrammatizzare, ai momenti di lotta più dura quando insieme sembravano intoccabili, al periodo forzato alla Sinara, fino al distacco per Roma. Una vita speciale quella dei due amici magistrati, densa di passione e di amore per la propria terra. Due caratteri diversi, complementari tra loro, uno un po' più razionale e l'altro più passionale, entrambi con un carisma, una forza d'animo ed uno spirito di abnegazione esemplari. A Borsellino viene offerto di prendere il posto di Falcone nella candidatura alla superprocura, ma rifiuta. Resta a Palermo, nella procura dei veleni, per continuare la lotta alla mafia, diventando sempre più consapevole che qualcosa si è rotto e che il suo momento è vicino. Vuole collaborare alle indagini sull'attentato di Capaci, di competenza della procura di Caltanissetta. Le indagini proseguono, i pentiti aumentano e il giudice cerca di sentirne il più possibile. Arriva la volta dei pentiti Messina e Mutolo. Ormai Cosa Nostra comincia ad avere sembianze conosciute. Spesso i pentiti hanno chiesto di parlare con Falcone o con Borsellino perché sapevano di potersi fidare, perché ne conoscevano le qualità morali e l'intuito investigativo. Continua a lottare per poter avere la delega per ascoltare il pentito Mutolo. Insiste e alla fine il 19 luglio 1992 alle 7 di mattina Gianmanco gli comunica telefonicamente che finalmente avrà quella delega e potrà ascoltare Mutolo. Lo stesso giorno Borsellino si reca a Villa Grazia per rilassarsi. Si distende, va in barca con uno dei pochi amici rimasti. Dopo pranzo torna a Palermo per accompagnare la mamma dal medico. Ad un tratto propone ad Agnese:
1: andiamo a Villa Grazia. Ho bisogno di un po' di aria, ma senza scorta, da soli.
0: Agnese è stupita.
2: Da soli? Paolo, cosa c'è? È successo qualcosa?
1: Andiamo.
0: Ordina. La moglie lo conosce, lo segue. In macchina, in silenzio, mentre cala la sera, Agnese lo guarda. Capisce che è tormentato da mille angosce, mille dubbi. Riesce a fargli ammettere che qualcosa è successo. Mutolo ha parlato, ha detto cose gravissime. Ha accusato personaggi al di sopra di ogni sospetto. Paolo è sconvolto. Confida ad Agnese che alla fine dell'interrogatorio era così traumatizzato da avere addirittura vomitato.

0: Domenica 19 luglio, sono le 16:30. Ha con sé la borsa porta documenti dove ha lasciato scivolare le sue carte, l'inseparabile pacchetto di Dunhill, il costume, ancora un poco umido. E dove ha riposto la sua agenda rossa, fresca degli ultimi appunti della giornata. Passa dal villino degli amici a fianco al suo, saluta tutti, abbraccia e bacia Pippo Tricoli, con uno slancio inusuale che lascia stupito l'amico. Poi Manfredi e Vincenzo Barone lo accompagnano allo slargo davanti al cancello, dove sostano le auto blindate.
1: «Ciao a tutti!»
0: si congeda.
1: «Vado a prendere mia madre, devo portarla dal dottore.»
0: Apre lo sportello posteriore della croma blindata e lì posa la sua borsa. Un ultimo saluto. L'auto parte sgommando verso l'autostrada che conduce a Palermo. Comincia il viaggio, l'ultimo viaggio di Paolo Borsellino.

Ore 16 e 58 e 20 secondi. Una carica esplosiva di circa 100 kg di tritolo brilla all'interno di una Fiat 126 parcheggiata in via D'Amelio, in prossimità dell'ingresso della casa dove abita la madre del magistrato. Vengono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Eddie Walter Cosina. Resta ferito l'ultimo agente della scorta, Antonio Vullo, che si salva poiché era l'unico rimasto all'interno di una delle auto blindate.

0: Subito dopo l'attentato la borsa del giudice Borsellino si materializza, poi scompare di nuovo, per riapparire nella stanza dirigente della squadra mobile. Chi l'ha presa? Chi l'ha portata? Un mistero lungo 30 anni, di cui ancora non si conosce che una parziale verità. Che fine ha fatto l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992? Non si sa, perché non c'è una verità assoluta, ma tante illazioni che in questi anni si sono susseguite. Secondo quanto raccontato dai suoi più stretti collaboratori e dopo l'attentato a Giovanni Falcone, il giudice aveva iniziato a scrivere una serie di appunti. Ma cosa c'era scritto in quell'agendina da cui non si separava? Nessuno lo saprà mai. Il suo collaboratore fidato, l'allora tenente Carmelo Canale, gli disse un giorno:
1: «Ma che fa? Vuole diventare pentito pure lei?»
0: E lui, il giudice, rispose serio:
2: «Sono successi troppi fatti in questi mesi. Anch'io ho le mie cose da scrivere.»
0: Proprio in quei giorni, Borsellino, da procuratore aggiunto a Palermo, stava raccogliendo le prime rivelazioni di diversi pentiti di mafia di primissimo piano. Di fatto, questa agenda non è mai stata ritrovata.

Le caratteristiche della caparbietà, dell'allegria e della passione per il suo lavoro fanno di Paolo Borsellino una persona speciale, un esempio, capace di trasmettere dei valori positivi per le generazioni future. La triste tragedia del suo assassinio, come quella dell'amico e collega Giovanni Falcone, non va dimenticata, per il semplice fatto che deve ancora essere raggiunto l'obiettivo di una vita: sconfiggere per sempre la mafia.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Joyspan, lunga vita alla gioia. Il termine inglese è stato coniato apposta per sottolineare l'importanza di coltivare la positività dopo i 50 anni. Ecco i segreti per godersi l'avanzare dell'età e sorridere di più.

0: di Roberta Saruggia. L'Italia è tra i paesi al mondo con l'aspettativa di vita più elevata, 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Lo dicono le statistiche, ma basta guardarsi intorno per vedere quanti nonni ci sono. Pensando al futuro che ci aspetta, al presente dei nostri vecchi, la mamma, il papà, la zia, viene da festeggiare, ma poi rifletti e il sorriso si spegne. Perché al trionfo della longevità raramente corrisponde un lungo periodo trascorso in buona salute. Come dire, abbiamo parecchi anni a disposizione, ma quanti di noi riusciranno a passarli stando bene? Dello scarto tra aspettativa di vita e aspettativa di salute si parla da tempo. La prima è un dato di fatto, la seconda è un desiderio, un traguardo a cui tendere. E lo stesso vale per un terzo tipo di sguardo sul domani, l'aspettativa di gioia. Per definire questo aspetto chiave, Carrie Burney, ex docente di medicina geriatrica all'Università della California, ha coniato il termine Joy Span, che è anche il titolo del suo libro. Si intitola L'arte e la scienza di prosperare nella seconda metà della vita. Il punto di partenza? L'invecchiamento non comporta necessariamente un aumento della tristezza. Imparare a essere positivi, allungando l'aspettativa di gioia, è possibile. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Giulia Griselli, psicoanalista e psicologa dell'invecchiamento. Che legame c'è tra salute e gioia? Di sicuro, quando si sta bene fisicamente, è più facile mantenere intatte le risorse energetiche e creative che aiutano a preservare un livello di vita gratificante. Ma il detto l'importante è la salute non basta a renderci felici. Viceversa, nonostante gli acciacchi, ci sono anziani che riescono a conservare uno sguardo luminoso sul mondo. Una questione soggettiva, quindi. In parte sì, le persone che per indole e per esperienze vissute hanno un approccio alla realtà positivo e consapevole che si traduce in resilienza di fronte agli ostacoli, conquisteranno un'aspettativa di gioia maggiore, anche perché saranno portate a mettere in pratica tutte quelle piccole azioni quotidiane in grado di continuare a migliorare la qualità della loro esistenza. Se sei positivo, hai più probabilità di vivere a lungo? Sì. Secondo alcuni studi, una certa attitudine nell'affrontare gli imprevisti aumenta la probabilità di poter contare su un sistema immunitario più efficiente, risentendo meno dello stress che è concausa di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Oltre a mantenere abitudini sane, come tenere sotto controllo la propria salute, mangiare bene e muoversi con regolarità, occorre non trascurare i gesti quotidiani che possono rendere più gioiosa la vita. Quali gesti hanno questo potere? Non esiste una ricetta valida per tutti, ma più passano gli anni, più è utile avere una routine da rispettare. C'è chi trae beneficio da una passeggiata nel parco, chi va al cinema, a teatro o in biblioteca a caccia di libri, chi fa la piega dal parrucchiere o si ritrova a bere un caffè con le amiche. Sono azioni di autocura semplici, capaci di nutrire la joy span. A proposito di amici, quanto conta la socialità? Moltissimo. Le relazioni sono fondamentali, in ogni fase della vita, ma diventano vitali con l'avanzare dell'età. Al contrario, l'isolamento sociale danneggia la salute fisica e mentale. Coltivare i rapporti già esistenti e, se possibile, stringerne di nuovi è uno dei modi più efficaci per nutrire l'aspettativa di gioia. Far parte di un tessuto sociale di supporto migliora la qualità della vita. Il confronto con i coetanei, lo scambio di esperienze, la possibilità di condividere i problemi aiutano ad accettare con maggiore serenità i cambiamenti inevitabili legati al tempo che passa. Inoltre, avere una rete di relazioni stimola la memoria, l'attenzione, l'empatia e riduce il rischio di depressione e declino cognitivo. In altre parole, la socialità funziona come un farmaco naturale che allunga e rafforza la joy span. Si dice anche di non rinunciare mai a imparare. Sono d'accordo. Coltivare interessi favorisce la plasticità neuronale. Ogni volta che il nostro sguardo si posa su qualcosa di nuovo o che la mente si apre a un argomento diverso, i neuroni si attivano e si rafforzano. Non serve affrontare sfide complicate, può bastare iscriversi a un corso di cucina o di stretching, imparare qualche parola in una lingua straniera, appassionarsi al giardinaggio, cimentarsi con i rebus e i cruciverba. L'importante è non smettere mai di sentirsi studenti, con la mente pronta ad apprendere concetti nuovi. È così che il cervello resta vigile, perché l'idea che in vecchiaia i neuroni siano irrimediabilmente perduti è una falsa credenza. In realtà, se stimolati nel modo corretto, continuano a lavorare. E per chi pensa che sia ormai troppo tardi? Esistono opportunità concrete pensate proprio per contrastare questa convinzione. Le università della terza età, per esempio, sono diffuse in molte città italiane e offrono corsi accessibili su vari temi, dall'arte alla storia, dalla musica all'informatica. Sono esperienze che allenano la mente e al tempo stesso permettono di socializzare e di sentirsi parte attiva della comunità. Basta avere il coraggio di mettersi alla prova. Vedere i propri coetanei cimentarsi con entusiasmo in attività nuove aiuta a superare eventuali timori legati a un po' di lentezza o a qualche vuoto di memoria. Un altro pilastro è la capacità di adattamento. È possibile affinarla. Con il passare degli anni può sembrare difficile. I cambiamenti di scenario, persino durante una vacanza, risultano stressanti perché vengono meno i propri punti di riferimento. Eppure lo spirito di adattamento è una risorsa preziosa e allenarlo è sempre possibile. Non serve partire per i viaggi avventurosi, basta cambiare la strada abituale per andare a fare la spesa o esplorare un quartiere sconosciuto della propria città. Questo stimola la plasticità neuronale e contribuisce a prevenire il declino cognitivo. Un altro training prezioso è il dialogo, cioè confrontarsi con amici e familiari, ascoltare e accogliere punti di vista diversi. È importante dedicarsi agli altri, cambiare prospettiva da cosa posso avere a cosa posso offrire fa molto bene. Tutti hanno qualcosa da donare, tempo, ascolto, pazienza, esperienza. Pensiamo ai nonni, chi accompagna i nipoti a scuola e li aiuta con i compiti, ritrova un ruolo che restituisce energia e significato. Non è un caso che molti raccontino di essersi riscoperti in questa fase. Ma la generosità non passa solo dai legami familiari, ci si può dedicare al volontariato, dare una mano agli amici in difficoltà, coltivare relazioni di vicinato. Il senso è lo stesso, aprirsi al mondo rafforza la percezione di essere ancora utili e la nostra vita non smette mai di avere un valore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Made in Italy in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco. Di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve, per esempio, alla torinese Argotech lo sviluppo di Argomoon e Licia Cube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la terra sullo sfondo, al secondo che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di 3 moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei 3 moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4,5 metri e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile, successore di BepoSax, Il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a immagini leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. CosmoSkyMed. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg, in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte, con ogni condizione meteo. Lo seguono altri tre, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares, formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou, il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo, o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce, infatti, colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor, capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti, con il verde invece pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato, perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi forse saremmo più abulici. Inoltre la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa. per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano. È stato dimostrato che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero. Dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, un acromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte, Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu. E solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty. Ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti, la cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, prima puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma di essere Re Salomone, perché in quel periodo si era soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Nell'Ecclesiaste viene esposto in forma dialettica un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male. Lettura di Luisa Mazzone.

Capitolo 1. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione. Va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere. E l'orecchio non è mai stanco di

dire: ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare, a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto, parlando in cuor mio: ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dov'è molta saggezza, c'è molto affanno, e chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore.

Capitolo 2. Io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia, e tu godrai il piacere. Ed ecco, che anche questo è vanità. Io ho detto del riso è una follia, e della gioia, a che giova? Io presi in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente, di attenermi alla follia, per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruii stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne, in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica ed è la ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo? Che succederà al re? Quello che è già stato fatto. E vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte, perciò ho detto in cuor mio: la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole, e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto. Eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità. È un male grande. Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non ha posa. Anche questo è vanità. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che gli sostiene. Ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma al peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità. E un correre dietro al vento.

Capitolo 3. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio, un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà, e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà, e ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Io ho detto in cuor mio, così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li metta alla prova ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie. Infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui?

Capitolo 4. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena, con riposo, che entrambe le mani piene, con travaglio e corsa dietro al vento. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino. Non ha né figlio né fratello. E tuttavia si affatica senza fine. I suoi occhi non si saziano mai di ricchezze. Non riflette. Ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. È uscito di prigione per essere re. Egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Capitolo 5. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche. Poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani. Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare. Poiché sopra un uomo in alto, veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ma vantaggioso per un paese è, per ogni rispetto, un re che si occupi dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore. Abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto.
di tutta la fatica, non può prendere nulla da portare con sé. Anche questo è un male grave, che egli se ne vada tale quale era venuto. Quale profitto gli viene dall'avere faticato per il vento? Per di più, durante tutta la vita egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e crucci. Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori, e gli ha dato potere di goderne, di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Un tale uomo, infatti, non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, poiché Dio gli concede gioia nel cuore.

Capitolo 6. C'è un male che ho visto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini. Eccone uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare. Ma Dio non gli dà il potere di goderne, ne gode uno straniero. Ecco una vanità, un male grave. Se uno generasse 100 figli, vivesse molti anni tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero, se egli non si sazia di beni e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui, perché l'aborto nasce invano, se ne va nelle tenebre e il suo nome resta coperto di tenebre, non ha neppure visto né conosciuto il sole, e tuttavia ha più riposo di quell'altro. Anche se questi vivesse 2 volte 1.000 anni, se non gode benessere, a che scopo? Non va tutto a finire in un medesimo luogo. Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito suo non è mai sazio. Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in presenza dei viventi? Vedere con gli occhi vale più del lasciare vagare i propri desideri. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo, ed è noto che cosa l'uomo è. E che non può contendere con colui che è più forte di lui. Moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità. Che vantaggio ne viene all'uomo? Infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita, durante tutti i giorni della sua vita vana, che egli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole?

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Prima puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un piccolo puntino nello spazio. La Pale Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del Sistema Solare è stata di Carl Edward Sagan. New York, 9 novembre 1934, Seattle, 20 dicembre 1996. Uno dei più famosi astronomi, divulgatore scientifico e autore di fantascienza, astrofisico, astrobiologo e astrochimico del Novecento. In seguito, il nome della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro, Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare. Ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata,

Ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo in una qualche posizione privilegiata dell'universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario, nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare e sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Edward Sagan.

noi due, io e Tobin, ce ne andammo a Coney un giorno e fra me e lui avevamo $4 e Tobin aveva bisogno di distrarsi per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di County Sligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bog Shannow. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin l'aveva messo in sezione sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. «Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano». «La linea mostra», dice Madame, «che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri». «Sta parlando di Katie Mahoner», mi sussurra Tobin a gran voce. «Vedo», dice la chiromante, «dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M». «Hai sentito?» mi dice Tobin. «Fa attenzione», continua la chiromante, «ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato». «C'è anche il nome?» chiede Tobin. «Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna». La chiromante guardò la mano pensosa. «Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O». «Non c'è altro da dire. Buonasera, non ingombrate l'uscita». «È incredibile quante cose sa», dice Tobin, mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli,
e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai, Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando ci eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali, mentre si scusa cerca di far la mossa col cappello, ma gli dà una botta e il vento se lo porta via in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato. Yon, dice, sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua. Senti un po', dico io, tienti calmo. In 10 minuti si arriva a terra. Guarda, dice, quella donna seduta sulla panchina. È bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo? $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze. Ascolta, dice Tobin, non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati. Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi. Attenzione, dice all'uomo nero e alla donna bionda. Ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno? Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione, sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta a Coney potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. Dovresti saperlo, dice. Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto? Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù 2 volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte, come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di Joan Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i 2 segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda,
quella coi piedi incrociati sulla barca, senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito. L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, se per caso ci fosse una guardia, «ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Col che si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa, io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Col che io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io, giacché, a mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice. «Come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopraelevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo.
Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa. In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente. Il vostro modo di parlare, dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito. Sentite un po', dice il lungo, vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta. Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato, e beve zitto, e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle, l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice. «E mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto, perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia e di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia. L'inferno. L'inferno è immaginato da Dante come una grande cavità a forma di cono che si è aperta sotto la città di Gerusalemme, quando Lucifero, l'angelo ribelle, fu scagliato sulla terra. Nel punto in cui Lucifero toccò la crosta terrestre, la terra si ritirò inorridita e lui finì conficcato nel lago ghiacciato, posto nel centro del globo terrestre. L'inferno è suddiviso in 9 cerchi collocati in una struttura a spirale che va da un anello più ampio, il primo cerchio, più vicino alla superficie della terra, al più stretto, quello che corrisponde alla zona in cui si trova Lucifero. Dopo aver attraversato la porta dell'inferno, i due viaggiatori passano attraverso la zona dell'anti-inferno, dove si trovano gli ignavi, cioè coloro che non si sono mai schierati né dalla parte del bene e né dalla parte del male. Poi, attraversato il fiume infernale sull'imbarcazione di Caronte, i due viaggiatori arrivano nel primo cerchio, dove si trova il limbo, la zona in cui stanno le anime di quelli che non hanno ricevuto il battesimo. Essi non subiscono alcuna pena, ma continuano a desiderare Dio in eterno, sospirando. Tra il secondo e il quinto cerchio si trovano differenti tipi di peccatori, accomunati dall'aver amato cose o persone in modo eccessivo, dimenticando di seguire Dio. Il criterio per la punizione dei peccati è la legge del contrappasso, dal latino contra e passio, cioè soffrire il contrario, che colpisce i colpevoli con una punizione simile o opposta alla colpa commessa. Ad esempio, nel quinto canto dell'inferno i lussuriosi, nel secondo cerchio, sono trascinati per l'eternità in una bufera continua, così come in vita si sono lasciati trascinare dalla bufera delle passioni senza frenare i propri istinti. Sotto il quinto cerchio si trova la città di Dite, entrando nella quale accedono al sesto cerchio. Qui si trovano puniti coloro che si sono macchiati di eresia, cioè delle dottrine contrarie a quelle stabilite dalla Chiesa. Al di sotto c'è un precipizio, il burrato, che porta al settimo cerchio, dove sono puniti i violenti, suddivisi in 3 gironi. I violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi, i violenti contro Dio, natura ed arte. Nella parte più profonda dell'inferno, fra l'ottavo e il nono cerchio, sono punite le anime dei fraudolenti, cioè quelli che hanno ingannato o tradito. L'ottavo cerchio è a sua volta suddiviso nelle male bolge, cioè delle borse, e sono 10. Ci sono i ruffiani, i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordi e scismi e i falsari. Dopo l'ottavo cerchio c'è il pozzo dei giganti e si arriva all'ultimo cerchio, il nono, suddiviso in 4 zone: la caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, l'antenora, dove si trovano i traditori della patria, la tolomea con i traditori degli ospiti e la giudecca con i traditori dei benefattori. Proprio in quest'ultima zona si trova Lucifero. Dopo aver visto Lucifero rappresentato come un mostro a 3 facce conficcato nel lago ghiacciato, Dante e Virgilio passano attraverso uno stretto cunicolo, la Natural Burella, nell'altro emisfero, e così riuscirono a riveder le stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Orienteering. Sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in quattro modi: a piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci, oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip, fissato sul dito indice, sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle

0: le località e le quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli, che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi, ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto, tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria, sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza, però, non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro, Mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento, ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba. E come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello. Perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Mnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata. E che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici e/o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano per esempio lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Giacomo Costantino Beltrami. Una vita di avventure per il mondo di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge. e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albanì, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albanì e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Filadelfia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante, e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò La Découverte des sources du Mississippi et de la rivière Sanglant. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo. Ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: Leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero, era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'Inno Nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev. Anarchico, Rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. «Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi: dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Tre cani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli Ottanta, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale, traduzione di Ada Arduini, editore Einaudi, 2017, letto da Graziano Sessolo. Il testo racconta un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1995. Il tredicenne Robert Cumbes uccide a sangue freddo la madre, Emily, e insieme al fratellino Natty continua la vita quotidiana come se nulla fosse, assistendo a partite di cricket e ospitando in casa il portuale John Fox, ignaro del delitto. Per 10 giorni i due ragazzi vivono nella casa con il cadavere nascosto, finché una vicina e una zia, insospettite, fanno intervenire la polizia. Il corpo viene ritrovato e Robert confessa l'omicidio con disarmante freddezza. Una vicenda scioccante che svela l'orrore celato dietro l'apparente innocenza infantile. Buon ascolto.
2: Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Cumbes si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate le 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Nettie 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15, James Roberts

Gordon udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Coombs. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Nettie, più pallido e minuto. Sapeva che erano due ragazzi molto svegli. Robert tirò fuori una sovrana d'oro del valore di 20 scellini, o una sterlina, e chiese al signor Robertson se poteva cambiargliela. Il signor Robertson disse di non avere spiccioli, ma si offrì di cambiargliela con due mezze sovrane, e rientrò a prendere le due monete d'oro. Robert poi gli domandò se poteva andare a pagare al posto loro l'affitto del numero 35 di Cave Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede una delle due mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Nettie volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Coombs si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento, o ha avuto un attacco». Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa un'ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. La signora England», suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Coombs sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs. «No», rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse: «Forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson». E i due ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati, e il giorno del grande match brulicavano di persone, gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto. I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie.
In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo-dilettanti del cricket. Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza. Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo cappellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti, sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime test series d'Australia e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussaud in Baker Street. Nonostante i professionisti avessero realizzato dei lanci eccellenti, 2 ore dopo Grace e Stothart erano ancora al crease e in due avevano racimolato 137 run. La partita fu sospesa alle 7 del pomeriggio. I due battitori avrebbero continuato i loro innings il giorno seguente. I giovani Coombs lasciarono St. John's Wood al crepuscolo e tornarono a West Ham quando ormai si era fatto buio. Verso le 9, Robert passò dal vicino, il signor Robertson, e bussò alla porta del 37 mentre Nettie aspettava fuori dal cancello. «Sono venuto per il resto», disse. «Tutto bene a casa nostra?» «Credo di sì», replicò il signor Robertson. «Non ho notato nulla di strano». Diede a Robert il libretto dell'affitto e i 3 scellini di resto. In Cave Road l'affitto di una casa costava 7 scellini la settimana, somma nella media per quella zona, ma che al centro di Londra sarebbe bastata soltanto per un'unica stanza, anche se grande. Una volta rientrati, i ragazzi non salirono in camera da letto, ma si sistemarono per la notte nel salottino sul retro. Robert prese il divano e Nettie la poltrona. Si addormentarono vestiti. La mattina seguente, Robert e Nettie andarono di nuovo al Lord's. L'amica della madre, Amelia England, che abitava al 33, li vide in strada e chiese dove stessero andando. Robert rispose che avrebbero fatto visita a una zia a St. John's Wood.
Aggiunse che la madre era fuori città, ma che aveva appena ricevuto una sua lettera contenente anche del denaro. Molto probabilmente tornerà domani sera. Il martedì a Lord's la folla era ancora più numerosa e il tempo altrettanto bello. Nella mezz'ora precedente l'inizio della partita, fiumi di tifosi si riversarono da treni, carrozze e omnibus. I dilettanti ripresero i loro innings alle 11:30. Nel giro di 15 minuti, Stothart fu eliminato per 71, ma Grace continuò. Man mano che si avvicinava ai 100, la folla si fece sempre più eccitata e una volta raggiunti, un applauso fragoroso si levò dal pubblico e dai giocatori. Era il 7° century di Grace nella stagione in una partita first class. E considerata la straordinaria qualità dei lanci quella mattina, il risultato apparve ancora più notevole. Alle 13:40 l'innings di Grace finì con una presa al volo al wicket. 8 dei suoi 10 compagni di squadra erano già stati eliminati quando alle 2 fu annunciata la pausa pranzo. Nonostante il century di Grace, i dilettanti avevano soltanto 252 run per 9 wicket. I fratelli Coombs si erano portati il pranzo da casa e mangiarono le loro provviste all'ombra di un capanno sito nei paraggi. Dopo pranzo la partita riprese e in 10 minuti i dilettanti si ritrovarono tutti fuori dopo aver segnato soltanto altri 7 run. I professionisti passarono alla battuta per il secondo innings e quando alle 19 la partita fu sospesa avevano totalizzato 269 run e perso soltanto 6 wicket. Erano nettamente in vantaggio. Robert e Nettie ritornarono verso East London, ma invece di andare dritti a casa, presero per il nuovo Theatre Royal di Stratford, quasi 5 chilometri a nord-ovest di Cave Road. Lo spettacolo che videro quella sera, luci all'orizzonte, raccontava la storia di un uomo ingiustamente accusato di omicidio dall'operaio di un cantiere navale diventato falsario, bigamo e assassino. Il gazzettino teatrale The Era osservò che lo spettacolo sarebbe piaciuto a platea e piccionaia, cioè a un pubblico proletario come quello di Stratford, ma si aggiunse che si trattava di una pièce irregolare e faticosa, che procede per un tempo considerevole senza che si intraveda alcuna luce all'orizzonte su quale sarà la sua evoluzione e la sua fine. I punti di forza della messa in scena erano una scialuppa di salvataggio costruita per l'occasione e che per il finale veniva issata sul palcoscenico. Un'eroina femminile e seducente e un intrepido cattivo, la cui vivace malignità aveva suscitato l'ammirazione perfino del critico del giornale. Nel salottino del 35 di Cave Road, dove Robert e Nettie dormirono anche quella notte, Robert custodiva la sua collezione di Penny Dreadfuls o Penny Bloods. Si trattava di avventure melodrammatiche sulla falsa riga di Luci all'orizzonte, pubblicate a cadenza settimanale in forma di rivista. Erano ambientate in tutto il mondo. In mare aperto, nelle strade brulicanti di criminali di Londra e New York, nelle giungle africane, nelle pianure del selvaggio West e nelle isole dell'estremo oriente. Alcune si svolgevano in un futuro fantastico, popolato di diligenze elettriche e macchine volanti, altre in un passato intriso di sangue
e interpretate da nobili crociati e cavalieri maledetti. Tra gli acquisti più recenti di Robert c'era Jack Wright e i cacciatori di tesori del Mar Rosso, parte di una serie americana vagamente ispirata ai romanzi di Jules Verne. Jack è un orfano inventore, un ragazzo dall'aspetto virile, con una figura elegante e atletica, che viaggia il mondo a bordo di ingegnose imbarcazioni da lui stesso costruite per combattere i malvagi e riportare alla luce tesori. Nell'avventura del Mar Rosso, pubblicata la prima settimana di luglio, Jack attraversa l'Atlantico dall'America all'Africa. Il suo sottomarino, il Meteor, è un siluro di vetro e acciaio, le cui minuscole cabine sono inondate di luce argentea e del bagliore luccicante dei vari strumenti, leve, cavi ed elettromagneti. Dopo molti pericoli e imprese addimentose, tempeste di sabbia e pioggia, il salvataggio di una fanciulla in procinto di annegare, combattimenti con pescatori di perle arabi e rapinatori di banche yankee, raggiunge la meta, il nascondiglio sul fondo del Mar Rosso, dove giace un tesoro sorvegliato da una lucertola alata lunga 6 metri. Per sconfiggere il drago e impossessarsi del bottino, Jack si infila uno scafandro e si tuffa nel mare rosso sangue fino alla caverna della creatura. Una volta dentro la grotta, un masso di corallo rotola davanti all'ingresso. Murato vivo. La lucertola gigante balza su Jack e affonda la sua doppia fila di denti neri e ricurvi nella carne del ragazzo. Jack riesce a divincolarsi, punta la pistola e spara, ma la creatura arretra soltanto un istante. La belva galleggiava sopra la sua testa sfiorando il soffitto, agitando il corpo lungo e sottile come quello di un serpente e scrutandolo con i suoi occhi immensi e crudeli. Poi gli si avventa di nuovo contro, l'enorme bocca rossa spalancata. «Se mi raggiunge», pensa Jack, «senza dubbio mi farà a pezzi, visto che è all'apice della propria furia». Quando la creatura si lancia in avanti e si attorciglia attorno al corpo di Jack, il ragazzo lascia cadere la pistola ed estrae un pugnale. Lo conficcò nella testa della bestia e affondò la lama fino all'elsa. La creatura parve traversata da un convulso spasimo di dolore e piombò a terra. Cadendo, il mostro lascia andare Jack. Vedendo quell'oggetto repellente steso morto davanti a sé, il ragazzo si lascia sfuggire un sospiro e si alza in piedi. «Crudele, selvaggio, maledetto!» mormora. «Non avevo mai incontrato prima d'ora una belva tanto temeraria e assetata di sangue». Ora Jack può impadronirsi dei rubini e degli zaffiri sparsi sul fondo del mare, li raccoglie e si apre una strada fuori della caverna e verso la libertà. Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Coombs si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Nettie 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini
e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15 James Robertson udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Coombs. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Nettie, più pallido e minuto. Sapeva che erano due ragazzi molto svegli. Robert tirò fuori una sovrana d'oro del valore di 20 scellini, o una sterlina, e chiese al signor Robertson se poteva cambiargliela. Il signor Robertson disse di non avere spiccioli, ma si offrì di cambiargliela con due mezze sovrane e rientrò a prendere le due monete d'oro. Robert poi gli domandò se poteva andare a pagare al posto loro l'affitto del numero 35 di Cave Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede una delle due mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Nettie volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Coombs si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento, o ha avuto un attacco». Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa un'ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. La signora England», suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Coombs sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs. «No», rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse: «Forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson». E i due ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati e il giorno del grande match brulicavano di persone, gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto.
I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie. In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo dilettanti del cricket. Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune, delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza. Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo cappellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti, sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime test series d'Australia, e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussaud in Baker Street.

0: Avete ascoltato un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale. Traduzione di Ada Arduini. Editore Einaudi, 2017. Letto da Graziano Sessolo.
1: Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il giudice Paolo Borsellino. Scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.
3: Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutta sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente.
2: Il 19 luglio 1992, un'autobomba fatta brillare in via Mariano D'Amelio a Palermo alle ore 16:58 e 20 secondi causò la morte del magistrato Paolo Borsellino e dei 5 agenti della Polizia di Stato: Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Edi Walter Cosina ed Agostino Catalano.

0: Nonostante la magistratura abbia ottenuto fondamentali risultati nell'accertamento della matrice mafiosa della strage e nell'individuazione dei responsabili interni all'associazione criminale Cosa Nostra, pesanti zone d'ombra permangono sulle entità esterne all'organizzazione mafiosa, che con questa hanno interagito nella deliberazione ed esecuzione del piano stragista. Solo per farmi
1: amare. Palermo non mi piaceva. Per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero

0: L'amore consiste nell'amare ciò che non ci piace, per poterlo cambiare.
1: Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940, in una famiglia borghese, nell'antico quartiere di origine araba della Khalsa. Entrambi i genitori sono farmacisti. Frequenta il liceo classico Meli e si iscrive presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo. All'età di 22 anni consegue la laurea con il massimo dei voti. Membro dell'esecutivo provinciale, delegato al congresso provinciale, nel periodo universitario Paolo Borsellino viene anche eletto come rappresentante studentesco. Pochi giorni dopo la laurea subisce la perdita del padre. Prende così sulle sue spalle la responsabilità di provvedere alla famiglia. Si impegna con l'ordine dei farmacisti a tenere l'attività del padre fino al conseguimento della laurea in farmacia della sorella. Tra piccoli lavoretti e le ripetizioni, Borsellino studia per il concorso in magistratura che supera nel 1963. L'amore per la sua terra, per la giustizia, gli danno quella spinta interiore che lo porta a diventare magistrato senza trascurare i doveri verso la sua famiglia. La professione di magistrato nella città di Palermo ha per lui un senso profondo. Nel 1965 è uditore giudiziario presso il Tribunale Civile di Enna. Due anni più tardi ottiene il primo incarico direttivo, pretore a Mazara del Vallo nel periodo successivo al terremoto. Si sposa alla fine del 1968 e nel 69 viene trasferito alla pretura di Monreale, dove lavora in stretto contatto con il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. È il 1975 quando Paolo Borsellino viene trasferito al Tribunale di Palermo. A luglio entra all'ufficio istruzione e processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici. Con il capitano Basile lavora alla prima indagine sulla mafia. Da questo momento comincia il suo grande impegno, senza sosta, per contrastare e sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Nel 1980 arriva l'arresto dei primi sei mafiosi. Nello stesso anno il capitano Basile viene ucciso in un agguato. Per la famiglia Borsellino arriva la prima scorta con le difficoltà che ne conseguono. Da questo momento il clima in casa Borsellino cambia. Il giudice deve relazionarsi con i ragazzi della scorta che gli sono sempre a fianco e che cambieranno per sempre le sue abitudini e quelle della sua famiglia.

Borsellino, magistrato di ottima intelligenza, di carattere serio e riservato, dignitoso e leale. Dotato di particolari attitudini alle indagini istruttorie, definisce mediamente circa 400 procedimenti per anno. E negli anni si distingue per l'impegno, lo zelo, la diligenza che caratterizzano la sua opera. Per questi e altri lusinghieri giudizi a Borsellino viene conferita la nomina a magistrato d'appello con deliberazione in data 5 marzo 1980 dal Consiglio Superiore della Magistratura. Viene costituito un pool che comprende 4 magistrati, Falcone, Borsellino e Barrile. Lavorano uno a fianco all'altro, sotto la guida di Rocco Chinnici. È nei giovani la forza su cui contare per cambiare la mentalità della gente, e i magistrati lo sanno. Vogliono scuotere le coscienze e sentire intorno a sé la stima della gente. Sia Giovanni Falcone sia Paolo Borsellino hanno sempre cercato la gente. Borsellino comincia a promuovere e a partecipare ai dibattiti nelle scuole, parla ai giovani nelle feste giovanili di piazza, alle tavole rotonde per spiegare e per sconfiggere una volta per sempre la cultura mafiosa. Si chiede la promozione di pool di giudici inquirenti, coordinati tra loro ed in continuo contatto, il potenziamento della polizia giudiziaria, l'istituzione di nuove regole per la scelta dei giudici popolari e di controlli bancari per rintracciare i capitali mafiosi. I magistrati del pool pretendono l'intervento dello Stato perché si rendono conto che il loro lavoro, da solo, non basta. Chinnici scrive una lettera al presidente del Tribunale di Palermo per sollecitare un encomio nei confronti di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, utile per eventuali incarichi direttivi futuri. L'encomio richiesto non arriverà. Poi il dramma. Il 4 agosto 1983 viene ucciso il giudice Rocco Chinnici con un'autobomba. Borsellino è distrutto. Dopo Basile anche Chinnici viene strappato alla vita. Il leader del pool, il punto di riferimento, viene a mancare. A sostituire Chinnici arriva a Palermo il giudice Caponnetto e il pool, sempre più affiatato, continua nell'incessante lavoro raggiungendo i primi risultati. Nel 1984 viene arrestato Vito Ciancimino e si pente Tommaso Buscetta. Borsellino sottolinea in ogni momento il ruolo fondamentale dei pentiti nelle indagini e nella preparazione dei processi. Comincia così la preparazione del maxi processo e viene ucciso il commissario Beppe Montana. Ancora sangue, per fermare le persone più importanti nelle indagini sulla mafia, e l'elenco dei morti è destinato ad aumentare. Il clima è terribile.

Falcone e Borsellino vengono immediatamente trasferiti alla Sinara per concludere le memorie, predisporre gli atti senza correre ulteriori rischi. All'inizio del maxi processo l'opinione pubblica inizia a criticare i magistrati, le scorte e il ruolo che si sono costruiti. Conclusa la monumentale istruttoria del primo maxi processo all'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, insieme al collega Giovanni Falcone, unitamente al dottor Leonardo Guarnotta e al dottor Giuseppe Di Lello Filinoli, Paolo Borsellino chiede il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per ricoprire l'incarico di procuratore capo. Il CSM, con una decisione storica e non priva di strascichi polemici, accoglie la relativa istanza sulla base dei soli meriti professionali e dell'esperienza acquisita da Paolo Borsellino, negando per la prima volta validità assoluta al criterio dell'anzianità. Il clima comincia a cambiare. Il fronte unico che aveva portato a grandi vittorie della magistratura siciliana e che aveva visto l'opinione pubblica avvicinarsi agli uomini in prima linea e stringersi intorno a loro comincia a cedere. Nel 1987 Caponnetto è costretto a lasciare la guida del pool a causa di motivi di salute. Tutti a Palermo attendono la nomina di Giovanni Falcone al posto di Caponnetto, anche Borsellino è ottimista. Il CSM non è dello stesso parere e si diffonde il terrore di veder distruggere il pool. Il 14 settembre sempre il CSM si pronuncia. È Antonino Meli, per anzianità, a prendere il posto che tutti aspettavano per Giovanni Falcone. Paolo Borsellino torna a Marsala e riprende a lavorare. Nuovi magistrati arrivano a dargli una mano, giovani e a volte di prima nomina. Il suo modo di fare, il suo carisma ed il suo impegno in prima linea è contagioso. Lo affiancano con lo stesso fervore e con lo stesso coraggio nelle indagini sui fatti di mafia. I pentiti cominciano a parlare. Prendono forma le indagini su connessioni tra mafia e politica. Paolo Borsellino è convinto che per sconfiggere la mafia i pentiti abbiano un ruolo fondamentale. È tuttavia convinto che i giudici debbano essere attenti, controllare e ricontrollare ogni dichiarazione, ricercare i riscontri ed intervenire solo quando ogni fatto sia provato. L'opera è lunga e complicata, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Da questo momento gli attacchi a Borsellino diventano forti ed incessanti. Le indiscrezioni su Falcone e Borsellino sono ormai quotidiane. Si parla di candidature alla Camera o alla carica di sindaco. I due magistrati smentiscono ogni cosa. Comincia intanto il dibattito sull'istituzione della superprocura e su chi porre a capo del nuovo organismo. Falcone, intanto, va a Roma come direttore degli affari penali e preme per l'istituzione della superprocura. Si sente la necessità di coinvolgere le più alte cariche dello Stato nella lotta alla mafia. La magistratura da sola non può farcela. Con Falcone a Roma si ha un appoggio in più. Borsellino decide di tornare a Palermo. Lo seguono il sostituto Ingroia e il maresciallo Canale. Maturati i requisiti per essere dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, sia requirenti che giudicanti, pur rimanendo applicato alla Procura della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino chiede e ottiene di essere trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo, con funzioni di procuratore aggiunto. Grazie alle sue indiscusse capacità investigative, una volta insediatesi presso la Procura di Palermo alla fine del 1991, è delegato al coordinamento dell'attività dei sostituti facenti parte della direzione distrettuale antimafia. A Roma viene finalmente istituita la superprocura e vengono aperte le candidature. Falcone è il numero uno, ma anche questa volta sa che non sarà facile. Borsellino lo sostiene a spada tratta, sebbene non fosse d'accordo sulla sua partenza da Palermo. Il suo impegno aumenta quando viene resa nota la candidatura di Cordova. Borsellino esce allo scoperto, parla, dichiara, si muove. È di nuovo in prima linea. I due magistrati lottano uno a fianco all'altro. Temono che la superprocura possa divenire un'arma pericolosa se in possesso di magistrati che non conoscono la mafia siciliana.

0: Nel maggio 1992 Giovanni Falcone raggiunge i numeri necessari per vincere l'elezione a super procuratore. Borsellino e Falcone esultano, ma il giorno dopo, nell'atto tristemente noto come la strage di Capaci, Giovanni Falcone viene ucciso insieme alla moglie. Paolo Borsellino soffre molto. Il legame che ha con Falcone è speciale. Dalle prime indagini nel pool, alle serate insieme, alle battute per sdrammatizzare, ai momenti di lotta più dura, quando insieme sembravano intoccabili, al periodo forzato alla Sinara, fino al distacco per Roma. Una vita speciale quella dei due amici magistrati, densa di passione e di amore per la propria terra. Due caratteri diversi, complementari tra loro, uno un po' più razionale e l'altro più passionale, entrambi con un carisma, una forza d'animo ed uno spirito di abnegazione esemplari. A Borsellino viene offerto di prendere il posto di Falcone nella candidatura alla superprocura, ma rifiuta. Resta a Palermo, nella procura dei veleni, per continuare la lotta alla mafia, diventando sempre più consapevole che qualcosa si è rotto e che il suo momento è vicino. Vuole collaborare alle indagini sull'attentato di Capaci, di competenza della procura di Caltanissetta. Le indagini proseguono, i pentiti aumentano e il giudice cerca di sentirne il più possibile. Arriva la volta dei pentiti Messina e Mutolo. Ormai Cosa Nostra comincia ad avere sembianze conosciute. Spesso i pentiti hanno chiesto di parlare con Falcone o con Borsellino perché sapevano di potersi fidare, perché ne conoscevano le qualità morali e l'intuito investigativo. Continua a lottare per poter avere la delega per ascoltare il pentito Mutolo. Insiste e alla fine il 19 luglio 1992 alle 7 di mattina Gianmanco gli comunica telefonicamente che finalmente avrà quella delega e potrà ascoltare Mutolo. Lo stesso giorno Borsellino si reca a Villa Grazia per rilassarsi. Si distende, va in barca con uno dei pochi amici rimasti. Dopo pranzo torna a Palermo per accompagnare la mamma dal medico. Ad un tratto propone ad Agnese:
1: andiamo a Villa Grazia. Ho bisogno di un po' di aria, ma senza scorta, da soli.
0: Agnese è stupita.
2: Da soli? Paolo, cosa c'è? È successo qualcosa?
1: Andiamo.
0: Ordina. La moglie lo conosce. Lo segue. In macchina, in silenzio, mentre cala la sera, Agnese lo guarda. Capisce che è tormentato da mille angosce, mille dubbi. Riesce a fargli ammettere che qualcosa è successo. Mutolo ha parlato, ha detto cose gravissime. Ha accusato personaggi al di sopra di ogni sospetto. Paolo è sconvolto. Confida ad Agnese che alla fine dell'interrogatorio era così traumatizzato da avere addirittura vomitato.

0: Domenica 19 luglio, sono le 16:30. Ha con sé la borsa porta documenti dove ha lasciato scivolare le sue carte, l'inseparabile pacchetto di Dunhill, il costume, ancora un poco umido. E dove ha riposto la sua agenda rossa, fresca degli ultimi appunti della giornata. Passa dal villino degli amici a fianco al suo, saluta tutti, abbraccia e bacia Pippo Tricoli, con uno slancio inusuale che lascia stupito l'amico. Poi Manfredi e Vincenzo Barone lo accompagnano allo slargo davanti al cancello, dove sostano le auto blindate.
1: «Ciao a tutti!»
0: si congeda.
1: «Vado a prendere mia madre, devo portarla dal dottore.»
0: Apre lo sportello posteriore della croma blindata e lì posa la sua borsa. Un ultimo saluto. L'auto parte sgommando verso l'autostrada che conduce a Palermo. Comincia il viaggio, l'ultimo viaggio di Paolo Borsellino.

Ore 16:58 e 20 secondi. Una carica esplosiva di circa 100 kg di tritolo brilla all'interno di una Fiat 126 parcheggiata in via D'Amelio, in prossimità dell'ingresso della casa dove abita la madre del magistrato. Vengono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Eddie Walter Cosina. Resta ferito l'ultimo agente della scorta, Antonio Vullo, che si salva poiché era l'unico rimasto all'interno di una delle auto blindate.

0: Subito dopo l'attentato, la borsa del giudice Borsellino si materializza, poi scompare di nuovo, per riapparire nella stanza dirigente della squadra mobile. Chi l'ha presa? Chi l'ha portata? Un mistero lungo 30 anni, di cui ancora non si conosce che una parziale verità. Che fine ha fatto l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992? Non si sa, perché non c'è una verità assoluta, ma tante illazioni che in questi anni si sono susseguite. Secondo quanto raccontato dai suoi più stretti collaboratori e dopo l'attentato a Giovanni Falcone, il giudice aveva iniziato a scrivere una serie di appunti. Ma cosa c'era scritto in quell'agendina da cui non si separava? Nessuno lo saprà mai. Il suo collaboratore fidato, l'allora tenente Carmelo Canale, gli disse un giorno:
1: «Ma che fa? Vuole diventare pentito pure lei?»
0: E lui, il giudice, rispose serio:
2: «Sono successi troppi fatti in questi mesi. Anch'io ho le mie cose da scrivere.»
0: Proprio in quei giorni, Borsellino, da procuratore aggiunto a Palermo, stava raccogliendo le prime rivelazioni di diversi pentiti di mafia di primissimo piano. Di fatto, questa agenda non è mai stata ritrovata.

Le caratteristiche della caparbietà, dell'allegria e della passione per il suo lavoro fanno di Paolo Borsellino una persona speciale, un esempio, capace di trasmettere dei valori positivi per le generazioni future. La triste tragedia del suo assassinio, come quella dell'amico e collega Giovanni Falcone, non va dimenticata, per il semplice fatto che deve ancora essere raggiunto l'obiettivo di una vita: sconfiggere per sempre la mafia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un

e costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono però indissolubilmente accomunate dalla morbida pietra vulcanica che le rende bellissime, ma allo stesso tempo così fragili all'erosione del tempo, sempre in perenne ricerca di un precario equilibrio. E se le frane o gli smottamenti sono fenomeni alquanto diffusi, la tenacia delle comunità locali è tale che ogni strappo in questo delicato tessuto urbanistico è sempre stato ricucito con la massima attenzione e celerità. Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainslie ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre all'interno della fitta boscaglia i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno Ainslie ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò, finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione, racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e Necropoli d'Etruria, 1848. E continua: «Spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia». In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia. Lo stesso Dennis dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. Un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco, che non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto.

0: Il suo convincimento è tale che così continua. Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce. Negli ultimi anni, grazie alla nascita del Parco Archeologico Città del Tufo, del Museo Archeologico all'Aperto Alberto Manzi, dei musei archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, l'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestre di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal basso rilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al Dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo. Presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dèi. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero, tra l'altro, le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera, finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore a zero Zeccaria Sitkin, che, reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dèi delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti, che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio, c'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che è, che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome metereopatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di metereopatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto. Più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla metereopatia vi è il dolore muscoloscheletrico, in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, la cresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metriopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista settimanale Nuovo, regalare denaro ai figli, sì, ma con criterio. I nostri soldi, per evitare grane, bisogna seguire norme di legge e regole di buon senso. A cura di Paolo Mancini. Le occasioni per donare denaro a un figlio o a un nipote non mancano mai. Può trattarsi della busta a Natale o al compleanno, dei soldi passati di nascosto dai nonni ai nipoti o di un regalo. Va tutto bene finché la cifra è compatibile con il tenore di vita di chi dona, ma se la somma cresce, come per l'acquisto di una casa o di un'auto, non si parla più di regalo, ma di vera e propria donazione, che va dichiarata al fisco. Tutto dipende dalla capacità di spesa. Modico valore. Secondo il Codice Civile non vanno registrate dal notaio le donazioni di modico valore. Per stabilire il tetto della cifra, la legge parla di buon senso e lascia così ampi margini di interpretazione. Per prima cosa bisogna valutare il patrimonio e la capacità di spesa di chi fa la donazione. 10.000 euro hanno un peso diverso per un operaio e per un calciatore di Serie A, Finché si tratta di poche centinaia di euro, basta la classica busta coi contanti. Per le cifre a tre zeri ci vuole un metodo tracciabile, bonifico o assegno. Dai 10.000 euro in su, meglio registrare l'atto. Il notaio, in caso di donazione, tutte, non soltanto quelle tra familiari, la legge impone di stipulare un atto da un notaio, dove si indicano i nomi del donatore e quello del beneficiario, la somma donata e la causale, cioè il motivo per cui il denaro è dato e ricevuto. Questo per rendere più difficili eventuali contestazioni, ma registrare l'atto ha un costo. Che cosa si può donare? La lista dei beni che si possono donare va dal denaro ai beni mobili, auto, opere d'arte, azioni o quote societarie, fino agli immobili. Ma anche la rinuncia a un eventuale credito rientra tra le donazioni. Sono invece esclusi i beni futuri, come un immobile che è ancora da costruire oppure il raccolto agricolo degli anni a venire. A un genitore anziano può convenire donare la propria casa al figlio. Anticipa la successione, riducendo l'esborso. Ma se gli eredi sono più di uno o ci sono creditori, la situazione si complica. Attenzione agli eredi. Le donazioni sono libere, ma c'è una clausola da tenere sempre a mente. L'importo non può superare la quota di legittima, cioè la porzione di eredità che deve essere devoluta a certi soggetti, coniuge, convivente, figli e ascendenti, i genitori o i nonni di chi dona, anche in presenza di una diversa volontà dei potenziali eredi. In caso contrario, questi hanno 20 anni di tempo, 10 dalla morte del donante, per impugnarla e renderla nulla. Tasse e costi. Quanto costa una donazione? Se a beneficiarne sono il coniuge, i genitori o i figli, non si pagano tasse fino al 1.000.000 di euro. Da lì in su si paga il 4%. La donazione a fratelli e sorelle è esentasse fino a 100.000 euro, poi si paga il 6%. I parenti diretti fino al quarto grado e quelli acquisiti pagano il 6% su tutto il valore, gli altri l'8%.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo» sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano, perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni. Comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità. Instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità, grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, prima puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma

Capitolo 1. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione. Va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere. E l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare, a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto, parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dov'è molta saggezza, c'è molto affanno. E chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore.

Capitolo 2. Io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia, e tu godrai il piacere. Ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso è una follia, e della gioia, a che giova? Io presi in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente, di attenermi alla follia, per vedere ciò che bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruii stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne, in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica ed è la ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia e la stoltezza. Che farà all'uomo? Che succederà al re?

quello che è già stato fatto. E vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte, perciò ho detto in cuor mio: la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore, al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole, e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto, eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità. È un male grande. Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore. La sua occupazione non è che fastidio. Perfino la notte il suo cuore non apposa. Anche questo è vanità. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che gli sostiene. Ma anche questo, visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma il peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Capitolo 3. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio, un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà,
e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà. E ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Io ho detto in cuor mio, così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li metta alla prova, ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie. Infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio, e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui? Capitolo 4. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena, con riposo, che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino. Non ha né figlio né fratello, e tuttavia si affatica senza fine. I suoi occhi non si saziano mai di ricchezze. Non riflette. Ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Due valgono più di uno solo, perché son ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. È uscito di prigione per essere re. Egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Capitolo 5. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani.
Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare. Poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ma vantaggioso per un paese è, per ogni rispetto, un re che si occupi dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare. Ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto. Di tutta la fatica non può prendere nulla da portare con sé. Anche questo è un male grave, che egli se ne vada tale quale era venuto. Quale profitto gli viene dall'avere faticato per il vento? Per di più, durante tutta la vita egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e crucci. Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori e gli ha dato potere di goderne, di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Un tale uomo, infatti, non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, poiché Dio gli concede gioia nel cuore.

Capitolo 6. C'è un male che ho visto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini. Eccone uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare. Ma Dio non gli dà il potere di goderne, ne gode uno straniero. Ecco una vanità, un male grave. Se uno generasse 100 figli, vivesse molti anni tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero. Se egli non si sazia di beni e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui. Perché l'aborto nasce invano, se ne va nelle tenebre e il suo nome resta coperto di tenebre. Non ha neppure visto né conosciuto il sole, e tuttavia ha più riposo di quell'altro. Anche se questi vivesse 2 volte 1.000 anni, se non gode benessere, a che scopo? Non va tutto a finire in un medesimo luogo. Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito suo non è mai sazio. Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in presenza dei viventi? Vedere con gli occhi vale più del lasciare vagare i propri desideri. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo, ed è noto che cosa l'uomo è. E che non può contendere con colui che è più forte di lui. Moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità. Che vantaggio ne viene all'uomo? Infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita, durante tutti i giorni della sua vita vana, che egli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole?

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Prima puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Searching for those brighter days.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Un piccolo puntino nello spazio. La Pale Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata

della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994 Pale Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie, è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere, sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo in una qualche posizione privilegiata dell'universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario, nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare e sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Edward Sagan.

bisogno di distrarsi, per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di County Sligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima, con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bog Shannow. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin l'aveva messo in sezione sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. «Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano». «La linea mostra», dice Madame, «che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri». «Sta parlando di Katie Mahoner», mi sussurra Tobin a gran voce. «Vedo», dice la chiromante, «dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M». «Hai sentito?» mi dice Tobin. «Fa attenzione», continua la chiromante, «ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato». «C'è anche il nome?» chiede Tobin. «Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna». La chiromante guardò la mano pensosa. «Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O». «Non c'è altro da dire. Buonasera, non ingombrate l'uscita». «È incredibile quante cose sa», dice Tobin mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai
Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando ci eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali. Mentre si scusa, cerca di far la mossa col cappello. Ma gli dà una botta e il vento se lo porta via in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato: «Yon», dice, «sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua». «Senti un po', dico io, tienti calmo, in 10 minuti si arriva a terra». «Guarda», dice, «quella donna seduta sulla panchina, è bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo, $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze». «Ascolta», dice Tobin, «non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati. Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi. Attenzione», dice, «all'uomo nero e alla donna bionda. Ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno?» Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione, sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta conei potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. «Dovresti saperlo», dice. «Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto?» Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù 2 volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte, come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di John Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i 2 segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda, quella coi piedi incrociati sulla barca.
senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito. L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, se per caso ci fosse una guardia, «ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Colché si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa, io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Colché io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io, già che, a mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice. «Come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopralevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo. Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa.
In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente. Il vostro modo di parlare, dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito. Sentite un po', dice il lungo. Vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta. Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato e beve zitto e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle, l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice. «E mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto. Perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia e di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, l'Inferno. L'Inferno è immaginato da Dante come una grande cavità a forma di cono che si è aperta sotto la città di Gerusalemme, quando Lucifero, l'angelo ribelle, fu scagliato sulla terra. Nel punto in cui Lucifero toccò la crosta terrestre, la terra si ritirò inorridita e lui finì conficcato nel lago ghiacciato, posto nel centro del globo terrestre. L'inferno è suddiviso in 9 cerchi collocati in una struttura a spirale che va da un anello più ampio, il primo cerchio, più vicino alla superficie della terra, al più stretto, quello che corrisponde alla zona in cui si trova Lucifero. Dopo aver attraversato la porta dell'inferno, i due viaggiatori passano attraverso la zona dell'anti-inferno, dove si trovano gli ignavi, cioè coloro che non si sono mai schierati né dalla parte del bene e né dalla parte del male. Poi, attraversato il fiume infernale sull'imbarcazione di Caronte, i due viaggiatori arrivano nel primo cerchio, dove si trova il limbo, la zona in cui stanno le anime di quelli che non hanno ricevuto il battesimo. Essi non subiscono alcuna pena, ma continuano a desiderare Dio in eterno, sospirando. Tra il secondo e il quinto cerchio si trovano differenti i tipi di peccatori, accomunati dall'aver amato cose o persone in modo eccessivo, dimenticando di seguire Dio. Il criterio per la punizione dei peccati è la legge del contrappasso, dal latino contra e passior, cioè soffrire il contrario, che colpisce i colpevoli con una punizione simile o opposta alla colpa commessa. Ad esempio, nel quinto canto dell'inferno, i lussuriosi, nel secondo cerchio, sono trascinati per l'eternità in una bufera continua, così come in vita si sono lasciati trascinare dalla bufera delle passioni senza frenare i propri istinti. Sotto il quinto cerchio si trova la città di Dite, entrando nella quale accedono al sesto cerchio. Qui si trovano puniti coloro che si sono macchiati di eresia, cioè delle dottrine contrarie a quelle stabilite dalla Chiesa. Al di sotto c'è un precipizio, il burrato, che porta al settimo cerchio, dove sono puniti i violenti, suddivisi in 3 gironi. I violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi, i violenti contro Dio, natura ed arte. Nella parte più profonda dell'inferno, fra l'ottavo e il nono cerchio, sono punite le anime dei fraudolenti, cioè quelli che hanno ingannato o tradito. L'ottavo cerchio è a sua volta suddiviso nelle male bolge, cioè delle borse, e sono 10. Ci sono i ruffiani, i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordi e scismi e i falsari. Dopo l'ottavo cerchio c'è il pozzo dei giganti e si arriva all'ultimo cerchio, il nono, suddiviso in 4 zone: la caina, dove sono puniti i traditori dei parenti, l'antenora, dove si trovano i traditori della patria, la tolomea con i traditori degli ospiti e la giudecca con i traditori dei benefattori. Proprio in quest'ultima zona si trova Lucifero. Dopo aver visto Lucifero rappresentato come un mostro a 3 facce conficcato nel lago ghiacciato, Dante e Virgilio passano attraverso uno stretto cunicolo, la natural burella, nell'altro emisfero, e così riuscirono a riveder le stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.

0: In Italia il divieto al momento riguarda solo le scuole ed è stato esteso di recente anche a quelle secondarie di secondo grado, cioè dopo le medie. Quando si entra in classe si mette via il cellulare e lo si riprende quando si esce, ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Manca nel nostro paese però una regolamentazione più ampia che possa frenare l'uso compulsivo e sempre più diffuso dei cellulari. E così è stata lanciata una petizione da un gruppo di pedagogisti, educatori e psicologi che vorrebbero il divieto assoluto di usare lo smartphone per i minori di 14 anni e dell'accesso ai social per ragazzi sotto i 16 anni. Fasce d'età in cui il cervello, lo dicono gli specialisti, è molto vulnerabile. Al momento non si sa se questa proposta diventerà una legge, ma intanto l'Italia si spacca in due e anche i VIP sono divisi. C'è una vera emergenza e nell'immediato occorre a tutti i costi formare e sensibilizzare, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. L'utilizzo dello smartphone fa così male ai giovani? È parecchio pericoloso, genera una dipendenza come da una droga e determina un'incapacità di mantenere l'attenzione. Inoltre limita abilità di ricerca e di costruzione del pensiero. La persona non è più protagonista e viene sostituita dalla macchina. Ma come negare il telefono a un ragazzino quando tutti i suoi amici ce l'hanno? Rispondo con una domanda. È più grave la reazione che può avere un ragazzino oppure il fatto che se gli viene concesso di utilizzarlo si ritrova sguarnito di punti di riferimento e diventa più fragile? Che ne pensa di una legge che introduca il netto divieto per i più giovani? Intanto sarebbe drammaticamente in ritardo per affrontare un problema che esiste da anni. Io sostengo fin dal 2009 che senza regole di governo sul mondo virtuale e senza la formazione degli adulti sui disastri che questo può procurare, la questione sarebbe diventata pandemica. Non è stato così? Quindi sarebbe inutile? Regolamentare potrebbe servire, purché si prevedano anche formazione, informazione, sensibilizzazione sul tema e coinvolgimento di famiglie e scuole. Un semplice divieto o una sanzione, però, favorirebbero solo trasgressione e un atteggiamento oppositivo. È tempo di agire subito con un coordinamento tra tutte le forze disponibili e un'equipe di esperti che possa dare linee guida a scuole e genitori. Le famiglie, nel frattempo, come possono regolarsi? I genitori devono prima di tutto prendere consapevolezza del problema per capire come gestire anche un'eventuale reazione violenta dei ragazzini di fronte alla regola. Possono cominciare a stabilire un tempo di utilizzo, ma soprattutto non devono dare il cattivo esempio e non abusare per primi di questi dispositivi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Resti carbonizzati e un prezioso specchio di bronzo. Scoperta a Gerusalemme la tomba di una cortigiana di 2300 anni fa. Di Elena Percivaldi. Il ritrovamento è avvenuto in una grotta. La donna, di probabile origine greca, visse tra la fine del IV e l'inizio del III secolo avanti Cristo e forse accompagnava un alto ufficiale dell'esercito o un facoltoso membro del governo. Potrebbe essere di una cortigiana vissuta tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo avanti Cristo la tomba recentemente scoperta a sud di Gerusalemme, lungo la via Hebron, dagli archeologi dell'Autorità israeliana per le antichità. I resti cremati della giovane donna erano stati deposti in una grotta, insieme ad un raffinatissimo specchio in bronzo pieghevole, simile ai nostri esemplari da borsetta, ma in versione maxi, e conservatosi in perfetto stato. La grotta in cui è avvenuta la scoperta si trova su un pendio roccioso non lontano dal kibbutz di Ramat Rachel, in Israele, un'area quest'ultima già indagata dagli archeologi in diverse campagne di scavi condotte a partire dagli anni 30 del secolo scorso. Le ossa carbonizzate trovate all'interno della grotta, parecchio discosta dall'insediamento dove sorge il kibbutz, frequentato tra l'VIII secolo avanti Cristo e l'XI dopo Cristo, appartengono, come ha dimostrato l'antropologo Yossi Nagai,

0: a una donna. Il rituale della cremazione sarebbe stato importato quando il territorio di Gerusalemme, a seguito della conquista di Alessandro Magno 332 a.C., entrò nell'orbita ellenistica. Secondo Guy Stiebel del Dipartimento di Archeologia e Vicino Oriente Antico dell'Università di Tel Aviv, si tratterebbe della prima prova rinvenuta in Israele di cremazione risalente al periodo ellenistico. Accanto alle ossa giacevano numerosi chiodi di ferro piegati e una scatoletta dotata di coperchio pieghevole che a una più attenta analisi si è rivelato essere un bellissimo specchio in bronzo. Ma a chi apparteneva il manufatto? In uno studio congiunto dell'Università di Tel Aviv e dell'Autorità israeliana per le antichità, il team di ricercatori guidato dagli stessi Stiebel e Oz avanza un'intrigante ipotesi. Specchi di bronzo come quello ritrovato a Gerusalemme sono documentati di solito nelle tombe del mondo greco-ellenistico e appaiono decorati con incisioni o rilievi che rappresentano figure femminili idealizzate e o divinità, in particolare Afrodite, la dea dell'amore. Si tratta di costosi oggetti di lusso che potevano entrare in possesso delle donne greche soltanto in due modi: come parte della loro dote prima del matrimonio, oppure come dono. A regalarli, in quest'ultimo caso, erano però di solito gli uomini che ne facevano dono alle loro etere, come simbolo del legame di carattere affettivo e sessuale che si stabiliva tra i due amanti. Poiché in Grecia era raro che le donne sposate lasciassero le loro case per unirsi ai mariti nelle campagne militari, l'ipotesi avanzata dal team di studiosi è che lo specchio appartenesse proprio a una cortigiana che accompagnava un alto membro dell'esercito o un funzionario del governo durante le spedizioni di Alessandro Magno, oppure durante le guerre combattute dai diadochi, suoi successori. Le etere nell'antica Grecia erano infatti molto più che semplici prostitute. Alcune di loro divennero consorti dei sovrani greco-ellenistici, nonché di generali di alto rango e intellettuali famosi, e a volte ne influenzavano persino le decisioni politiche. Colte e raffinate, animavano salotti letterari e ispiravano gli artisti, che le sceglievano come modelle e muse per splendide sculture che venivano esposte nei templi. Poiché non pare esistere un insediamento nelle immediate vicinanze della grotta sepolcrale, secondo gli archeologi, la cortigiana potrebbe essere morta improvvisamente e sepolta sul posto non lontano dal ciglio della strada.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e, mangiando erba, si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso, facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro, sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e non ho dubbi intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata, dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrata in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie invece mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare, raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria 200esca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della notte delle candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il Polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori, il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata, il tetto sorretto da capriate in legno e il tabernacolo in marmo separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a 4 nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'anellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina Cupra Marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche, pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni. E spesso la sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione. Spiega Grampa, come accade nei bambini, quando si fanno loro le punture di forza, mentre stanno piangendo, senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza verso chi somministra le medicine può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo questa medicina è un veleno. Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Grampa. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama trypanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue, belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti, algofobia, paura del dolore, e farmacofobia. In chi è affetto da trypanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa. La fobia del lago, che buca la carne, è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dal lago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale, traduzione di Ada Arduini, editore Einaudi, 2017. Letto da Graziano Sessolo. Il testo racconta un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1995. Il tredicenne Robert Kumbes uccide a sangue freddo la madre, Emily, e insieme al fratellino Natty continua la vita quotidiana come se nulla fosse, assistendo a partite di cricket e ospitando in casa il portuale John Fox, ignaro del delitto. Per 10 giorni i due ragazzi vivono nella casa con il cadavere nascosto, finché una vicina e una zia, insospettite, fanno intervenire la polizia. Il corpo viene ritrovato e Robert confessa l'omicidio con disarmante freddezza. Una vicenda scioccante che svela l'orrore celato dietro l'apparente innocenza infantile. Buon ascolto.
2: Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Kumbes si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate le 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Natty 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15, James Robertson udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Kumbes. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Natty, più pallido e minuto.

l'affitto del numero 35 di Kev Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede una delle due mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Nettie volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's, nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Coombs si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento, o ha avuto un attacco. Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa un'ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. La signora England», suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Coombs sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs. «No», rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse: «Forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson». E i due ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati e il giorno del grande match brulicavano di persone, gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto. I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie. In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo-dilettanti del cricket. Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune, delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza.

Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo cappellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti, sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime test series d'Australia e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussaud in Baker Street. Nonostante i professionisti avessero realizzato dei lanci eccellenti, 2 ore dopo Grace e Stothart erano ancora al crease e in 2 avevano racimolato 137 run. La partita fu sospesa alle 7 del pomeriggio. I 2 battitori avrebbero continuato i loro innings il giorno seguente. I giovani Combs lasciarono St. John's Wood al crepuscolo e tornarono a West Ham quando ormai si era fatto buio. Verso le 9 Robert passò dal vicino, il signor Robertson, e bussò alla porta del 37 mentre Nettie aspettava fuori dal cancello. «Sono venuto per il resto», disse. «Tutto bene a casa nostra?» «Credo di sì», replicò il signor Robertson. «Non ho notato nulla di strano». Diede a Robert il libretto dell'affitto e i 3 scellini di resto. In Cave Road l'affitto di una casa costava 7 scellini la settimana, somma nella media per quella zona, ma che al centro di Londra sarebbe bastata soltanto per un'unica stanza, anche se grande. Una volta rientrati, i ragazzi non salirono in camera da letto, ma si sistemarono per la notte nel salottino sul retro. Robert prese il divano e Nettie la poltrona. Si addormentarono vestiti. La mattina seguente, Robert e Nettie andarono di nuovo al Lord's. L'amica della madre, Amelia England, che abitava al 33, li vide in strada e chiese dove stessero andando. Robert rispose che avrebbero fatto visita a una zia a St. John's Wood. Aggiunse che la madre era fuori città, ma che aveva appena ricevuto una sua lettera contenente anche del denaro. Molto probabilmente tornerà domani sera. Il martedì, al Lord's, la folla era ancora più numerosa e il tempo altrettanto bello. Nella mezz'ora precedente l'inizio della partita, fiumi di tifosi si riversarono da treni, carrozze e omnibus. I dilettanti ripresero i loro innings alle 11:30. Nel giro di 15 minuti, Stothart fu eliminato per 71, ma Grace continuò.
Man mano che si avvicinava ai 100, la folla si fece sempre più eccitata e una volta raggiunti, un applauso fragoroso si levò dal pubblico e dai giocatori. Era il 7° century di Grace nella stagione in una partita first class. E considerata la straordinaria qualità dei lanci quella mattina, il risultato apparve ancora più notevole. Alle 13:40 l'innings di Grace finì con una presa al volo al wicket. 8 dei suoi 10 compagni di squadra erano già stati eliminati quando alle 2 fu annunciata la pausa pranzo. Nonostante il century di Grace, i dilettanti avevano soltanto 252 run per 9 wicket. I fratelli Coombs si erano portati il pranzo da casa e mangiarono le loro provviste all'ombra di un capanno sito nei paraggi. Dopo pranzo la partita riprese e in 10 minuti i dilettanti si ritrovarono tutti fuori dopo aver segnato soltanto altri 7 run. I professionisti passarono alla battuta per il secondo innings e quando alle 19 la partita fu sospesa avevano totalizzato 269 run e perso soltanto 6 wicket. Erano nettamente in vantaggio. Robert e Nettie ritornarono verso East London, ma invece di andare dritti a casa, presero per il nuovo Theatre Royal di Stratford, quasi 5 chilometri a nord-ovest di Cave Road. Lo spettacolo che videro quella sera, luci all'orizzonte, raccontava la storia di un uomo ingiustamente accusato di omicidio dall'operaio di un cantiere navale diventato falsario, bigamo e assassino. Il gazzettino teatrale The Era osservò che lo spettacolo sarebbe piaciuto a platea e piccionaia, cioè a un pubblico proletario come quello di Stratford, ma si aggiunse che si trattava di una pièce irregolare e faticosa, che procede per un tempo considerevole senza che si intraveda alcuna luce all'orizzonte su quale sarà la sua evoluzione e la sua fine. I punti di forza della messa in scena erano una scialuppa di salvataggio costruita per l'occasione e che per il finale veniva issata sul palcoscenico. Un'eroina femminile e seducente e un intrepido cattivo, la cui vivace malignità aveva suscitato l'ammirazione perfino del critico del giornale. Nel salottino del 35 di Cave Road, dove Robert e Nettie dormirono anche quella notte, Robert custodiva la sua collezione di Penny Dreadfuls o Penny Blues. Si trattava di avventure melodrammatiche sulla falsa riga di Luci all'orizzonte, pubblicate a cadenza settimanale in forma di rivista. Erano ambientate in tutto il mondo, in mare aperto, nelle strade brulicanti di criminali di Londra e New York, nelle giungle africane, nelle pianure del selvaggio West e nelle isole dell'estremo oriente. Alcune si svolgevano in un futuro fantastico, popolato di diligenze elettriche e macchine volanti, altre in un passato intriso di sangue e interpretate da nobili crociati e cavalieri maledetti. Tra gli acquisti più recenti di Robert c'era Jack Wright e i cacciatori di tesori del Mar Rosso, parte di una serie americana vagamente ispirata ai romanzi di Jules Verne. Jack è un orfano inventore, un ragazzo dall'aspetto virile, con una figura elegante e atletica, che viaggia il mondo a bordo di ingegnose imbarcazioni da lui stesso costruite per combattere i malvagi e riportare alla luce tesori. Nell'avventura del Mar Rosso
pubblicata la prima settimana di luglio, Jack attraversa l'Atlantico dall'America all'Africa. Il suo sottomarino, il Meteor, è un siluro di vetro e acciaio, le cui minuscole cabine sono inondate di luce argentea e del bagliore luccicante dei vari strumenti, leve, cavi ed elettromagneti. Dopo molti pericoli e imprese addimentose, tempeste di sabbia e pioggia, il salvataggio di una fanciulla in procinto di annegare, combattimenti con pescatori di perle arabi e rapinatori di banche yankee, raggiunge la meta, il nascondiglio sul fondo del Mar Rosso, dove giace un tesoro sorvegliato da una lucertola alata lunga 6 metri. Per sconfiggere il drago e impossessarsi del bottino, Jack si infila uno scafandro e si tuffa nel mare rosso sangue fino alla caverna della creatura. Una volta dentro la grotta, un masso di corallo rotola davanti all'ingresso. Murato vivo. La lucertola gigante balza su Jack e affonda la sua doppia fila di denti neri e ricurvi nella carne del ragazzo. Jack riesce a divincolarsi, punta la pistola e spara, ma la creatura arretra soltanto un istante. La belva galleggiava sopra la sua testa sfiorando il soffitto, agitando il corpo lungo e sottile come quello di un serpente e scrutandolo con i suoi occhi immensi e crudeli. Poi gli si avventa di nuovo contro, l'enorme bocca rossa spalancata. «Se mi raggiunge», pensa Jack, «senza dubbio mi farà a pezzi, visto che è all'apice della propria furia». Quando la creatura si lancia in avanti e si attorciglia attorno al corpo di Jack, il ragazzo lascia cadere la pistola ed estrae un pugnale. Lo conficcò nella testa della bestia e affondò la lama fino all'elsa. La creatura parve traversata da un convulso spasimo di dolore e piombò a terra. Cadendo, il mostro lascia andare Jack. Vedendo quell'oggetto repellente steso morto davanti a sé, il ragazzo si lascia sfuggire un sospiro e si alza in piedi. «Crudele, selvaggio, maledetto!» mormora. «Non avevo mai incontrato prima d'ora una belva tanto temeraria e assetata di sangue». Ora Jack può impadronirsi dei rubini e degli zaffiri sparsi sul fondo del mare, li raccoglie e si apre una strada fuori della caverna e verso la libertà. Nelle prime ore di lunedì 8 luglio 1895, Robert e Nathaniel Combs si vestirono, scesero di sotto a prendere il libretto dell'affitto e uscirono nel cortile posteriore. Erano appena passate 6, ma la giornata era già calda e luminosa. Robert aveva 13 anni e Nettie 12. Venerdì il padre, capo cambusiere, si era imbarcato su un piroscafo diretto a New York, lasciandoli a casa insieme alla madre, Emily. Abitavano in una casetta a schiera in mattoni chiari, costruita di recente, al 35 di Cave Road, Plaistow, un quartiere proletario povero ma rispettabile nella zona di West Ham, il distretto più grande della zona portuale di East London. Volendo attirare l'attenzione del vicino del numero 37, Robert raccolse una manciata di sassolini e li tirò sul tetto della lavanderia della porta accanto. Alle 6:15, James Robertson udì il rumore dei sassolini sul tetto della lavanderia, uscì e in cortile vide i fratelli Coombs. Robert, capelli scuri e occhi azzurri, le sopracciglia folte e la pelle abbronzata dal sole, e Nettie, più pallido e minuto. Sapeva che erano due ragazzi molto svegli. Robert tirò fuori una sovrana d'oro del valore di 20 scellini,
o una sterlina, e chiese al signor Robertson se poteva cambiargliela. Il signor Robertson disse di non avere spiccioli, ma si offrì di cambiargliela con 2 mezze sovrane e rientrò a prendere le 2 monete d'oro. Robert poi gli domandò se poteva andare a pagare al posto loro l'affitto del numero 35 di Kev Road, perché quando fosse passata la padrona di casa, più tardi nella mattinata, non avrebbe trovato nessuno. Il signor Robertson acconsentì e Robert gli diede 1 delle 2 mezze sovrane e il libretto dell'affitto. Poi gli spiegò che lui e Nettie volevano andare a vedere la partita di cricket al Lord's, nella zona nord di Londra. Il signor Robertson gli chiese se la madre li avrebbe accompagnati. «No», rispose Robert. «Ieri sera abbiamo ricevuto un telegramma da Liverpool e lei deve partire. Un nostro zio ricco è morto in Africa e la zia vuole vederla». A volte Emily Coombs si recava a nord-ovest a trovare la sorella maggiore, che era piuttosto benestante, e la madre. Il signor Robertson domandò se fosse già in viaggio. «No», disse Robert, «parte tra poco. Ha avuto un mancamento o ha avuto un attacco». Quando gli fu chiesto di ripetere la conversazione, il signor Robertson ebbe un'incertezza. «Quando?» domandò il signor Robertson. Robert tirò fuori dalla tasca un orologio d'oro e lo consultò. «Circa 1 ora e mezza fa». Il signor Robertson domandò chi l'avrebbe accompagnata. Robert indicò alle sue spalle con il pollice in direzione della casa. «La signora England?» suggerì il signor Robertson. Amelia England era la vicina dei Coombs sull'altro lato ed era una cara amica di Emily Coombs. «No», rispose Robert. Non diede altre spiegazioni, ma aggiunse: «Forse prima di partire la mamma passerà a trovare la signora Robertson». E i 2 ragazzi partirono per il Lord's. Robert e Nettie erano tra gli oltre 12.000 spettatori che quel lunedì si recarono a St. John's Wood per la partita dilettanti contro professionisti, l'evento più importante della stagione per il Lord's, il più celebre campo da cricket d'Inghilterra. Le strade intorno al Lord's erano fiancheggiate da ville e prati ben curati e il giorno del grande match brulicavano di persone, gli uomini con cilindro, bombetta, coppola o paglietta, le poche donne in abiti accollati con gonna a campanna, cappelli che sormontavano le acconciature e ombrellini inclinati per proteggersi dai raggi del sole. Tra la folla si aggirava qualche agente di polizia con casco a cupola e giacca svasata. Quel giorno la grande attrazione era il leggendario giocatore W.G. Grace, che nonostante i 47 anni stava vivendo una sorprendente seconda giovinezza. Era appena diventato il primo giocatore della storia a segnare 1.000 run nel primo mese della stagione e, secondo l'Illustrated London News, era ormai l'uomo più celebre delle isole britanniche. Avrebbe giocato nei dilettanti, squadra composta da individui di buona famiglia che gareggiavano per piacere e non per profitto. I rivali erano giocatori di cricket professionisti, quasi tutti di origini proletarie. In teoria, su quel campo dovevano scontrarsi uomini pagati per giocare e uomini che non lo erano, anche se tutti sapevano che molti dilettanti godevano di notevoli vantaggi grazie a trasferte, regali e attività pubblicitarie. Grace aveva un ruolo di spicco tra questi pseudo-dilettanti del cricket.
Robert e Nettie pagarono un paio di pence a testa per entrare nello stadio e si diressero ai primi posti delle tribune, delimitate con un cordone ai due lati del campo. Gli spettatori più ricchi sedevano sotto il padiglione riservato ai soci del Marylebone Cricket Club. Era una giornata limpida e calda, mitigata da una morbida brezza. Subito dopo mezzogiorno suonò la campanella e i dilettanti, in uniforme bianca, uscirono a grandi passi dal padiglione per posizionarsi come fielder sull'enorme distesa verde. I primi due battitori dei professionisti sbucarono dai loro scalcinati spogliatoi attraverso l'ingresso laterale, accanto alle tribune, parzialmente coperto da una tenda bianca e cinto da un filare di alberi. I professionisti vinsero il testa o croce e scelsero di battere per primi, sicuri di segnare parecchi punti grazie a un pitch indurito da 3 mesi di siccità. Ma il wicket si dimostrò più instabile del previsto e i battitori offrirono una performance deludente. Alle 16:40 erano tutti eliminati per 231. 20 minuti dopo, W.G. Grace e Andrew Stothart aprirono gli innings per i dilettanti. Grace avanzò sul campo in divisa bianca e con un minuscolo cappellino rosso e giallo sulla grande testa barbuta. Erano passati quasi 30 anni dal giorno in cui aveva giocato la sua prima partita dilettanti contro professionisti, sempre al Lord's. Il suo compagno era un altro eroe del cricket, battitore elegante e vivace e con dei magnifici baffi. Stoddy aveva condotto gli inglesi alla vittoria nelle ultime Test Series d'Australia e di recente gli era stato reso l'onore di una statua di cera nel museo di Madame Tussaud in Baker Street.

Avete ascoltato un estratto da Il ragazzo cattivo di Kate Summerscale. Traduzione di Ada Arduini. Editore Einaudi, 2017. Letto da Graziano Sessolo.

0: retour.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: Il piacere è l'unica cosa per cui vale la pena vivere. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Il giudice Paolo Borsellino, scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.
4: Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente.
3: Il 19 luglio 1992, un'autobomba fatta brillare in via Mariano D'Amelio a Palermo, alle ore 16:58 e 20 secondi, causò la morte del magistrato Paolo Borsellino e dei 5 agenti della Polizia di Stato: Emanuele Aloi, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Edi Walter Cosina ed Agostino Catalano.

0: Per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace, per poterlo cambiare.
1: Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940, in una famiglia borghese, nell'antico quartiere di origine araba della Khalsa. Entrambi i genitori sono farmacisti. Frequenta il liceo classico Meli e si iscrive presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo. All'età di 22 anni consegue la laurea con il massimo dei voti. Membro dell'esecutivo provinciale, delegato al congresso provinciale, nel periodo universitario Paolo Borsellino viene anche eletto come rappresentante studentesco. Pochi giorni dopo la laurea subisce la perdita del padre. Prende così sulle sue spalle la responsabilità di provvedere alla famiglia. Si impegna con l'ordine dei farmacisti a tenere l'attività del padre fino al conseguimento della laurea in farmacia della sorella. Tra piccoli lavoretti e le ripetizioni, Borsellino studia per il concorso in magistratura che supera nel 1963. L'amore per la sua terra, per la giustizia, gli danno quella spinta interiore che lo porta a diventare magistrato senza trascurare i doveri verso la sua famiglia. La professione di magistrato nella città di Palermo ha per lui un senso profondo. Nel 1965 è uditore giudiziario presso il Tribunale Civile di Enna. Due anni più tardi ottiene il primo incarico direttivo, pretore a Mazara del Vallo nel periodo successivo al terremoto. Si sposa alla fine del 1968 e nel 69 viene trasferito alla pretura di Monreale, dove lavora in stretto contatto con il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. È il 1975 quando Paolo Borsellino viene trasferito al Tribunale di Palermo. A luglio entra all'ufficio istruzione processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici. Con il capitano Basile lavora alla prima indagine sulla mafia. Da questo momento comincia il suo grande impegno, senza sosta, per contrastare e sconfiggere l'organizzazione mafiosa. Nel 1980 arriva l'arresto dei primi sei mafiosi. Nello stesso anno il capitano Basile viene ucciso in un agguato. Per la famiglia Borsellino arriva la prima scorta con le difficoltà che ne conseguono. Da questo momento il clima in casa Borsellino cambia. Il giudice deve relazionarsi con i ragazzi della scorta che gli sono sempre a fianco e che cambieranno per sempre le sue abitudini e quelle della sua famiglia.

Borsellino, magistrato di ottima intelligenza, di carattere serio e riservato, dignitoso e leale. Dotato di particolari attitudini alle indagini istruttorie, definisce mediamente circa 400 procedimenti per anno. E negli anni si distingue per l'impegno, lo zelo, la diligenza che caratterizzano la sua opera. Per questi e altri lusinghieri giudizi a Borsellino viene conferita la nomina a magistrato d'appello con deliberazione in data 5 marzo 1980 dal Consiglio Superiore della Magistratura. Viene costituito un pool che comprende 4 magistrati, Falcone, Borsellino e Barrile. Lavorano uno a fianco all'altro, sotto la guida di Rocco Chinnici. È nei giovani la forza su cui contare per cambiare la mentalità della gente, e i magistrati lo sanno.

Vogliono scuotere le coscienze e sentire intorno a sé la stima della gente. Sia Giovanni Falcone sia Paolo Borsellino hanno sempre cercato la gente. Borsellino comincia a promuovere e a partecipare ai dibattiti nelle scuole, parla ai giovani nelle feste giovanili di piazza, alle tavole rotonde per spiegare e per sconfiggere una volta per sempre la cultura mafiosa. Si chiede la promozione di pool di giudici inquirenti, coordinati tra loro ed in continuo contatto, il potenziamento della polizia giudiziaria, l'istituzione di nuove regole per la scelta dei giudici popolari e di controlli bancari per rintracciare i capitali mafiosi. I magistrati del pool pretendono l'intervento dello Stato perché si rendono conto che il loro lavoro, da solo, non basta. Chinnici scrive una lettera al presidente del Tribunale di Palermo per sollecitare un encomio nei confronti di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, utile per eventuali incarichi direttivi futuri. L'encomio richiesto non arriverà. Poi il dramma. Il 4 agosto 1983 viene ucciso il giudice Rocco Chinnici con un'autobomba. Borsellino è distrutto. Dopo Basile anche Chinnici viene strappato alla vita. Il leader del pool, il punto di riferimento, viene a mancare. A sostituire Chinnici arriva a Palermo il giudice Caponnetto e il pool, sempre più affiatato, continua nell'incessante lavoro raggiungendo i primi risultati. Nel 1984 viene arrestato Vito Ciancimino e si pente Tommaso Buscetta. Borsellino sottolinea in ogni momento il ruolo fondamentale dei pentiti nelle indagini e nella preparazione dei processi. Comincia così la preparazione del maxi processo e viene ucciso il commissario Beppe Montana. Ancora sangue, per fermare le persone più importanti nelle indagini sulla mafia, e l'elenco dei morti è destinato ad aumentare. Il clima è terribile.

Falcone e Borsellino vengono immediatamente trasferiti alla Sinara per concludere le memorie, predisporre gli atti senza correre ulteriori rischi. All'inizio del maxi processo l'opinione pubblica inizia a criticare i magistrati, le scorte e il ruolo che si sono costruiti. Conclusa la monumentale istruttoria del primo maxi processo all'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, insieme al collega Giovanni Falcone, unitamente al dottor Leonardo Guarnotta e al dottor Giuseppe Di Lello Filinoli, Paolo Borsellino chiede il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per ricoprire l'incarico di procuratore capo. Il CSM, con una decisione storica e non priva di strascichi polemici, accoglie la relativa istanza sulla base dei soli meriti professionali e dell'esperienza acquisita da Paolo Borsellino, negando per la prima volta validità assoluta al criterio dell'anzianità. Il clima comincia a cambiare. Il fronte unico che aveva portato a grandi vittorie della magistratura siciliana e che aveva visto l'opinione pubblica avvicinarsi agli uomini in prima linea e stringersi intorno a loro comincia a cedere. Nel 1987 Caponnetto è costretto a lasciare la guida del pool a causa di motivi di salute. Tutti a Palermo attendono la nomina di Giovanni Falcone al posto di Caponnetto, anche Borsellino è ottimista. Il CSM non è dello stesso parere e si diffonde il terrore di veder distruggere il pool. Il 14 settembre sempre il CSM si pronuncia. È Antonino Meli, per anzianità, a prendere il posto che tutti aspettavano per Giovanni Falcone. Paolo Borsellino torna a Marsala e riprende a lavorare. Nuovi magistrati arrivano a dargli una mano, giovani e a volte di prima nomina. Il suo modo di fare, il suo carisma ed il suo impegno in prima linea è contagioso. Lo affiancano con lo stesso fervore e con lo stesso coraggio nelle indagini sui fatti di mafia. I pentiti cominciano a parlare. Prendono forma le indagini su connessioni tra mafia e politica. Paolo Borsellino è convinto che per sconfiggere la mafia i pentiti abbiano un ruolo fondamentale. È tuttavia convinto che i giudici debbano essere attenti, controllare e ricontrollare ogni dichiarazione, ricercare i riscontri ed intervenire solo quando ogni fatto sia provato. L'opera è lunga e complicata, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

Da questo momento gli attacchi a Borsellino diventano forti ed incessanti. Le indiscrezioni su Falcone e Borsellino sono ormai quotidiane. Si parla di candidature alla Camera o alla carica di sindaco. I due magistrati smentiscono ogni cosa. Comincia intanto il dibattito sull'istituzione della superprocura e su chi porre a capo del nuovo organismo. Falcone, intanto, va a Roma come direttore degli affari penali e preme per l'istituzione della superprocura. Si sente la necessità di coinvolgere le più alte cariche dello Stato nella lotta alla mafia. La magistratura da sola non può farcela. Con Falcone a Roma si ha un appoggio in più. Borsellino decide di tornare a Palermo. Lo seguono il sostituto Ingroia e il maresciallo Canale. Maturati i requisiti per essere dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, sia requirenti che giudicanti, pur rimanendo applicato alla Procura della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino chiede e ottiene di essere trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo, con funzioni di procuratore aggiunto. Grazie alle sue indiscusse capacità investigative, una volta insediatesi presso la Procura di Palermo alla fine del 1991, è delegato al coordinamento dell'attività dei sostituti facenti parte della direzione distrettuale antimafia. A Roma viene finalmente istituita la superprocura e vengono aperte le candidature. Falcone è il numero uno, ma anche questa volta sa che non sarà facile. Borsellino lo sostiene a spada tratta, sebbene non fosse d'accordo sulla sua partenza da Palermo. Il suo impegno aumenta quando viene resa nota la candidatura di Cordova. Borsellino esce allo scoperto, parla, dichiara, si muove. È di nuovo in prima linea. I due magistrati lottano uno a fianco all'altro. Temono che la superprocura possa divenire un'arma pericolosa se in possesso di magistrati che non conoscono la mafia siciliana.

0: Nel maggio 1992 Giovanni Falcone raggiunge i numeri necessari per vincere l'elezione a super procuratore. Borsellino e Falcone esultano, ma il giorno dopo, nell'atto tristemente noto come la strage di Capaci, Giovanni Falcone viene ucciso insieme alla moglie. Paolo Borsellino soffre molto. Il legame che ha con Falcone è speciale. Dalle prime indagini nel pool, alle serate insieme, alle battute per sdrammatizzare, ai momenti di lotta più dura, quando insieme sembravano intoccabili, al periodo forzato alla Sinara, fino al distacco per Roma. Una vita speciale quella dei due amici magistrati, densa di passione e di amore per la propria terra. Due caratteri diversi, complementari tra loro, uno un po' più razionale e l'altro più passionale, entrambi con un carisma, una forza d'animo ed uno spirito di abnegazione esemplari. A Borsellino viene offerto di prendere il posto di Falcone nella candidatura alla superprocura, ma rifiuta. Resta a Palermo, nella procura dei veleni, per continuare la lotta alla mafia, diventando sempre più consapevole che qualcosa si è rotto e che il suo momento è vicino. Vuole collaborare alle indagini sull'attentato di Capaci, di competenza della procura di Caltanissetta. Le indagini proseguono, i pentiti aumentano e il giudice cerca di sentirne il più possibile. Arriva la volta dei pentiti Messina e Mutolo. Ormai Cosa Nostra comincia ad avere sembianze conosciute. Spesso i pentiti hanno chiesto di parlare con Falcone o con Borsellino perché sapevano di potersi fidare, perché ne conoscevano le qualità morali e l'intuito investigativo. Continua a lottare per poter avere la delega per ascoltare il pentito Mutolo. Insiste e alla fine il 19 luglio 1992 alle 7 di mattina Gianmanco gli comunica telefonicamente che finalmente avrà quella delega e potrà ascoltare Mutolo. Lo stesso giorno Borsellino si reca a Villa Grazia per rilassarsi. Si distende, va in barca con uno dei pochi amici rimasti. Dopo pranzo torna a Palermo per accompagnare la mamma dal medico. Ad un tratto propone ad Agnese:
1: andiamo a Villa Grazia. Ho bisogno di un po' di aria, ma senza scorta, da soli.
0: Agnese è stupita.
2: Da soli? Paolo, cosa c'è? È successo qualcosa?
1: Andiamo.
0: Ordina. La moglie lo conosce. Lo segue. In macchina, in silenzio, mentre cala la sera, Agnese lo guarda. Capisce che è tormentato da mille angosce, mille dubbi. Riesce a fargli ammettere che qualcosa è successo. Mutolo ha parlato, ha detto cose gravissime. Ha accusato personaggi al di sopra di ogni sospetto. Paolo è sconvolto. Confida ad Agnese che alla fine dell'interrogatorio era così traumatizzato da avere addirittura vomitato.

0: Domenica 19 luglio, sono le 16:30. Ha con sé la borsa porta documenti dove ha lasciato scivolare le sue carte, l'inseparabile pacchetto di Dunhill, il costume, ancora un poco umido. E dove ha riposto la sua agenda rossa, fresca degli ultimi appunti della giornata. Passa dal villino degli amici a fianco al suo, saluta tutti, abbraccia e bacia Pippo Tricoli, con uno slancio inusuale che lascia stupito l'amico. Poi Manfredi e Vincenzo Barone lo accompagnano allo slargo davanti al cancello, dove sostano le auto blindate.
1: «Ciao a tutti!»
0: si congeda.
1: «Vado a prendere mia madre, devo portarla dal dottore.»
0: Apre lo sportello posteriore della croma blindata e lì posa la sua borsa. Un ultimo saluto. L'auto parte sgommando verso l'autostrada che conduce a Palermo. Comincia il viaggio, l'ultimo viaggio di Paolo Borsellino.

Ore 16:58 e 20 secondi. Una carica esplosiva di circa 100 kg di tritolo brilla all'interno di una Fiat 126 parcheggiata in via D'Amelio, in prossimità dell'ingresso della casa dove abita la madre del magistrato. Vengono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Eddie Walter Cosina. Resta ferito l'ultimo agente della scorta, Antonio Vullo, che si salva poiché era l'unico rimasto all'interno di una delle auto blindate.

0: Subito dopo l'attentato, la borsa del giudice Borsellino si materializza, poi scompare di nuovo, per riapparire nella stanza dirigente della squadra mobile. Chi l'ha presa? Chi l'ha portata? Un mistero lungo 30 anni, di cui ancora non si conosce che una parziale verità. Che fine ha fatto l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992? Non si sa, perché non c'è una verità assoluta, ma tante illazioni che in questi anni si sono susseguite. Secondo quanto raccontato dai suoi più stretti collaboratori e dopo l'attentato a Giovanni Falcone, il giudice aveva iniziato a scrivere una serie di appunti. Ma cosa c'era scritto in quell'agendina da cui non si separava? Nessuno lo saprà mai. Il suo collaboratore fidato, l'allora tenente Carmelo Canale, gli disse un giorno:
1: «Ma che fa? Vuole diventare pentito pure lei?»
0: E lui, il giudice, rispose serio:
2: «Sono successi troppi fatti in questi mesi. Anch'io ho le mie cose da scrivere.»
0: Proprio in quei giorni, Borsellino, da procuratore aggiunto a Palermo, stava raccogliendo le prime rivelazioni di diversi pentiti di mafia di primissimo piano. Di fatto, questa agenda non è mai stata ritrovata.

Le caratteristiche della caparbietà, dell'allegria e della passione per il suo lavoro fanno di Paolo Borsellino una persona speciale, un esempio, capace di trasmettere dei valori positivi per le generazioni future. La triste tragedia del suo assassinio, come quella dell'amico e collega Giovanni Falcone, non va dimenticata, per il semplice fatto che deve ancora essere raggiunto l'obiettivo di una vita: sconfiggere per sempre la mafia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
5: Dalla rivista Io Donna, il pettegolezzo ci salverà. Altro che chiacchiere inutili, il gossip è un meccanismo profondo che ci accompagna da millenni. Aiuta a rafforzare i legami, costruisce comunità, stimola la dopamina e può perfino proteggere la reputazione. La scienza lo conferma. Di Elisa Venco. Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti bombardavano i siti atomici dell'Iran con la minaccia di un'escalation bellica, parte dell'attenzione pubblica si è concentrata sulle nozze veneziane tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. È il segno di un'umanità sempre più distratta dai social o una rivelazione della nostra superficialità? Secondo Kelsey McKinney, giornalista americana e autrice del podcast Normal Gossip e del saggio You Didn't Hear This From Me, da poco uscito in USA, è altro. Interessarsi al gossip è semplicemente inevitabile perché è connaturato all'evoluzione della nostra specie. Sparliamo non perché possiamo, ma perché dobbiamo, dichiara l'autrice. I dati sembrano darle ragione. Secondo uno studio pubblicato nel 2019, su Social Psychological and Personality in Science, in media dedichiamo 52 minuti al giorno al gossip. Non per malignità, ma perché farlo ci ha portato dei vantaggi evolutivi. Una bussola sociale. Per comprendere il valore sociale del pettegolezzo, dobbiamo risalire alle origini dell'umanità. In una tribù preistorica, senza istituzioni o gerarchie, la sopravvivenza dipendeva dalla fiducia reciproca e dalla conoscenza dei comportamenti altrui. Chi era leale, chi inaffidabile, chi rispettava le regole anche in assenza del leader. Il pettegolezzo era la bussola sociale che permetteva di orientarsi in queste complessità, stabilire regole e valori condivisi, rafforzare la coesione del gruppo e disincentivare comportamenti antisociali. Non a caso il gossip è diffuso dovunque e da sempre, chiarisce Nicoletta Cavazza, docente di psicologia sociale all'Università di Modena Reggio Emilia e autrice di Pettegolezzi e Reputazione, Il Mulino. La docente precisa però che il termine pettegolezzo, come tale, non ha necessariamente un contenuto negativo. Si indica solo un'informazione su una terza persona assente, aggiunge la docente. Questo scambio di informazioni sugli assenti da sempre è servito per venire inclusi in una cerchia di persone, come una moneta sociale con cui compriamo fiducia e senso di appartenenza. Dire «so qualcosa che nessun altro sa e lo dico solo a te» crea immediatamente un senso di vicinanza e connessione. Al contrario, quando scegliamo di cambiare discorso davanti a una maldicenza su un conoscente, è come se rifiutassimo la proposta di relazione che ci viene trasmessa insieme al segreto, argomenta Cavazza. Ecco perché è perfino consigliabile indulgere un po' in ipotesi maliziose. Chi si tira fuori dal gossip rischia l'isolamento tanto quanto chi ne abusa. Rilascio di dopamina. Non a caso la biologia ha incentivato il diffondersi di questo comportamento. Ascoltare o raccontare i fatti altrui attiva il rilascio nel cervello di dopamina, un neurotrasmettitore che spinge a ricercare e ripetere i comportamenti gratificanti. E così l'abitudine al gossip ha aumentato le nostre chance di sopravvivenza, garantendoci la protezione delle persone con cui abbiamo spettegolato. Insomma, lungi dall'essere il segno di poca intelligenza o di scarsa moralità, la chiacchiera è un collante sociale, un mezzo per condividere valori

0: storia raccontatale da un serpente. Ovvio che la Chiesa non l'additi a modello di comportamento. Cavazza offre però un'altra lettura del perché ci vergogniamo del gossip. Un primo motivo è il suo frequente contenuto malevolo. L'intenzione sottesa è infatti quella di aggredire la reputazione altrui, un'azione in contrasto con l'amore del prossimo che ci è stato predicato per millenni. Inoltre il gossip calpesta il valore borghese della rispettabilità, ragiona Cavazza. In compenso, nonostante la primogenitura del cicaleccio assegnata a Eva, non ci sono prove che le donne lo pratichino più degli uomini, piuttosto ne sono più spesso l'oggetto. Lo attesta anche la stessa Lauren Sanchez, che a causa delle sue mise provocanti sul social ha spesso ricevuto commenti come «Perché con i soldi che ha si veste sempre come una prostituta?». La diceria come arte. I pettegolezzi su VIP come Bezos sono una sorta di applicazione su vasta scala del gossip, dato che il loro oggetto esula dalla cerchia dei nostri conoscenti, che è il bersaglio abituale. Eppure basta pensare al recente divorzio Totti Blasi per rendersi conto di quanto vicende lontanissime da noi possono essere in realtà molto vicine al vissuto di ognuno, aspetto che genera interesse ed empatia, voglia di saperne di più e infine spinta a parteggiare per l'uno o per l'altro. D'altra parte, quando i VIP stessi monetizzano le confidenze, è legittimo dubitare della loro sincerità. E così veniamo a una questione fondamentale. Il gossip anonimo è più gustoso di quello da fonte nota? Secondo la giornalista americana, sì, perché ci libera da questioni scomode, come se dobbiamo fidarci di chi ce l'ha riferito o se siamo moralmente conniventi. Se non sappiamo bene da dove provenga l'informazione, come possiamo essere ritenuti responsabili delle eventuali conseguenze? Cavazza ipotizza invece che la fonte anonima renda più credibile la diceria. Certo, molto dipende anche dalla bravura di chi la rivela. Il pettegolezzo richiede intelligenza emotiva ed elevate abilità comunicative per inchiodarci al racconto. Per questo motivo McKinney definisce il gossip un'arte, o meglio una performance, che nonostante l'apparente leggerezza, ha un significato profondo. Da sempre ci raccontiamo storie per dare senso al mondo connettendoci con gli altri, scrive McKinney. E cos'è la vicenda di un altro se non un promemoria che non siamo soli su questa terra? Come a voler dire che siamo tutti autorizzati a saperne di più sul matrimonio dell'anno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. Margherita Hack, la scienziata delle stelle che illuminò la coscienza. Un'appassionata divulgatrice scientifica che ha reso la scienza accessibile a un vasto pubblico attraverso conferenze, libri e apparizioni televisive. Di Guido Cossard. Scrivo sempre con grande rispetto e con un certo affetto a proposito di Margherita Hack, con la quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, in particolare nella stesura del libro Il lungo racconto dell'origine, un testo divulgativo dedicato alla cosmologia a partire dalle popolazioni antiche fino alle più recenti scoperte. Margherita Hack, nata il 12 giugno 1922 a Firenze, è stata una scienziata, astrofisica e divulgatrice italiana di fama internazionale. Dopo aver conseguito nel 1940 il diploma di maturità classica, si laureò in fisica nel 1945 con una tesi realizzata presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, sulle stelle Cefeidi e in particolare su FF Aquile. Il 19 febbraio 1944 si sposò con Aldo De Rosa, letterato e umanista. Margherita ha insegnato all'Università di Firenze dal 1948 al 1951. Poi lavorò all'Osservatorio Astronomico di Merate fino al 1968, tenendo nel contempo corsi all'Istituto di Fisica dell'Università di Milano. Nel 1964 ottenne la cattedra di

0: astronomia all'Università di Trieste. Margherita Hack ha collaborato con osservatori astronomici internazionali e con l'Agenzia Spaziale Europea ed è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Nel 1994 ha ricevuto la Targa Giuseppe Piazzi per la ricerca scientifica. Nel 1995 ha vinto il premio internazionale Cortina Ulisse per la divulgazione scientifica, assieme a Giovanni Caprara e Alessandro Braccesi per il libro Alla scoperta del sistema solare. Come riconoscimento per il suo straordinario lavoro, la International Astronomical Union, l'unico organismo internazionale autorizzato ad attribuire i nomi agli astri, le ha intitolato il pianetino 8558 Hack. La poliedrica personalità di Margherita Hack ci svela numerose altre sfaccettature. In gioventù, la scienziata praticò con successo molti sport. Giocatrice di basket, fu campionessa di salto in lungo e salto in alto, vincendo il bronzo ai campionati italiani femminili assoluti del 1943. Oltre al suo lavoro accademico e divulgativo, Hack ha svolto un ruolo attivo nella società italiana ed è stata più volte candidata alle elezioni politiche e amministrative. Ha sempre sostenuto posizioni a favore dei diritti delle donne e della tutela dell'ambiente. Hack era convinta che esistessero altre forme di vita nell'universo, ma che per problemi legati alla lontananza da esse non avremmo mai potuto stabilire un contatto. Inoltre, ipotizzò l'esistenza di una paura irrazionale per l'energia nucleare, sottolineando l'importanza della ricerca in questo campo, unita alla necessità di sviluppare al massimo le energie rinnovabili. Margherita Hack è famosa soprattutto per la sua ricerca nel campo delle stelle variabili. Studiare i comportamenti delle stelle che mostrano variazioni periodiche o irregolari della luminosità nel corso del tempo aiuta a comprendere la fisica delle stelle, le loro proprietà e le loro dinamiche interne. Margherita ha contribuito in modo significativo alla classificazione e alla comprensione delle stelle variabili, in particolare di una classe specifica, quella delle Cefeidi. Queste sono stelle giganti, generalmente gialle, soggette a delle pulsazioni periodiche che ne aumentano e diminuiscono il diametro, la temperatura e la luminosità, con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Le Cefeidi sono tra gli indicatori più precisi di distanza nel cosmo, chiamate talvolta per questo motivo candele standard. Infatti, il periodo della variazione della magnitudine delle Cefeidi dipende dalla loro luminosità assoluta. Da questa si ricava agevolmente la distanza della stella in questione. La passione di Margherita Hack per la scienza e il suo desiderio di condividere le sue conoscenze con il pubblico l'hanno spinta a dedicarsi attivamente alla divulgazione scientifica. Ha scritto numerosi libri divulgativi, tenuto conferenze e partecipato a programmi televisivi, portando la scienza nelle case di milioni di italiani. La sua capacità di comunicare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente l'ha resa una figura di riferimento nella divulgazione scientifica italiana. Nel 1978 Margherita Hack ha fondato la rivista bimestrale L'Astronomia e ha scritto numerosi libri durante la sua carriera. Tra i titoli più noti si possono citare senz'altro Vi racconto l'astronomia, 2007, un testo che introduce ai concetti base dell'astronomia e che aiuta a familiarizzare con le stelle, i pianeti, le galassie e il mondo extragalattico. E inoltre Una vita tra le stelle, 2011, un libro nel quale la Hack racconta la sua vita e la sua carriera nell'astronomia, offrendo una panoramica della scienza del cielo e condividendo molte sue esperienze personali nel settore. L'universo di Margherita raccoglie invece la storia della nota astrofisica raccontata ai giovani con spontaneità, passione e impegno e ne ripercorre le fasi salienti, l'educazione ricevuta, i successi sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale e l'impegno civile e politico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi, abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno, La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in 2 vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plikus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco procrescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici. Perciò, un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa, per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE 3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che, nell'arco di appena 10 giorni, crescono più folti. Il micro-RNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. Ji lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, I geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese ed è unico nel suo genere grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da 4 candele accese, 2 bianche e 2 rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore rosso e di pace e purezza bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità. Secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata stoicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno, e poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni: Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese, e sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai 3 fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da 4 originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. Fine 800, Tudor e 2 di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine. l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Rituela.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, prima puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma di essere Re Salomone, perché in quel periodo si era soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Nell'Ecclesiaste viene esposto in forma dialettica un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male. Lettura di Luisa Mazzone,

Capitolo 1. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione. Va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere. E l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho applicato il cuore a cercare, a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto, parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dov'è molta saggezza, c'è molto affanno. E chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore.

follia, prevedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne, in gran numero. Così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica ed è la ricompensa che mi è toccata ad ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo? Che succederà al re? Quello che è già stato fatto. E vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte, perciò ho detto in cuor mio: la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto, eppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che ho sostenuta sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità. È un male grande. Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore. La sua occupazione non è che fastidio. Perfino la notte il suo cuore non apposa. Anche questo è vanità. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che gli sostiene. Ma anche questo, visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma il peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento.

Capitolo 3. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire.

Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio, un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi, e che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà, e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà. E ho detto in cuor mio: Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Io ho detto in cuor mio, così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li metta alla prova ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie. Infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui? Capitolo 4. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri, è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena, con riposo, che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino. Non ha né figlio né fratello, e tuttavia si affatica senza fine. I suoi occhi non si saziano mai di ricchezze. Non riflette: ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Due valgono più di uno solo, perché son ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli.
è uscito di prigione per essere re, egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità e un correre dietro al vento. Capitolo 5. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani. Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare. Poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ma vantaggioso per un paese è, per ogni rispetto, un re che si occupi dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto. Di tutta la fatica non può prendere nulla da portare con sé. Anche questo è un male grave, che egli se ne vada tale quale era venuto. Quale profitto gli viene dall'avere faticato per il vento? Per di più, durante tutta la vita egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e crucci. Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori e gli ha dato potere di goderne, di prenderne la sua parte e di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Un tale uomo, infatti, non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, poiché Dio gli concede gioia nel cuore.

Capitolo 6. C'è un male che ho visto sotto il sole e che grava di frequente sugli uomini. Eccone uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e gloria, al punto che nulla gli manca di tutto ciò che può desiderare. Ma Dio non gli dà il potere di goderne, ne gode uno straniero. Ecco una vanità, un male grave. Se uno generasse 100 figli, vivesse molti anni tanto che i giorni dei suoi anni si moltiplicassero. Se egli non si sazia di beni e non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui. Perché l'aborto nasce in vano, se ne va nelle tenebre e il suo nome resta coperto di tenebre. Non ha neppure visto né conosciuto il sole. E tuttavia ha più riposo di quell'altro. Anche se questi vivesse 2 volte 1.000 anni, se non gode benessere a che scopo? Non va tutto a finire in un medesimo luogo. Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito suo non è mai sazio. Che vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in presenza dei viventi? Vedere con gli occhi vale più del lasciare vagare i propri desideri. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo, ed è noto che cosa l'uomo è. E che non può contendere con colui che è più forte di lui. Moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità. Che vantaggio ne viene all'uomo? Infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita, durante tutti i giorni della sua vita vana, che egli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà dopo di lui sotto il sole?

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Prima puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

la vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un piccolo puntino nello spazio. La Pal Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del Sistema Solare è stata di Carl Edward Sagan. New York, 9 novembre 1934, Seattle, 20 dicembre 1996. Uno dei più famosi astronomi, divulgatore scientifico e autore di fantascienza, astrofisico, astrobiologo e astrochimico del Novecento. In seguito, il nome della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro, Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare. Ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo

Cammino solitario nel grande avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Edward Sagan.

0: Il racconto.
1: La palma di Tobin. Da Memorie di un cane giallo e altri racconti di O. Henry.

noi due, io e Tobin, ce ne andammo a Coney un giorno e fra me e lui avevamo $4 e Tobin aveva bisogno di distrarsi per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di Countess Ligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bog Shanno. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin aveva messo inserzioni sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero, con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. «Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano». «La linea mostra», dice Madame, «che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei

Innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri. Sta parlando di Katie Mahorner, mi sussurra Tobin a gran voce. Vedo, dice la chiromante, dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M. Hai sentito? Mi dice Tobin. Fa attenzione, continua la chiromante, ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato. C'è anche il nome? Chiede Tobin. Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna. La chiromante guardò la mano pensosa. Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O. Non c'è altro da dire. Buonasera, non ingombrate l'uscita. È incredibile quante cose sa, dice Tobin, mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca, si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni, qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai, Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando c'eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali. Mentre si scusa, cerca di far la mossa col cappello. Ma gli dà una botta e il vento se lo porta via, in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato. «Yon», dice, «sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua». «Senti un po', dico io, tienti calmo, in 10 minuti si arriva a terra». «Guarda», dice, «quella donna seduta sulla panchina, è bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo, $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze. Ascolta, dice Tobin, non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati. Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi. Attenzione, dice all'uomo nero e alla donna bionda, ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno? Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione. Sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta a Coney potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. Dovresti saperlo, dice. Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto?
Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù due volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte, come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di John Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i due segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda, quella coi piedi incrociati sulla barca, senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito». L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, se per caso ci fosse una guardia, «ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Col che si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa. Io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Col che io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io. Già che,
A mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice, «come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopraelevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo. Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa. In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente». «Il vostro modo di parlare», dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, «mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito». «Sentite un po'», dice il lungo, «vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta». Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato e beve zitto e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle, l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice. «E mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto. Perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia e di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Focus. L'antica borsa di uno sciamano piena di sostanze psicotrope. L'incredibile scoperta archeologica nel sud-ovest della Bolivia prova che già mille anni fa le popolazioni pre-Inca conoscevano gli effetti delle droghe, le combinavano e le commerciavano. Di Elisabetta Intini. Le antiche civiltà di nativi americani conoscevano gli effetti delle sostanze psichedeliche talmente bene da utilizzarle anche in combinazione, dopo essersele procurate da lontano. Lo conferma la scoperta, nella valle del Sora River, in Bolivia, di un astuccio in materiale animale, contenente non solo i resti di 3 o forse 5 piante psicoattive, ma anche un sofisticato arsenale per prepararle al consumo. Probabilmente la borsa di uno sciamano vissuto migliaia di anni fa. Il ritrovamento è descritto in dettaglio su PNAS, una tra le riviste scientifiche multidisciplinari più citate e complete al mondo. Il materiale è venuto alla luce inaspettatamente, mentre gli archeologi dell'Università della California Berkeley e della Penn State University cercavano i resti di insediamenti umani nelle grotte di pietra nel sud-ovest della Bolivia. Nella caverna Cueva del Cileno, il team ha rinvenuto una borsa in pelle animale risalente al 900-1100 d.C., forse appartenuta ai Tiwanaku, una popolazione pre-Inca che visse sugli altopiani andini meridionali fino al 950 d.C. circa. All'interno della busta, un astuccio ricavato da musi di volpe cuciti assieme, contenente tracce di diverse piante psicotrope, il più alto numero di sostanze mai trovate in un unico sito archeologico in Sud America. La borsa conteneva anche tutti gli strumenti del mestiere dello sciamano, 2 tavolette di legno per triturare le foglie e sniffare le polveri, 2 spatole in osso di lama, una fascia per la fronte intrecciata e un tubo per fumare, ornato da 2 trecce di capelli umani. L'analisi del contenuto dell'astuccio di volpe ha rivelato i resti di almeno 3, ma probabilmente di 4 o 5 piante, mischiate per ottenere diversi effetti. C'erano tracce di cocaina e di una sostanza prodotta dalla sua trasformazione, la benzoilecgonina, probabilmente i resti di una foglia di coca. C'erano resti di bufotenina, un allucinogeno presente sulla pelle dei rospi e nei semi e nelle foglie di alcune piante, e di psilocina, che si estrae da alcuni funghi allucinogeni. Soprattutto c'erano tracce di armina e di metiltriptamina, nonché i 2 ingredienti principali dell'ayahuasca, un infuso dalle proprietà psichedeliche ottenuto associando diverse piante amazzoniche, usato per indurre stati di trance durante le cerimonie. L'utilizzo di queste speciali tisane presso i nativi americani è noto, ma il ritrovamento prova che era utilizzato già 1000 anni fa, da quanto tempo poi non è dato a saperlo. La particolarità di queste due sostanze, l'armina e la DMT, è che da sole non hanno alcun effetto particolare. È accostandole che si ottiene un tè psichedelico estremamente potente. Il proprietario dell'astuccio conosceva queste sostanze talmente bene da saperle associare con sapienza per usi rituali o medicinali. Infine, una curiosità. Nessuna di queste piante cresceva in quell'area delle Ande. Doveva dunque esistere una rete commerciale per fare viaggiare le sostanze psicotrope attraverso regioni pericolose e inospitali fino a dove erano richieste.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Belle Europa, dentro l'opera totale di Orta, entriamo nell'Hotel Solvay, la dimora commissionata da Armand, il figlio dell'inventore della soda, al più grande architetto dell'Art Nouveau, di Emanuela Rosa Clot. La facciata ora è in restauro, ma anche quando è visibile non si fa comunque notare troppo sull'Avenue Louise, il lungo viale di prestigiosi palazzi storici e sedi di ambasciata che dal centro di Bruxelles conduce al Bois de la Cambre. Visto dall'esterno, l'Hotel Solvay trasmette un che di rigorosa eleganza, senza eccessi decorativi, solo l'armonioso rincorrersi delle linee curve che sono la firma

ha una storia del tutto particolare. Commissionato da Armand Solvay, figlio dell'industriale Ernest, che nel 1861 brevettò la formula chimica per produrre la soda, diventando in breve tempo l'uomo più ricco d'Europa, l'edificio richiese 9 anni di lavori. Era stato concepito come casa per l'inverno, ma quando fu abitabile, sull'Avenue Louise erano ormai arrivate le automobili e i 12 chilometri che lo separavano dalla dimora estiva dei Solvay erano diventati poca cosa, per cui la famiglia viveva sempre più in campagna. La dimora divenne quindi una casa di rappresentanza e di relazioni d'affari, e sfuggì alla rivoluzione del gusto che distrusse tanti palazzi in stile Art Nouveau, già passato di moda per la seconda generazione di proprietari, che rinnovarono gli ambienti progettati da Ortà. Nel 1958, il secondo colpo di fortuna dell'Hotel Solvay. Lo comprano Louis Vitamère e sua moglie Berthe per trasferirvi il loro atelier di haute couture. Fino al 1975 vi lavoreranno 50 operai, i laboratori ai piani alti, nelle camere, la rappresentanza nei saloni del primo piano. Negli anni 80 il figlio Michel Vitamère decise di restaurare l'edificio e dal 1985 aprirlo alle visite di architetti e studiosi. Un anno fa, l'attuale proprietario Alexandre Vitamère l'ha aperto su base regolare il giovedì e il sabato a tutti. Entriamo in quello che a fine 800 era l'ingresso carrozze. E siamo subito in un altro mondo. Ci riceve Dominique de Thibault, la curatrice. Era una giovane storica dell'arte quando fu assunta dai Vitamère. È rimasta qui a studiare, seguire i restauri, raccontare le meraviglie dell'Hotel Solvay ai visitatori. Sulla sinistra si vede un gruppo scultoreo in marmo bianco di Carrara, La Scienza. E sulla destra le porte vetrate introducono alla Halle d'Honneur, dove parte lo scalone che conduce al primo piano e, al mezzanino, diventa a doppia rampa, un miracolo di ferro e di mogano. Due divanetti laterali ci dicono che questa non è una stanza di passaggio. Alzi gli occhi ed enormi ali di farfalla in ferro e vetro policromo inondano di luce l'ambiente. Ai tempi di Ortà era luce naturale, quella del mezzogiorno. Poi la città concesse di aumentare l'altezza degli edifici e ora il lucernario è illuminato da luce elettrica. La parete di fronte è sfondata da un enorme dipinto di un post-impressionista belga, amico di Signac e Seurat, che coglie le sfumature dorate di una giornata d'autunno al parco. Nulla è casuale nella casa pensata per l'inverno. Un divanetto sotto il dipinto, ancora una volta, invita a considerare questi spazi non di passaggio, ma a sedersi e ammirare. Lo scalone centrale, una novità per l'epoca, divide in due la casa, larga solo 15 metri in facciata e profonda 60. Sul lato al sole del mattino la sala da pranzo, sull'altro i tre saloni, quello del biliardo, il fumoir aperto sul balcone affacciato sull'Avenue Louise, la sala della musica, separati da pareti mobili. Questa modularità degli spazi, concetto che Victor Horta mutuò dal Giappone, cultura che lo influenzò profondamente, ritorna nelle porte a scomparsa e nelle vetrine, da cui si possono togliere i ripiani per richiuderle come un paravento giapponese.

0: Il decoro rinforza e sostiene l'architettura, è in armonia. Sul soffitto le geometrie riprendono quelle del pavimento. La natura entra. Se guardiamo la lampada, vediamo che ha la base come radici, i corpi illuminanti come fiori. Ma la natura non è puro decoro. È scienza e innovazione tecnologica volta al benessere dell'uomo, per il quale si pensano ambienti luminosi e ariosi. A livello tecnico, la grande innovazione è la struttura in ferro che per primo Ortà utilizza per una casa d'abitazione. Forse ricordando quando lavorava come stagista dall'architetto del re delle serre del Palais Royal. Armand Solvay ebbe l'audacia di dare carta bianca e budget illimitato a Ortà ed è stato magnificamente compensato dal risultato. L'Hotel Solvay è stata fra le prime case del Belgio ad avere l'elettricità, l'acqua corrente fredda e calda, il sifone dei gabinetti, brevetto inglese del 1882. Nessun caminetto, solo radiatori alimentati a vapore. Sotto i termosifoni ci sono le griglie da aerazione che comunicano con l'esterno per far respirare la casa. Infatti, dopo 120 anni, come testimonia Dominique de Thibault, i legnami, 17 tipi diversi, fra cui alcuni provenienti dal Congo, non hanno una sola fessura. E i soffitti in mosaico non sono stati danneggiati dall'umidità. Un ambiente salubre per tutti, anche per chi lavorava nella casa. Armand Solvay aveva voluto le cucine al piano terra, affacciate sul giardino, e non nel seminterrato buio come si usava allora. Uomo di lavoro e di famiglia, liberale anticlericale e progressista, garantì ai suoi dipendenti conquiste sociali che nel resto del Belgio arriveranno 30 anni dopo, dalla pensione alla malattia, dai congedi pagati alla giornata di 8 ore. Negli anni sono stati fatti restauri importanti, a partire da quello del 1982 che ha ripristinato il grande soffitto vetrato. Ora è la volta dei tappeti di manifattura belga. La passatoia delle scale, disegnata come ogni dettaglio da Victor Ortà, è stata affidata alle mani degli esperti dei laboratori di restauro del più grande antiquario specializzato in tappeti, Christian Vruwir di Anversa.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Airone, sindrome di Stoccolma. Quel sentimento malato che la vittima prova per il suo oppressore. Di Monica Marandi. Stando alla logica, chi è vittima di un sequestro dovrebbe provare rabbia e avversione verso chi lo tiene prigioniero. Per quanti soffrono della sindrome di Stoccolma, accade il contrario. Nonostante la violenza subita, il sequestrato si affeziona al suo sequestratore e sviluppa nei suoi confronti empatia, comprensione, attaccamento e persino amore. La sindrome di Stoccolma non rientra nei disturbi psicologici catalogati nel DSM-V, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, e viene categorizzata come legame traumatico. Non vi sono grandi studi al riguardo, ma secondo la banca dati dell'FBI riguarderebbe l'8% degli ostaggi, con maggiore predisposizione per le donne. È una forma di dipendenza estrema che nasce nelle vittime di vari tipi di violenza, fisica, psicologica, emotiva e soprattutto in caso di rapimento o sequestro, al punto che la vittima non riconosce più il suo carnefice come tale, spiega Paolo Grampa, psicoterapeuta di Milano. Si verifica una sorta di inversione. Il rapitore, verso il quale si dovrebbero provare emozioni negative, diventa oggetto di emozioni positive, ispirando affetto, cura e preoccupazione per la sua sorte. La mattina del 23 agosto 1973, il rapinatore Jan Erik Olsen fece irruzione nella Sveriges Kreditbanken di Stoccolma e prese in ostaggio 4 impiegati. Come condizione per il loro rilascio, chiese che gli venisse inviato Clark Olofsson, criminale suo amico prigioniero nel carcere di Norrköping. Il sequestro durò 5 giorni, durante i quali si cercò di negoziare il rilascio dei prigionieri. Ben presto, tra ostaggi e carcerieri, nacquero un rapporto di reciproco affetto e l'intento di proteggersi vicendevolmente, al punto che i sequestrati finirono per schierarsi a favore dei sequestratori contro la polizia. Anche dopo la cattura dei rapinatori, la liberazione degli ostaggi, questi ultimi fecero più volte visita ai loro carcerieri in prigione. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot battezzò questa reazione emotiva sindrome di Stoccolma. A innescare la sindrome di Stoccolma è la gratitudine dei rapiti verso il carceriere per i gesti di violenza che potrebbe compiere nei loro riguardi, ma che di fatto non compie. La vittima si convince dell'umanità del sequestratore perché non la uccide, anche se potrebbe farlo, e sviluppa fiducia verso di lui, spiega Grampa. È la cosiddetta fase di umanizzazione. I meccanismi psicologici che generano poi la sindrome di Stoccolma sono la negazione e l'idealizzazione, spiega lo psicologo. Sono meccanismi di difesa automatici che si sviluppano a livello inconscio come reazione al trauma di essere vittime in balia di un criminale. Negazione significa non voler ammettere a se stessi di essere una vittima, con il rischio di diventare addirittura complice dei malviventi. È come quando non si vuol credere che una persona sia morta, spiega Grampa. In virtù del trauma subito, scatta un meccanismo difensivo di negazione della realtà. Anche l'idealizzazione dell'altro è una forma di difesa per poter sopravvivere. A prescindere dal grado di violenza del sequestratore, nella vittima si instaura una distorsione cognitiva che in qualche modo giustifica sempre il malvivente, continua lo psicologo. Poniamo che questi uccida un ostaggio allora. Chi è vittima della sindrome di Stoccolma lo salverà comunque, dicendo che non aveva alternative e che, per esempio, la colpa è delle autorità che non gli hanno fornito l'elicottero per fuggire che aveva richiesto. In pratica, nel delinquente si trova sempre un aspetto buono. È una forma di autoinganno. Le vittime non stanno recitando. Ci credono davvero. Queste distorsioni cognitive generano negli ostaggi una serie di comportamenti a favore dei sequestratori, come appunto la giustificazione del loro operato, il rifiuto di collaborare con le forze dell'ordine e persino di fuggire se ne hanno la possibilità, spiega il nostro esperto. Si cercano le ragioni più assurde per giustificare i rapitori e si tenta di salvaguardarli in quanto, ormai, sono persone a cui si vuole bene. Da qui la preoccupazione per la loro sorte, che innesca il rifiuto di collaborare con la polizia nel timore che venga fatto loro del male o che finiscano in galera. Persino la fuga verrebbe vista come un tradimento, poiché romperebbe la relazione con il rapitore. Inoltre, più passa il tempo senza che le forze dell'ordine riescano a risolvere la situazione e più l'ostaggio tende a rinnegarle, a sviluppare verso di loro sentimenti negativi e a identificarsi con il sequestratore. Se il sequestro si protrae e i sequestrati e i sequestratori si trovano a convivere a lungo isolati dal mondo esterno, soprattutto in uno spazio angusto come il caveau di una banca, lo scompartimento di un treno o la fusoliera di un aereo, il processo di reciproca umanizzazione e immedesimazione si approfondisce al punto che l'ostaggio può creare un parallelo fra la sua prigionia, a opera dei sequestratori, e l'assedio a questi ultimi da parte delle forze dell'ordine, schierate all'esterno. L'ostaggio equipara le due situazioni e finisce per vedere i suoi carcerieri come persone che condividono la sua sorte, vittime delle forze dell'ordine, spiega Grampa, in una sorta di vicinanza data dal fatto che entrambi condividono lo stesso vissuto emotivo di essere in trappola, isolati dal mondo esterno. Sulle cause della sindrome di Stoccolma vi sono pochi studi. Qualcuno ipotizza che il legame carceriere-vittima deriverebbe dalla totale dipendenza di quest'ultima dal sequestratore per tutti i bisogni primari: mangiare, bere, andare in bagno, con la sopravvivenza come unica priorità. La vittima inizia a dipendere dal suo carceriere come se fosse un bambino, dice ancora Paolo Grampa, regredendo a uno stadio infantile di dipendenza totale. Salverebbe dunque il suo aggressore perché le serve per stare al mondo, assumendo l'atteggiamento assecondante e affettuoso di chi ha bisogno di lui. Altre scuole di pensiero puntano sull'identificazione con il rapitore come meccanismo di difesa per superare il trauma dell'essere in balia di un aggressore. Il nostro esperto sottolinea anche l'aspetto di negazione, ossia la distorsione cognitiva dell'immagine del sequestratore, che viene visto come buono, anziché come cattivo. L'umanizzazione e il legame d'affetto possono manifestarsi anche nel sequestratore, che subisce a sua volta un'identificazione con la vittima e inizia a nutrire affetto per lei. A quel punto, farle del male diventa sempre più difficile. Man mano che la relazione fra carcerieri e vittime si consolida, si creano due fazioni: noi, qui dentro, nel luogo del sequestro, e loro, polizia, carabinieri, eccetera, là fuori. Cosicché anche il carceriere comincia a pensare che sia divenuti una squadra unica, conclude il nostro esperto. Sembra inoltre che l'affetto provato dai carcerieri verso i rapiti sia inconsapevolmente legato a una sorta di gratitudine per la collaborazione ricevuta, se non addirittura al bisogno inconscio di essere amati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi: quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita, 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti, 20 punti per un mondo più giusto e sano, del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva, si legge nel documento della PAV, è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Fin dal primo viaggio nelle Americhe, sull'isola di Guadalupe, l'ananas affascinò Cristoforo Colombo e il suo equipaggio per diventare presto un simbolo di ricchezza in tutte le corti europee. Di Filippo Bocchi. Che cosa accomuna la piramide di Cheope, la Gioconda di Leonardo, Villa Roche di Le Corbusier, il brano Fifth of Fifth dei Genesis e un ananas? Questi capolavori, ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi all'infinito, sono stati costruiti dall'uomo o dalla natura seguendo la spirale aurea, rappresentazione geometrica della successione di Fibonacci, una sequenza di numeri. 1, 1, 2, 3, 5, 8, in cui ciascuno è la somma dei due precedenti. A mano che si prosegue nella successione, il rapporto tra i due numeri tende sempre di più alla sezione aurea, e cioè la divina proporzione che è il canone supremo della bellezza. Nell'ananas gli occhi, cioè le scaglie che ne caratterizzano la scorza, sono disposti secondo linee curve. Alcune partono dalla base del frutto verso la corona, altre intersecano trasversalmente le prime. In ciascuna delle due direzioni il loro numero 5 e 8 o 8 e 13, a seconda delle varietà, corrisponde sempre a una coppia della successione di Fibonacci. Seppur inconsciamente, dunque, è stata la bellezza matematicamente divina del frutto a catturare l'attenzione degli indios Tupi Guarani nella foresta del Brasile a domesticarlo 4.000 anni fa. Lo chiamarono Nanas, frutto eccellente, sebbene a quel tempo fosse grande come una mela e avesse un gusto acidulo. Nei secoli le comunità Tupi Guarani selezionarono l'ananas fino a renderlo un frutto pesante, dolce e senza semi che mangiavano fresco o facevano fermentare in una bevanda alcolica, mentre con le sue fibre costruivano gli archi per le frecce. Da nomadi quali erano, i Tupi Guarani portarono l'ananas fin nei Caraibi e fu qui, sull'isola di Guadalupe, che Cristoforo Colombo lo vide e, stregato dalla sua bellezza, ne stipò un carico nella stiva di una delle caravelle. Sebbene soltanto un ananas fosse sopravvissuto al viaggio attraverso l'Atlantico senza marcire, quell'unico esemplare di pigna delle Indie, da qui il nome pigna in spagnolo e pineapple in inglese, destò grande meraviglia. In seguito altri viaggi furono più fortunati, tanto che l'ananas divenne un emblema di ricchezza in tutte le corti europee e persino presso i Mogul del subcontinente indiano, dove era arrivato grazie ai portoghesi. La nobiltà spagnola e inglese prese a usarlo come decorazione nei banchetti, a fare da centrotavola o rappresentato su una richiestissima collezione di stoviglie prodotte dalla manifattura di porcellana Wedgwood. mentre più tardi, per emulazione, divenne simbolo di raffinatezza anche per la buona società americana. L'ananas è diventato accessibile a tutti soltanto di recente. Nel 1901, James Dole, un giovane agronomo di Boston, ne avviò una piantagione sull'isola di Oahu, alle Hawaii, dove poco dopo costruì un impianto per inscatolare il frutto, conservato nello sciroppo di zucchero. Il resto è storia. La Dole Food Inc. è oggi la più ricca multinazionale produttrice di frutta del pianeta e dagli anni 30 agli anni 70 del Novecento, quando l'ananas fresco ha preso piede a scapito di quello in scatola, le Hawaii ne erano stati il primo esportatore mondiale, tanto che ancora oggi sono in molti ad associare l'ananas all'arcipelago. Gli hawaiani invece lo chiamano Kala Kahiki, pianta straniera, e non hanno nemmeno colpa di quella aberrazione gastronomica nota come Hawaiian pizza, con ananas e prosciutto cotto, inventata negli anni 60 in Canada da Sam Panopoulos, un ristoratore di origine greca. Oggi è il Costa Rica, seguito da Filippine e Brasile, il maggior produttore mondiale di ananas, e gli agronomi e le multinazionali della frutta fanno a gara per selezionarne varietà sempre più gustose e resistenti. Un team di ricercatori dell'Università del Queensland, in Australia, ha persino creato il pina colada pineapple, che sa anche di cocco, per soddisfare una domanda in continua crescita. Non potrebbe essere altrimenti. L'ananas è il frutto aureo per eccellenza, oltre che bello e buono, fa pure dimagrire grazie a un enzima, la bromelina contenuta nel gambo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Rivista Natura, Odisseo e il cane Argo. In questi ultimi decenni, la scienza ha fatto passi da gigante e ha potuto dimostrare come animali e piante siano creature senzienti e intelligenti, senza aggiungere al loro modo, perché lo sono e basta. Che poi noi facciamo fatica a riscontrare tale intelligenza, non è di certo un limite del mondo animale e vegetale. Se però dobbiamo essere sinceri, alcuni fra noi sono ben consapevoli che non serviva la scienza per capirlo, semmai per confermarlo o studiarlo per migliorare la nostra conoscenza della natura. Ma chi vive insieme ad essa con profondo rispetto, con commozione di fronte ai suoi miracoli, con un rapporto simbiotico, ha sempre percepito profondamente che il legame che si può instaurare con un animale ha radici incredibilmente salde e più umane di quanto ci si possa aspettare. Molte volte sarà capitato di sentirci più compresi da un qualche compagno a quattro zampe rispetto ad alcuni esseri bipedi che credono di potersi definire umani. Spesso è difficile da dimostrare quanto il rapporto con un cane, ad esempio, possa essere sincero, puro, amicale. Viene in soccorso la scienza con i suoi test, ma se non lo hai mai provato nelle tue vene, non puoi forse coglierlo davvero, perché quando i tuoi occhi incrociano quelli di un animale, passa qualcosa di importante. Siamo tutti creature che vivono in questo meraviglioso mondo ed è inevitabile non entrare in connessione con tutto e tutti, sempre che si alzino determinate antenne naturali. Proprio questo rapporto maturò fra Odisseo e Argo. Il famoso passo dell'Odissea riporta l'ultimo incontro dell'eroe con il suo cane. Sono passati 20 anni e Argo è il primo, l'unico all'inizio, che riconosce Odisseo senza alcun dubbio. Questo episodio deve essere letto con il massimo rispetto, perché quel cane di nome Argo non ha messo cartelli pubblicitari per vantarsi di quanto fosse bravo, non ha voluto mettersi sotto i riflettori, ma ha fatto capire che aveva capito e sentito che fosse il suo antico amico e padrone, scodinzolando e abbassando le orecchie. Purtroppo, a causa della malattia, non poté corrergli incontro, ma Odisseo piange di fronte a questa manifestazione di amore da parte di Argo, un cane che aspettò fedele il ritorno di Odisseo per salutarlo un'ultima volta. Sì, perché gli animali fanno anche questo, soffrono in silenzio e sanno aspettare il momento giusto. Lo sanno e basta. Non è sempre necessario investigare il motivo razionale. Forse perché non sempre c'è. È come l'amore dell'uomo, non lo puoi analizzare al microscopio, perché non è analizzabile. Si ama e basta. Perciò vale davvero la pena in questo nostro mondo amare tutti, esseri umani, animali e piante incondizionatamente, proprio come Argo, il quale senza condizioni amò Odisseo, senza chiedere nulla in cambio. Così essi tale parole fra di loro dicevano, e un cane, sdraiato là, rizzò muso e orecchie, Argo, il cane del costante Odisseo, che un giorno lo nutrì di sua mano, ma non doveva goderne, prima che per Ilio Sacra partisse, e in passato lo conducevano i giovani a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma ora giaceva là, trascurato, partito il padrone, sul molto letame di muli e buoi che davanti alle porte ammucchiavano, perché poi lo portassero i servi a concimare il grande terreno d'Odisseo. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone, e il padrone, voltandosi, si terse una lacrima, facilmente sfuggendo a Eumeo, e subito con parole chiedeva: «Eumeo, che meraviglia quel cane là sul letame! Bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza, oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi. Per splendidezza i padroni li allevano. E tu rispondendogli, Eumeo porcaio, dicevi, purtroppo è il cane d'un uomo morto lontano. Se per bellezza e vigore fosse rimasto, come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza. Non gli sfuggiva, anche nel cupo di folta boscaglia, qualunque animale vedesse, era bravissimo all'usta. Ora è malconcio, sfinito, il suo padrone è morto lontano. Dalla patria e le ancelle, infingarde, non se ne curano, perché i servi, quando i padroni non li governano, non hanno voglia di fare le cose a dovere. Metà del valore di un uomo distrugge il tonante Zeus, allorché schiavo giorno lo afferra. Così detto, entrò nella comoda casa. Dritto andò per la sala fra i mobili pretendenti, e Argo, la moira di nera morte, afferrò, appena rivisto Odisseo, dopo 20 anni. Odissea, 17, 290-327.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Niente sesso in città di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania. Al ristorante Dama di Ramallah, un gruppo di donne palestinesi in menopausa si riunisce regolarmente per condividere storie personali e riflettere su temi come amore, guerra, famiglia e politica, sullo sfondo delle turbolente vicende del Medio Oriente. Le loro conversazioni, spesso ironiche o emozionali, rivelano sogni, fragilità e segreti, offrendo uno scorcio intimo sulla vita delle donne in questo contesto storico e sociale. Buon ascolto!
4: Suad, sono davvero arrabbiata con te. Come mai non sono stata invitata alla cena dell'altra sera al Darna Restaurant? Mi ha apostrofato Yara. Talmente sbalordita ho replicato: Yara, ma se non hai neanche 35 anni? 31, mi ha corretto lei fulminea. 31? E vuoi essere invitata a una cena di menopausa? Le cose ti vanno davvero così male? L'ho guardata negli occhi. Ne devo concludere che nella tua vita il sesso è ormai assente. No, cioè sì, cioè no. Essendo single in Palestina, dove presumibilmente il sesso prematrimoniale non esiste, Yara era un po' perplessa, ma si è ripresa quasi subito. Beh, in ogni caso, come mai Rana era invitata? Nemmeno lei è in menopausa e ti posso assicurare che, a parte tutto, è molto attiva. Non sapevo cosa pensare delle osservazioni di Yara a proposito della sua amica e collega. Dal momento che non volevo soffermarmi troppo sulla vita sessuale di Rana, o, se per questo, sulla vita asessuale mia o di altre donne in menopausa, l'ho interrotta prontamente. L'altra sera Rana ha detto di avere 38 anni. Che bugiarda! Ne ha almeno 42 se non 43! E qui Yara ha calcato su entrambe le parole, bugiarda e tre. Vedi? Ne ha almeno 42. Comunque, Yara, non sono stata io a decidere di includerla. È stato il crimine. Crimine sta per Committee of Ramallah Independent Menopausal Inner Network Enterprise. Ignorandone il significato, Yara ha continuato a recriminare. Sì, sono d'accordissimo, è un vero crimine includere Rana in qualsiasi cosa, te lo dico io che lo so bene. Non volendo lasciarmi intrappolare per l'ennesima volta nelle loro beghe, ho chiuso lì il discorso. Non è un caso che la W di Women non compaia nel nostro acronimo, crimine. Tutte noi siamo infatti perfettamente convinte che gli uomini soffrano quanto noi di menopausa. Tuttavia, come spesso accade, gli uomini non lo ammetterebbero mai. Che bisogno hai di un gruppo sulla menopausa? È davvero così dura? Perché mai le donne vogliono stare da sole senza i loro uomini? Perché non mi porti con te a una di quelle cene di menopausa? Muoio dalla voglia di sapere di che cosa chiacchierate alle vostre cene. Per piacere, non parlare della nostra vita sessuale con le tue amiche. Non ti preoccupare, caro, non c'è granché da raccontare. Ecco il tipo di commenti di cui ci gratificavano i nostri consorti, commenti che spesso diventavano fonte di divertimento durante le nostre cene di menopausa. Ricordo ancora la volta che con enorme godimento abbiamo risposto a un bigliettino inviatoci da Akram, il marito di Ola. Offriva i suoi servigi a tutte voi sessualmente deprivate donne in menopausa. Prima di tutto, e credetemi, ce n'è voluto di tempo, abbiamo cercato di calmare l'offesissima Aida. Questa lettera è del tutto inaccettabile, oltraggiosa e spudoratamente sessista. Non capisco perché gli uomini credano che con il loro... La sua reazione era talmente sopra le righe che alla fine alcune di noi hanno dovuto prendere, se non le parti di Akram, quantomeno quelle di Ola, che ci aveva ingenuamente portato il suo bigliettino. Sarà l'affetto che provo per Ola o il forte senso di protezione che ho nei suoi confronti, ma anche l'irritazione per la reazione bigotta di Aida, fatto sta che sono sbottata. Calmati, Aida, smettila. Dopotutto, nella vita esiste qualcosa che va sotto il nome di scherzo, anche se di cattivo gusto, e poi possiamo sempre rispondergli. In men che non si dica, Aida si è unita a noi nella stesura di una replica composta per lo più di detti popolari. «Petrolio arabo agli arabi!» ha cominciato Ola. «Aiuta i tuoi e poi gli altri se puoi!» ha aggiunto la sua vicina Lena. «I quattrini bianchi vanno conservati per i giorni neri!» «Vedere per credere!» e via cantando. «Che spasso, ragazzi! Povero Akram! Se solo avesse saputo a che punto di intimità e di intimidazione possono arrivare le donne in menopausa!» In un primo tempo avevamo pensato di chiamarci PMW, Palestinian Menopausal Women, ma poi ci abbiamo ripensato. Visto che la maggior parte dei palestinesi pronuncia B, la lettera P, non volevamo correre il rischio di essere querelate dalla BMW. Benché ideologicamente e storicamente internazionaliste, in quanto contrarie alla globalizzazione, le otto componenti del gruppo fondatore avevano anche scartato la possibilità di chiamarsi G8. Tuttavia, quando nel 2003 Eve Ensler, autrice dei monologhi della vagina,

sangue. Palestinesi. L'iniziale gruppo di 8 membri includeva: A. Una palestinese semi puro sangue, Rem, di madre per metà francese. B. Due palestinesi puro sangue, Aida, di madre giordana, e me, di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamilè. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, assira di Damasco. E. Due straniere, Varda, greco-armena, e Ann, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3,5 milioni di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di non conteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha mai avuto luogo. Il viso malinconico e insonne di Rehem riflette la sua estenuante attività di addetta stampa del gabinetto del defunto Arafat. Per il presidente incontrare i giornalisti all'alba era la norma. Rehem, come altri che operavano a stretto contatto con lui, non sa spiegare perché lavorasse durante le lunghe ore notturne. C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario, o, più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta, lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni tiri scemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamilè è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari. Da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa, si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo miticoloso e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca e Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'impero ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità. Esilarante e cinica,

Alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite, quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità l'estraneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più pallido ricordo di che cosa ha fatto passare alle persone che le stavano intorno. Tuttavia, le basta arrivare al checkpoint di Calandia per riacquistare le virtù climateriche, nonché il talento ebraico per la discussione e l'aggressività israeliana. Risponde sbraitando ai soldati israeliani che le rimproverano di essersi intrufolata illegalmente nella barbara e pericolosa città araba di Ramallah, per non dire della Ramallah in menopausa. Se solo i soldati israeliani fossero al corrente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate, ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamileh, Ola, Aida, Ann, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso in largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamileh, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP. Come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano, loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il-Sheikh, a Tunisi, e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Suad Amiri. Niente sesso in città. Seconda traccia. Membri del crimine. Ops! Mi accorgo solo ora che non una delle fondatrici del crimine
è palestinese puro sangue. Palestinesi, l'iniziale gruppo di 8 membri includeva: una palestinese semi puro sangue, Rem, di madre per metà francese. B. Due palestinesi puro sangue, Aida, di madre giordana, e me, di madre siriana. C. Due pure arabe, l'egiziana Ola e la marocchina Jamilè. D. Un'araba sangue misto, di minoranza, Lena, Assira di Damasco. E. Due straniere, Varda, greco-armena, e Anne, americana. E per finire, una maledetta sanguinaria israeliana, Judy Blank. Come concepire, infatti, un crimine internazionale senza la partecipazione di almeno un israeliano? Ma visto che per Israele i 3 milioni e mezzo di arabi palestinesi in realtà non contano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delle G8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di non conteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha mai avuto luogo. Il viso malinconico e insonne di Rehm riflette la sua estenuante attività di addetta stampa del gabinetto del defunto Arafat. Per il presidente, incontrare i giornalisti all'alba era la norma. Rehm, come altri che operavano a stretto contatto con lui, non sa spiegare perché lavorasse durante le lunghe ore notturne. C'è chi sostiene che, come tutti gli anziani, fosse convinto che la morte giunga per lo più con le tenebre. Secondo altri, voleva ammantare di un'aura di mistero la sua reputazione di rivoluzionario. O, più plausibilmente, per dirla con un diplomatico russo di stanza a Beirut negli anni 70, che spesso veniva svegliato nel cuore della notte dai funzionari dell'OLP, perché l'OLP è come una prostituta, lavora di notte e passa la giornata a dormire. Con Aida, un medico che fuma come una ciminiera, c'è poco da scherzare. La menopausa non esiste, ci passi in mezzo e via. Per 2 o 3 anni tiri scemi tutti quelli che hai intorno, poi ne esci, spesso senza marito, ma forte e grassa. Ola, una femminista ormonale, giura d'altro canto che lei, come la sua teta, nonna, continuerà ad avere le mestruazioni e tutto ciò che ne deriva almeno fino a 80 anni. E se il livello di energia è un indice dell'età, a 55 anni l'attivista Ola è molto più giovane di gran parte dei suoi studenti universitari. Nel frattempo, il ciclo mestruale di Jamile è stato sostituito dal ciclo delle sue depressioni. Gli anni della giovinezza interamente dedicati all'OLP le sono costati molto cari, da Parigi a Beirut, da Riyadh a Tunisi e infine a casa, a Ramallah. Il suo ciclo depressivo è sempre stato perfettamente sincronizzato con quello dell'OLP, sicché la vittoria di Hamas nel 2006 ha abbattuto lei non meno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Controllata e razionale, Lena sostiene che la menopausa ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Quale menopausa, si inalbera, il che corrisponde in pieno ai suoi atteggiamenti antitutto. Lena è anticonvenzioni, antitradizioni, antireligione, antinazionalismo e soprattutto antiminoranze. Assira, che detesta gli assiri, ha sostituito la propria minoritaria lingua materna con un arabo meticoloso, e questo ha fatto di lei un'interprete simultanea dall'arabo e in arabo apprezzata a livello internazionale. Varda, di mestiere giornalista, è stata la causa principale del nostro crimine. In lei si erano manifestati tutti i sintomi della menopausa. Era ansiosa, diffidente, costantemente arrabbiata, impaziente, in preda a una gelosia incontenibile, ipocondriaca. E Dio solo sa se era o se si va. Le numerose peregrinazioni sue e della sua famiglia nell'area del Mediterraneo riflettono la storia e il carattere dell'impero ottomano. Il suo essere armeno-greco-cipriota di origini turche, sposata con un palestinese incontrato a Beirut, fa un po' di luce sulla sua bizzarra personalità.
Esilarante e cinica, alcune socie del crimine la definiscono Hashashè, uno spasso. Solo adesso capisco perché il rapporto suocera-nuora è difficile. Loro, le nuore, arrivano nel peggior momento possibile delle nostre vite, quando è già un miracolo se riusciamo a sopportare noi stesse e a tollerare i nostri mariti. Tutto a un tratto dobbiamo mostrarci dolci e carine, il che oltretutto è decisamente contro la mia natura, e trasformare in intimità l'estraneità che proviamo nei loro confronti e delle loro famiglie. Anne, di mestiere scrittrice, ha passato la prima parte della sua vita a leggere tra un campo dell'aeronautica militare nordamericana e l'altro, e il resto a scrivere dei campi profughi palestinesi. A differenza di quanto è accaduto alle altre affiliate al crimine, la menopausa ha accentuato l'amabilità del suo carattere. Dal momento che ha superato la menopausa da 30 anni, Judy, come la maggior parte degli israeliani, non ha il più pallido ricordo di che cosa ha fatto passare alle persone che le stavano intorno. Tuttavia, le basta arrivare al checkpoint di Kalandia per riacquistare le virtù climateriche, nonché il talento ebraico per la discussione e l'aggressività israeliana. Risponde sbraitando ai soldati israeliani che le rimproverano di essersi intrufolata illegalmente nella barbara e pericolosa città araba di Ramallah, per non dire della Ramallah in menopausa. Se solo i soldati israeliani fossero al corrente della storia complessiva delle sue amiche di crimine, Judy sarebbe la prima donna ebrea israeliana condannata ad almeno 10 ergastoli per avere intrattenuto rapporti per di più di amicizia con palestinesi. Ma considerate la sua balbuzie e la sua memoria post-climaterica, al Mossad, l'agenzia di intelligence dello Stato di Israele, nonché allo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni israeliani, ci vorrebbero probabilmente migliaia di ore di interrogatorio per riuscire a capire con chi, come e dove i membri del crimine si incontravano nei lunghi viaggi non kosher delle loro vite reticolari e dai forti legami storici con i sospetti anni 70 e 80 della Beirut di fine millennio. È stato presso le università di Beirut che Aida, Lena, Varda e io ci siamo laureate, ed è stato nei campi profughi palestinesi di Beirut e dintorni, un'area sotto specifico controllo dell'OLP, conosciuta come Fatah Land, che Lena, Rehem, Jamileh, Ola, Aida, Anne, Varda e io siamo state agganciate e abbiamo finito per diventare Palestina dipendenti. È stato da Beirut che negli anni 70 molti dei nostri amici sono partiti per missioni difficili da cui non hanno fatto ritorno. È stato da Beirut che molti funzionari dell'OLP sono stati assassinati. È stato a Beirut che Rehem ha deciso di andare quando lo Shin Bet l'ha espulsa dalla sua casa di Gerusalemme nel settembre del 78. Ed è stato ancora da Beirut e dal suo porto che hanno preso il largo le navi a bordo delle quali viaggiavano i mariti, gli amici, i compagni di Lena, Rehem e Jamileh, i combattenti palestinesi e il presidente Arafat e gli altri leader dell'OLP. Come tutti gli altri civili palestinesi rimasti intimoriti in Libano, loro tre si erano asciugate le lacrime in mezzo alla folla di amici libanesi venuti a dire addio ai soldati palestinesi. Ben presto, ognuna era stata costretta a lasciare la propria casa di Beirut e ad andare in una direzione o nell'altra per ritrovarsi infine a Tunisi. Di lì a poco gli aerei da combattimento israeliani le avrebbero seguite ancora una volta, come il destino, per migliaia di chilometri, raggiungendole nei loro uffici di Hammam il Sheikh a Tunisi, e uccidendo altri loro amici e leader di primo piano. Noi insider, vale a dire Aida, Ola, Anne, Varda e io, abbiamo incontrato le outsider dell'OLP in esilio, cioè Lena, Jamileh e Rehem, nel corso di vari convegni internazionali
di donne in diverse capitali del mondo. I rapporti tra Anne e me, membri del team negoziale, e le tre outsider dell'OLP che lavoravano con Abu Mazen e Arafat si sono consolidati nel corso dei colloqui di pace israelo-palestinesi di Washington, la cui strada passava da Tunisi, dove loro erano confinate. È stato solo nel 1993, allorché Arafat e Rabin si sono incontrati sul prato della Casa Bianca per sottoscrivere gli accordi di pace di Oslo, che la Palestina è diventata la loro destinazione finale. A Ramallah le outsider Lena, Rehem e Jamile, ora definite ritornate della diaspora, si sono ricongiunte alle altre socie del futuro crimine, Aida, Ola, Anne, Varda e io. Nel frattempo, noi eravamo tornate a Ramallah, Palestina, già da un pezzo, abbastanza da esserci guadagnate la qualifica di locali. Ola, è stato l'amore di Teta per me e per la vita a modellare gli anni della mia infanzia. Sono stati la mancanza di carattere della mamma, la guerra del 1967 e il mio amore per Jamal Abdul Nasser a plasmare la mia giovinezza. Ed è stato il mio amore per la Palestina a distruggere il resto della mia esistenza.

0: Avete ascoltato un estratto da Niente sesso in città, di Suad Amiri. Traduzione di Maria Nadotti. Feltrinelli, 2007. Letto da Giulia Rosania.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
4: Le classi si svuotano, anche le piazze, i cinema, i teatri. Vista dall'alto è una società che si ritrae, che si ritira a vita privata, che deve farsi pubblica. Stanno morendo vite e consapevolezze, ne stanno nascendo altre. Il tutto in un tempo brevissimo e frettoloso. Tiranno, che arriva anche con la pretesa di insegnarci a rallentare. Questo è un paradosso. La letteratura è una delle poche guide che ci restano adesso, capace di guidarci nei paradossi e spiegarceli. Per le strade c'è un tale silenzio che sembra vomitare un sacco di parole sull'asfalto delle città. Possiamo percepire uno spazio che ci sta a cuore, un'aula, un campetto da basket, una piazza, un parco, in un attimo pieno, in un attimo vuoto. Il punto è che siamo finiti nel labirinto di Dedalo, quel labirinto dove era nascosto il Minotauro, l'unico uomo in grado di sconfiggere quel mostro nato per punizione divina dalla moglie di Minosse, Pasifae, e da un toro, fu Teseo, aiutato però da una donna, Arianna, che gli regala un gomitolo da dipanare una volta dentro. È solo grazie a quel filo che Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro, riesce a venir fuori da quel labirinto dal quale nessuno riusciva ad uscire. È solo grazie ad Arianna, alla quale Teseo aveva promesso il suo amore e la fuga assieme, ma una volta uscito da lì, a pochi giorni dalla fuga, Teseo abbandonerà Arianna. Noi siamo in questo labirinto, abbiamo perso il nostro filo, forse abbiamo perso Arianna. Per chi ascolterà questo podcast tra qualche anno, stiamo vivendo la crisi figlia della diffusione del coronavirus in Italia. Stiamo vivendo in un labirinto costruito bene, costruito male. Questa è Lady B e questa puntata si pone a cavallo tra la prima e la seconda stagione di questo podcast ed è nata un po' per caso, senza essere progettata. Quello che può salvarci oggi, quello che può farci uscire dal labirinto in cui stiamo vivendo, è proprio ritrovare tutto quello che abbiamo perduto. Stare in casa ci costringe e ci spinge amorevolmente a questo. Italo Calvino avrebbe detto che quello che più ci serve adesso è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. E la letteratura può forse darci delle indicazioni su questo. Calvino scriveva i suoi romanzi quando la Seconda Guerra Mondiale era finita. Di labirinti storici e sociali ne ha vissuti parecchi. Nasce a Cuba nel 1923, poi tornerà a Sanremo, città natale del padre. Vivrà per un po' a Parigi, ma ritorna a Cuba a 40 anni dalla nascita, per sposare l'argentina Esther, la sua Chiquita. Di Calvino si racconta fosse un uomo molto riservato, ma non per questo chiuso, sicuramente nel suo silenzio una persona lungimirante. Prima di morire, lascia uno scritto, Le lezioni americane, pubblicate dopo la sua morte. Il libro contiene 5 delle 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'autunno del 1985, anno in cui muore a Siena. Ogni lezione è incentrata su uno dei diversi punti necessari, secondo lo scrittore, per fare letteratura. Una di queste lezioni ha titolo Molteplicità, e in essa Calvino racconta come noi siamo vittime e figli di questa molteplicità. Scriveva: «Le catastrofi che colpiscono sia i singoli che l'umanità non sono mai la conseguenza di un'unica causa, ma piuttosto il risultato di una molteplicità di causali convergenti, che formano come un vortice, un ciclone. Il mondo, nel suo caos, non può essere pertanto ricondotto ad un ordine, a un sistema. È piuttosto un nodo, un groviglio o garbuglio. Siamo quindi la grande somma di tantissime contingenze. Questo vuol forse dire che ogni contesto storico-sociale che ci troviamo a vivere è frutto di un'inevitabilità, a cui probabilmente in un modo o nell'altro abbiamo contribuito. Siamo catene di un ingranaggio assai più grande di noi, quasi inconcepibile. Quando ci sembra di avanzare una continua pretesa di spiegazioni ai fenomeni storici che ci condizionano, ci stiamo forse allontanando dall'unica morale che dovrebbe guidarci, cogliere ciò che quel fenomeno ci sta insegnando. Siamo in un labirinto, ma questa non è una condanna, forse è un'occasione. Per Calvino resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti, sfuggendo alle loro difficoltà. Ci dice anche che la letteratura non può fornire sempre la chiave per uscire dal labirinto, può però definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. La sua lungimiranza prende corpo perfettamente anche nel capolavoro pubblicato nel 1972, Le città invisibili, un'opera che ha una simmetria narrativa geniale. Marco Polo, ambasciatore dell'imperatore dei Tartari, Kublai Khan, impero mongolo per intenderci, descrive a questi le città dell'impero che non ha mai avuto occasione di visitare. Così si apre la descrizione di 55 città che portano nomi di donna, con riferimento alla cultura classica. Ogni città rientra in una delle 11 categorie che lo scrittore individua. Città e memoria, città e occhi, città e desiderio, città e segni, e via discorrendo. Nella parte finale del libro, Calvino chiarisce: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Oggi quello che può salvarci dal labirinto è ritrovare il filo, ritrovare Arianna.
5: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
6: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
7: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elena di Porto, di Luca Ricatti.

Elena di Porto era povera, ebrea, senza cultura, ultima degli ultimi. Ma era pronta a combattere da sola contro un esercito. Ovviamente la chiamavano matta. Elenuccia, dicevano i conoscenti, un diminutivo affettuoso per stemperare quel matta che aggiungevano subito dopo. Elenuccia, un corno. Come vedremo tra breve, in questa storia i normali sono quelli che restano a testa bassa, non protestano e pensano che tutto si aggiusti col tempo. Matto è chi tiene la testa alta e gli occhi bene aperti. La nostra storia inizia in questo modo.